0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Guitar Bar.
1: Okay, you're finished.

0: Indipendente in radio tutti i giorni a quest'ora, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni tipo, di ogni genere, non ci sono preclusioni nel nostro spazio quotidiano e tutti sono artisti indipendenti. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1987,

Got My Mind Set On You, George Harrison, un pezzo di Beatles oggi qui ad aprire Ora Musica, perché ogni giorno si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Mary ed è il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Lipari. Ogni

0: L'intervista.
1: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi parliamo del progetto Silvia in Blues. C'è un nuovo singolo che si chiama Rimanere Soli e allora andiamo a chiacchierare direttamente con i protagonisti di questo progetto, ovvero Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci. Ciao, bentrovati anzitutto.
2: Grazie.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Allora, raccontateci un po' come nasce la vostra unione artistica, questo progetto Silvia in Blues.
2: Sì, questo progetto nasce dalla nostra passione per la musica, ci siamo incontrati proprio grazie alla musica e abbiamo iniziato un percorso di brani editi sul genere blues, quello che è da noi il preferito, quello che ci trasmette grandi emozioni e soprattutto messaggi di contenuto importante.
1: Ecco, quindi siete partiti praticamente riprendendo, chiamiamoli classici o anche no, comunque brani di altri, giusto?
2: Sì, del periodo anni 50-70.
1: Quindi proprio alle radici.
2: Strepitoso, esatto, che ha dato luogo ad artisti e brani intramontabili che noi abbiamo svestito dalle sonorità dalle quali siamo abituati ad ascoltare, le sonorità da studio, da produzione, e li abbiamo riportati all'origine, diciamo proprio come era il blues, voce e chitarra. E questo progetto continua ad essere portato sui palchi in diverse regioni d'Italia, è un percorso che ci porta ad incontrare anche tante persone che sono ancora molto legate alla musica di quel periodo.
1: Certo, perché è musica che non muore mai, quella è musica che sono le radici dalle quali attingono anche tanti nuovi artisti, quelli che insomma studiano un po' musica davvero. Ma questo però è un brano vostro.
2: Questo però è un brano nostro, perché dopo questo percorso di editi che, come dicevo, continua nel suo viaggio, Joe è autore di canzoni, di poesie, di pensieri, perché le canzoni, così come anche nascere la nostra canzone Rimanere Soli, è nata anche qui da un pensiero, da un momento particolare della sua vita, fatto di un vissuto personale. E io ho detto a Joe: ma perché non far nascere davvero, portare alla luce questi tuoi testi in musica?
1: Certo.
2: Quindi portarli all'ascolto delle altre persone con i messaggi che contengono questi testi, molto interessanti, molto attuali. E il primo nostro singolo che è nato è stato proprio Rimanere Soli.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Silvia in Blues attraverso i social.
2: Sì, la nostra pagina Instagram Silvia_inblues, e poi ovviamente Rimanere Soli su tutte le piattaforme digitali.
1: Silvia in Blues, andiamo ad ascoltare Rimanere Soli. Grazie a Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal Sapore Dance Ora Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho imparato a volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

0: bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: punta la luna dal monte. Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: 8 puntualissimi, buona mattinata, ben trovati in questo mercoledì, questo 6 del mese di maggio. È una giornata un po' mezza piovosa, sta gocciolando, diciamo così, dal cielo in queste ore, almeno qui nella zona di Capodistria, qualche goccettina, ma insomma in effetti le previsioni non sono delle migliori. Non dovremmo avere sole oggi, assolutamente no, anzi delle piogge anche abbastanza consistenti, hanno detto, però poi passerà tutto, domani già migliora, meno male. Allora, saremo insieme fino alle 10.30, parleremo di varie cose, parleremo di musica, parleremo di quanto è buono il cibo del piatto degli altri. C'è uno studio che hanno fatto pure su questo. E poi, vabbè, norme di igiene e anche parleremo di cinema e anche di intelligenza artificiale e le due cose abbinate. Harry Styles però ci fa aprire la giornata con questa sua Aperture. Buona mattinata, restate con noi ovviamente.

Forse è poco nota questa giornata internazionale, però c'ha il suo valore, voglio dire, no? Perché se siete a dieta, avete quelle diete, non dico quelle che magari sono richieste dal medico per patologie o comunque per situazioni complicate, appunto gestite però da medici o nutrizionisti, parlo di quelle diete che magari uno così abbastanza si autoimpone, no? Quelle che no, basta, voglio perdere 5 kg prima dell'estate, no? Adesso abbiamo questa famosa e famigerata per qualcuno, prova costume. Beh, molti si mettono a dieta così improvvisamente, mangiano meno, mangiano diversamente, ma oggi sappiate che potete sgarrare. Perché oggi infatti è l'International No Diet Day, la giornata che appunto invita a imparare ad accettarsi, ad accettare il proprio corpo e a contrastare le diete estreme e ossessive. Proprio questo 6 maggio nasce nel 1992 con l'intento proprio di promuovere comunque sia uno stile di vita sano, però con sane abitudini alimentari senza l'ansia e l'ossessione legate al peso. Dicevo, nata nel 92 su iniziativa di una certa Mary Evans Young, fondatrice tra l'altro del gruppo britannico Diet Breakers, cioè quelli che rompono le diete, no? Lei nella sua storia, nella sua vita è stata vittima di bullismo a scuola a causa del peso e per molti anni dopo ha sofferto di anoressia nervosa. Tra l'altro quella volta il bullismo non era, la problematica non era così sentita, no? Recepita dalla collettività. E quindi lei ha ideato a un certo punto questa giornata, inizialmente nata come una ricorrenza prettamente britannica, però adesso diciamo così si celebra in tutto il mondo ed è dedicata proprio soprattutto alla lotta contro le ansie da bilancia, ma anche agli stereotipi e ai pregiudizi sul peso. Quindi effettivamente, a parte che la regola principale è avete qualche problema di peso, andate da un dietologo, da un nutrizionista e fatevi controllare da loro, evitate le diete fai da te, no? Soprattutto quelle che trovate online, soprattutto quelle. E poi appunto evitate quelle che vi fanno solo male, ecco, vi puniscono solamente, no? Ogni tanto bisogna anche sgarrare e questa è la giornata appunto dedicata a questo, il 6 di maggio, sappiatelo se non lo sapevate ancora, ecco, da adesso in poi potrebbe essere un'idea appunto almeno una volta all'anno. Ma intanto per noi c'è la musica di Bruno Mars e la sua I Just Might.

Beh, una canzone allegra quando ci sono le brutte giornate fa pure bene, ma la cosa strana è che ultimamente non ce ne sono tante, almeno così hanno fatto uno studio, perché poi c'è questa abitudine, no, che così abbiamo, no? Giornata piovosa tipo quella di oggi, cosa facciamo? Molti di noi almeno stanno alla finestra, no, si mettono le cuffie oppure accendono lo stereo e schiacciano play su un brano malinconico e si resta a guardare dal finestrino. Cioè, sembrerebbe un controsenso, no? Dovresti tentare di così contrastare questo tuo stato d'animo mettendo appunto delle canzoni allegre, ma il mood non è quello, anche perché in quel momento non si sta soltanto ascoltando musica, si sta cercando qualcuno che dia voce a quello che si sente, quindi questo è una cosa che capita in effetti, o è capitata in molti di noi, e ci fa sentire stranamente un po' meglio. E del resto la musica attuale ci offre tanti di questi spunti, tante di queste occasioni di appunto essere là a pensare, o comunque sia, no? Ecco, un po' di disperazione. E del resto l'Economist ha fatto un'analisi pubblicata di recente che ha studiato i testi della Billboard Hot 100, no? Delle 100 canzoni più famose, più distribuite del periodo, no? E i dati dicono che le canzoni attuali trasudano molta più disperazione e solitudine rispetto al passato. La felicità nelle classifiche quindi ha lasciato il posto a questa sorta di malinconia molto più marcata. Ma tra l'altro, perché noi facciamo questo? Appunto, vi accennavo, perché stiamo alla finestra, guardiamo una giornata di pioggia, siamo un po' giù di morale e mettiamo la canzone triste, no? Non è una tendenza passeggera, però pare sia la voglia di onestà, cioè praticamente noi utilizziamo, sfruttiamo proprio queste canzoni per dare un nome a questo, diciamo, disordine, ma malessere, o comunque insomma situazione non allegrissima che abbiamo dentro, le vogliamo dare un nome, perché infatti ascoltarle e lasciarsi andare ad uno sfogo è un modo per liberarsi di un peso, è catartico, no? Come si diceva una volta, senza troppi giri di parole, cioè quello è e noi lo riconosciamo, in fondo c'è anche un senso di pace inaspettato in quello che è il dolore condiviso da chi ha scritto la canzone, per cui magari qualcuno, sapere che qualcuno ha provato le stesse cose ci fa sentire in questo contesto meno soli, ecco, quindi ascoltiamo le canzoni. Quindi c'è anche la scienza che ci appoggia in questo. 8:18, Sienna Spyro, questa è la sua Die on This Hill.

Ecco, questo è un tipico esempio di canzone da ascoltare in una giornata di pioggia. Quindi, catartica, non lo so, vi crea il mood appunto lo stesso che avete voi in quel momento che l'ascoltate. Vabbè, insomma, ci staccheremo un pochino, ma non tanto, e poi però molto di più, con le prossime due canzoni per raggiungere anche lo spazio dedicato all'informazione flash delle 8:30. Facciamo un passo indietro nel tempo adesso. La musica ci accompagna da tempo, ovviamente, in tutte le nostre situazioni, in tutte le nostre sensazioni. Sicuramente a qualcuno ha aiutato, che ne so, comunque ha ispirato anche questa canzone di Gigi D'Alessio di qualche anno fa. Questa è Non dirgli mai.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, 8:44 minuti in questo preciso istante. Non parliamo di lui adesso, ma parliamo di Shakira, che è stata grande personaggio, grande concerto per lei sulla spiaggia di Copacabana. Ancora una volta da quelle parti si fanno dei concertoni, circa 2 milioni di persone l'hanno vista. Vista è un parolone, perché pensate che questa spiaggia è lunga circa 4 chilometri. Gli ultimi dell'ultima fila cosa che hanno visto? Però ho visto che ci sono una sorta di ripetitori, almeno per gli altoparlanti, per cui diciamo si sente almeno, però non si vede nulla, cioè si vede solo la massa di gente. Ma tant'è, 2 milioni di persone per questo spettacolo gratuito che entra di diritto tra i più partecipati di sempre, il 6° concerto più affollato della storia. Vabbè, l'evento tra l'altro è iniziato anche con un'ora di ritardo, ha preso vita alle 23, cioè come la prima serata in TV sulle reti italiane, davanti al celebre Copacabana Palace, come sempre, succede sempre così. E poi, insomma, nel cielo centinaia di droni che disegnavano un messaggio luminoso per il pubblico brasiliano. Scenografia ovviamente spettacolare, da cornice a oltre 2 ore di musica e performance senza pause, che però pochi hanno visto direttamente. Vabbè, comunque sia. A rendere questo spettacolo ancora più speciale la presenza di ospiti di primo piano della scena musicale brasiliana. Non li conosciamo, Caetano Veloso al limite sì, Maria Bethania forse anche sì, Anitta forse anche sì. Vabbè, con gli unici tre, gli altri non so. Dietro l'apparente gratuità dello spettacolo però c'è una strategia precisa. Secondo le autorità locali, questo evento ha generato un ritorno economico enorme per Rio de Janeiro. Stime parlano di oltre 130 milioni di euro, ovviamente. Hotel, ristoranti, negozi, piattaforme di affitti brevi, impennata di presenze. Quindi il ruolo di questi concerti come leva turistica è ben noto. Modello già sperimentato con successo negli anni precedenti. C'è stata Madonna nel 2024, Lady Gaga l'anno scorso. Il più grande però era quello di Rod Stewart del 1994 con 3,5 milioni di persone sulla stessa striscia di spiaggia, appunto, pensate, larga tra i 150 e i 200 metri, appunto come sto leggendo, e lunga, come vi dicevo, circa 4 chilometri e 100, quindi effettivamente, insomma, una bella cosa, bella, bella lunga. Vabbè, insomma, comunque, se ve lo siete perso, ci sono le immagini in giro, ci sono i video in giro, prossima volta che fanno un concertone così andateci, però secondo me a partecipare a un evento del genere con 2 milioni di persone è un po' una cosa complicata da gestire, effettivamente sì. Doeci e Sisa sono con noi, questa è Girl Get Up.

Amici Sisa con Georg Get Up, fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, ma intanto c'è una bella collaborazione, un incontro generazionale, potremmo dirlo così, tra Sabrina Carpenter e Madonna. Loro insieme cantano Bring Your Love. Is it for you?

0: something I wanna talk about.
1: Radio Capodistria, relax in musica.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

Church da parte di Jade su Radio Capodistria, 9 e 5 minuti quasi in questo preciso istante, in questa mattinata, in questo mercoledì 6 del mese di maggio. Quante volte vi lavate le mani? Pensateci. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nella vita quotidiana, ovviamente, non sto parlando di chi effettivamente ha questa necessità per lavoro o altre cose. L'hanno fatto questo studio adesso in Italia, paragonandolo un po' la situazione adesso a quella che era, parzialmente diciamo paragonandola a quella che era 6, 5 anni fa, quando c'era la diffusione del Covid, quando ci hanno insegnato praticamente a lavarci le mani, quella volta là, se vi ricordo, parte a gel, disinfettanti, eccetera. Però lavarsi le mani in un certo modo, eccetera, eccetera. L'attenzione verso l'igiene delle mani mostra un'importante flessione. Infatti, secondo questo studio fatto in Italia, da parte dell'Osservatorio Opinion Leader for Future, in occasione proprio della giornata mondiale di sensibilizzazione sull'igiene delle mani, c'è pure quella, diciamo che questa attenzione è calata perché solo il 19% degli italiani utilizza ad esempio abitualmente dei gel disinfettanti, e in questo caso è un calo di 12 punti percentuali rispetto al 2023, quando eravamo già abbastanza, no, eravamo fuori dal discorso appunto Covid, però diciamo che ne abbiamo usati di litri di questi gel disinfettanti, erano disponibili praticamente ovunque. Ma anche il discorso della frequenza del lavaggio delle mani si è, diciamo così, stabilizzata. La media adesso è di 6 volte al giorno. Resta identico a quello dell'anno scorso, però inferiore a livelli ad esempio registrati in un biennio precedente, 2023-24, quando la media era di 7, ed era molto di più sicuramente prima, quando eravamo in periodo di pandemia. Insomma, cresce anche la consapevolezza che lo smartphone sia un veicolo di germi. Il 30% degli intervistati dichiara di pulire il proprio cellulare almeno una volta al giorno, e la cosa è in aumento, però questa è una cosa positiva, rispetto ad un 25% che lo diceva nel 2024. Nell'indagine di quest'anno sono state introdotte anche domande sulla sanificazione di altri oggetti di uso quotidiano in ufficio, ma non solo, ad esempio il PC, ok, ma anche le cuffie. Un 60% del campione dichiara di pulire il proprio computer almeno una volta alla settimana, e un 39% dichiara di sanificare le cuffie, che siano quelle in-ear o quelle grandi a seconda di quello che si usa, no? Rimane poi anche elevata la conoscenza delle corrette norme di igiene respiratoria. L'81% degli intervistati sa che il comportamento più appropriato, anche perché ce l'hanno insegnato in quel periodo, è starnutire o tossire nella piega del gomito, ed era però comunque un dato in aumento rispetto al 2024, e quando era del 77%. Per quel che riguarda poi come conoscere i comportamenti da adottare, quelle più efficaci, diciamo, le testimonianze degli esperti, citate dal 30% degli intervistati, seguite poi dai video tutorial per appunto come prevenire e curare eventuali, appunto, diciamo così, contaminazioni, e poi anche analisi scientifiche supportate da dati e grafici. Un 20% utilizza questo appunto per sapere come comportarsi e soprattutto in quali casi utilizzare di più sostanze sanificanti, appunto nel caso del computer, nel caso delle cuffie, nel caso degli smartphone, appunto dei telefonini. Questa è un po' la cosa. Diciamo che per fortuna ci si comporta ancora in maniera abbastanza oculata per quel che riguarda la prevenzione di eventuali, insomma, contaminazioni o comunque infezioni, e quindi per mantenere una buona igiene delle mani nella nostra quotidianità. Però comunque sia, insomma, ricordatevi di lavarvi le mani, ecco, soprattutto dopo che siete andati in un bagno pubblico, cosa che certe volte, se fate caso, no, non succede, non dappertutto e non tutti lo fanno, cioè questa è un po' una cosa che fa un po' specie. Va bene, musica per noi, ci sono i romantici, quelli narratici da Tommaso Paradiso.

Be The One, Dua Lipa, che vedremo in settembre in quel di Palermo, perché ormai la notizia è trapelata, anche perché l'hanno vista girare da quelle parti con il suo fidanzatino attuale, che sarà poi anche il marito, cioè non è che ne cambierà altri, almeno si spera per lei. Callum Turner, erano già tempo fa appunto da quelle parti a Palermo, li hanno visti, si sono fatti anche alcuni selfie, alcuni hanno bevuto Campari Soda, ha detto sì, e poi mangiato olive giocando a carte nei bar della zona praticamente, e loro si sposeranno, sembra nel weekend tra il 5 e il 7, durerà tre giorni la cosa, tra il 5 e il 7 di settembre, in questa proprietà incredibile, fronte mare, una villa, Villa Igea si chiama, 121 anni di storia, riaperta tra l'altro 5 anni fa, dopo un imponente restauro dal costo milionario, una cosa veramente incredibile. Beh, questo palazzo era stato acquistato nel 1899 dalla dinastia Florio, progettato all'epoca come sanatorio per la figlia di Ignazio e Franca Florio, poi fu trasformato in un hotel con focus sul benessere, anche perché poi l'albergo prende il nome della dea greca della salute, appunto Igea. Giardini terrazzati, architettura turistica, simbolo insomma della Belle Époque, e c'ha una storia non da poco. Già nel 1907 il re Edoardo VII, la regina Alessandra, la principessa Vittoria, la zarina Maria Feodorovna sbarcarono da uno yacht, il Victoria and Albert, per un pranzo a Villa Igea. Poi negli anni 50 divenne una meta prediletta di stelle di Hollywood, si sono visti Sophia Loren, si sono visti altri come ad esempio Alain Delon, ma loro due erano proprio questi che ho citato, i visitatori, tra i visitatori più assidui. Hanno detto, sono trapelate queste notizie, che Dua Lipa e Callum Turner occuperanno le 72 camere barocche, tutte praticamente, molte delle quali hanno anche la vista sul Mediterraneo. Bagni in marmo di Carrara, servizi veramente di lusso di cui usufruiranno, faranno man bassa, ma anche una barca privata ad esempio per i trasferimenti, perché no? Comunque i rumors non sono stati confermati, però diciamo che da quelle parti sono tutti in fermento l'idea che i due possano arrivare in città entro la fine dell'estate. Ecco, effettivamente c'è una suite, la Donna Franca si chiama così, che sarebbe probabilmente quella destinata alla coppia, arredata con pezzi d'antiquariato, con soggiorno separato, sala da pranzo, terrazza enorme affacciata sul mare, e vabbè insomma c'è anche una spa con trattamenti innovativi come il rituale corpo all'olio di oliva. Per quel che riguarda poi altre indiscrezioni, si parla di una tendenza massimalista che sta travolgendo l'industria del wedding e sarà probabilmente seguita anche dai due, no? Si parla addirittura di 26 cambi d'abito previsti per lei. Poi anche una vasta scelta culinaria, ci sono ben 3 ristoranti da quelle parti, voglia. E una capacità di accoglienza notevole, perché la terrazza al piano terra, quindi esclusi gli ospiti che ci dormiranno, può ospitare anche altre persone per un massimo di 400. Ecco, si potrà godere del tramonto sul Golfo di Palermo mentre ci scambieranno le promesse, ma anche cena a lume di candela con il verde, un tuffo notturno nella piscina panoramica, insomma vabbè. Il menù però promette in effetti tante cose buone, rivisitazioni anche della gastronomia siciliana. Tra i piatti che in genere propongono per i matrimoni, e perché no anche per questo di Dua Lipa e Callum Turner, spiccano i paccheri al ragù di scorfano, salmone balicche e ravioli di melanzane. E sicuramente lei, da nota foodie com'è, insomma, sceglierà i sapori più stuzzicanti. Ecco, quindi effettivamente sarà un bel evento da quelle parti. Sicuramente saremo inondati di fotografie da tutte le parti. Con noi c'è Robbie Williams adesso, e questa è la sua All My Life.

0: 5'9 brown eyes.
1: Inforchiamo le cuffie, eccoci qua. Allora, parliamo di cose buone da mangiare, perché qualche volta sembra che quelle che mangiano i nostri vicini di banco, di tavolo, siano più buone. Vi siete mai chiesti perché, che ne so, la patatina rubata dal piatto di un amico sia sempre più saporita della tua? Beh, c'è in effetti la componente brivido di rubare il cibo che lo rende oggettivamente più buono. L'hanno fatto questo studio a Mosca, è già stato pubblicato sulla Food Quality and Preference. I ricercatori sono partiti dal detto popolare, cioè il cibo rubato ha più sapore, per capire se in effetti ci fosse una spiegazione scientifica. Beh, hanno coinvolto 120 volontari, osservando come cambiava la percezione loro del gusto in base proprio al contesto. Quindi hanno mangiato patatine identiche, però in quattro situazioni differenti. Nel primo piatto, offerte gentilmente, rubate in un clima tranquillo o sottratte ad alto rischio davanti a uno sconosciuto dall'aria severa. Beh, i risultati hanno mostrato che il modo in cui consumiamo un alimento ha influenzato significativamente la piacevolezza del gusto e il piacere complessivo. In particolare, proprio le patatine rubate nella situazione più rischiosa, quelle appunto davanti a uno sconosciuto dell'aria severa, come dicevo, sono state giudicate molto più buone, con un picco di gradimento superiore del 39,3%. Praticamente c'è l'adrenalina che entra in gioco, no? Quella del momento e l'eccitazione appunto del compiere questo piccolo gesto illegale. Tutto questo inganna i sensi, rendendo appunto l'esperienza gastronomica oggettivamente più soddisfacente. Quindi, prossima situazione che siete a tavola con qualcuno, se qualcuno vi ruba un qualcosa che sia da mangiare dal vostro piatto, non lo fa per fame, è soltanto a caccia di quel brivido che rende il tuo cibo molto molto molto più buono. Quindi fatelo anche voi fatelo anche voi per contraccambiare. Musica con Ultimo ed è la sua Acquario.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know, you was lost in confusion.
1: Ciao ciao, Anderson .Paak se ne vanno via così in dissolvenza. Mariah Carey insieme con questo progetto bello e interessante. 9:46 minuti, parliamo di due personaggi della musica italiana che saranno in concerto molto presto anche dalle nostre parti. Il primo ad avvicinarsi a noi sarà Tiziano Ferro, dei due di cui vi parlo, che sarà il 30 di maggio in quel di Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro. Attenzione perché i biglietti sono limitatissimi, è rimasto veramente poca roba, sul prato qualcosa, in una tribuna un po' lontana che si vede nulla, praticamente quella vista limitata, cioè si vede pali, cose del genere, transenne, non so cosa si vede, oppure c'è anche in certi casi l'ingresso prioritario, quelle cose là che ti costano una barca di soldi, però alla fin fine sei in prima fila. Invece dobbiamo aspettare fino al 17 di luglio per andare a Palmanova a vedere invece l'altra cantante di cui voglio parlarvi, cioè Giorgia. In questo caso di posti ce ne sono di più, non si sta in piedi, ci sono delle tribune allestite in Piazza Grande, appunto la bellissima Piazza Grande di Palmanova, nell'ambito del suo tour che poi la riporterà, la porterà poi in varie altre città e tornerà tra l'altro anche a Jesolo per essere un po' più lontano, ma neanche tanto rispetto a noi. Quindi Palmanova il 17 di luglio per Giorgia, Lignano il 30 di maggio per Tiziano Ferro, che però assieme cantano questa canzone, chissà se uno farà l'ospite dell'altra, boh, o viceversa, non si sa, ma intanto c'è la loro canzone appunto che noi ascoltiamo, che si intitola Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

Da tempo si parla di intelligenza artificiale anche nell'arte, no? Da tempo anche ci si oppone all'utilizzo di brani o comunque di canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Ci sono molti cantanti che si sono appunto posti in prima linea in questo, anche sul fatto di utilizzare le loro canzoni e la loro arte come insegnamento per l'intelligenza artificiale generativa, no? Ma anche il mondo del cinema si sta muovendo in questo senso, e lo fa in particolare quella che è il consiglio dell'Academy, quello dell'Oscar, che ha stabilito infatti nuove regole che vietano tassativamente delle candidature, temevano pure questo, per attori e sceneggiature che poi si scopra siano generate dall'intelligenza artificiale. Tutto questo dalla prossima edizione, la 99esima tra l'altro nel 2027. Saranno infatti i primi Oscar della storia a stabilire un rigoroso perimetro per l'impiego dell'intelligenza artificiale. Tutte le premiazioni precedenti rimangono tali, se ci sono state contaminazioni va bene così, non si farà alcun controllo ex post. Non ci sono state tra l'altro criticità nella scorsa edizione, l'ha specificato. Comunque, con l'approvazione del 1 maggio scorso, l'Academy ha appunto introdotto per gli Oscar 2027 delle misure specifiche che riguardano soprattutto attori e sceneggiature. Nelle categorie attoriali potranno concorrere esclusivamente performance realizzate da interpreti umani con consenso e accreditamento anche nei titoli di coda. Saranno esclusi i personaggi digitali o eventuali ricostruzioni con l'intelligenza artificiale, che rimarrà ammessa ma solo come supporto tecnico, che non deve sostituire l'origine umana della performance. Quindi ipoteticamente un personaggio totalmente digitale non potrà mai essere premiato, uno che invece nasce sulla base di motion capture, quello sì. Cioè, quello motion capture sarebbe quando fanno recitare, diciamo, fanno muovere una persona in carne ed ossa con vari sensori, che questi poi vengono analizzati al computer, e sopra questi segnali che arrivano viene costruito un personaggio appunto del film. Però di fondo i movimenti sono fatti da esseri umani. In realtà in quest'ultimo caso sono sempre stati assegnati comunque al massimo dei premi tecnici, per cui diciamo il problema ancora non sussiste. Il tema sceneggiature però è quello che è un po' più critico, perché dovranno essere interamente riconducibili ad autori umani, senza generazione o sviluppo sostanziale da parte dell'intelligenza artificiale, e si potranno anche richiedere delle verifiche ai produttori per determinare appunto il livello di uso di tecnologie generative. Ad oggi strumenti come ChatGPT o cose del genere vengono utilizzati, ok, però per assistenza ad esempio ai dialoghi o delle revisioni. C'è però anche un'altra applicazione, si chiama Jasper, che è molto più potente e con dei prompt molto, molto dettagliati è capace anche di generare vere e proprie sceneggiature con dialoghi e strutture narrative di qualità. Questa sarà totalmente vietata per i film che vogliono aspirare appunto a vincere l'Oscar dal 2027. Fateci caso, in effetti qualche volta difficile che si possa capire, però in certi casi appunto è un po' riconducibile all'intelligenza artificiale certi testi che vediamo, molte fotografie che vediamo, quindi qualche volta avere un occhio un po' più critico su certe situazioni non è male, anche se proprio ultimamente leggevo, ve ne ho parlato, Bollywood, cioè la Hollywood indiana, ha deciso di fare un film totalmente con l'intelligenza artificiale generativa, sarà un film senza attori praticamente, però quella è proprio una scelta dichiarata, per cui dicono che vogliono andare anche a Cannes, però sarà una cosa probabilmente dimostrativa, non potrà essere in gara, almeno apparentemente, se anche lì si seguiranno i dettami che sono appena stati decisi da quelli dell'Oscar. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.

0: così.
1: Abbiamo concluso per oggi questa nostra mattinata qui su Radio Capodistria. Vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì, e ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, 8, 10 e 30 è il nostro orario. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nell'aria, nell'aria, nell'aria.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì datato 7 maggio. Si è svolta ieri a Gemona la celebrazione per il 50° anniversario del terremoto in Friuli, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Quest'ultima ha definito il modello Friuli il migliore esempio di ricostruzione post-sismica nella storia italiana, evidenziando come da quella tragedia sia nata la moderna protezione civile nazionale, grazie al fondamentale contributo dell'Associazione Nazionale Alpine e all'opera del commissario Giuseppe Zamberletti. Le istituzioni hanno sottolineato l'importanza della prevenzione e della resilienza, rendendo omaggio a un territorio che, nonostante la devastazione, ha saputo rinascere trasformando il dolore in un'organizzazione logistica di eccellenza, oggi presa a modello. I capigruppo parlamentari cercheranno oggi in un incontro con il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic di raggiungere un accordo sulla costituzione degli organismi di lavoro e sulla distribuzione dei posti al loro interno. Gli occhi sono puntati soprattutto su Resnica Verità, che secondo le previsioni non siederà nelle commissioni di vigilanza, mentre nella distribuzione degli altri posti dovrebbe posizionarsi come opposizione. Malumori nella sinistra per questa scelta del partito di Stevanovic. I deputati delle comunità nazionali italiane e ungherese, pur non avendo ancora ricevuto un invito ufficiale dalla coalizione in fase di formazione, attendono la definizione del nuovo governo per avviare una collaborazione formale, come precisato da Felice Zizza, quest'ultimo richiamando una consolidata prassi istituzionale già adottata con i precedenti esecutivi di Janez Janša e Marian Šarec, auspica la sottoscrizione di un accordo che fissi obiettivi di cooperazione chiari e dettagliati. Mentre Janša procede celermente nelle trattative per finalizzare l'accordo di coalizione e la ripartizione degli incarichi, i due deputati si dicono pronti a confermare il loro tradizionale sostegno, pur ribadendo la volontà di non agire come ago della bilancia negli equilibri politici. Il ministro delle finanze uscente Klemen Boštjančič ha ribadito la tenuta dei conti pubblici sloveni, sottolineando però la necessità urgente di individuare risorse interne per affrontare le pressioni economiche che coinvolgono l'intera Europa, tema centrale anche nel recente vertice dei ministri UE a Bruxelles sulla crisi energetica. In Slovenia le principali criticità riguardano l'aumento dei costi del lavoro e della spesa sanitaria, mentre solo una parte dei ministeri ha finora presentato piani per reperire riserve in vista della riunione governativa. Il ministro ha inoltre espresso forte preoccupazione per la legge di emergenza sullo sviluppo, il cui impatto rischia di aggravare il deficit, invitando a un approccio responsabile e prudente, soprattutto in materia di agevolazioni fiscali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una serie di colloqui con i giornalisti, ha affermato che l'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, un passo avanti significativo nei negoziati per la regolamentazione delle relazioni tra i due paesi. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 44 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo, ha detto Trump. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, aveva però precedentemente smentito le notizie secondo cui un'intesa fosse imminente, definendole esagerate. Baghei ha dichiarato che Teheran stava esaminando la proposta statunitense e avrebbe presentato la propria risposta tramite il Pakistan in qualità di mediatore. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma e in Vaticano oggi e domani per una serie di incontri istituzionali mirati a favorire il disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La missione, che segna la terza visita di Rubio in Italia, arriva in un momento delicato delle dinamiche diplomatiche, con i recenti sviluppi che hanno complicato i rapporti tra Washington e Roma. Il programma di Rubio prevede un incontro con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, un confronto di grande rilevanza dopo i duri attacchi di Trump al Papa per la guerra in Iran. Domani Rubio incontrerà il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. La visita potrebbe includere anche un colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e non è escluso che ci sia un incontro diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Spagna ha formalmente invitato la Commissione europea ad attivare lo statuto di blocco per tutelare l'indipendenza della Corte Penale Internazionale dalle sanzioni statunitensi che hanno colpito diversi magistrati, tra cui la slovena Betty Hochler e il francese Nicolas Guillot. La proposta ha ricevuto il fermo sostegno del premier uscente Robert Golob, il quale analogamente al collega spagnolo Pedro Sanchez ha denunciato l'inadeguatezza della passata risposta europea di fronte a misure che ostacolano l'operato della giustizia internazionale. Le sanzioni scaturite dai mandati di arresto per i vertici del governo israeliano colpiscono duramente le capacità operative dei giudici nelle transazioni finanziarie e nei servizi digitali. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 39 secondi. Buona giornata.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

0: Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Giovedì 7 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domattina, la tangenziale di Mestre verrà chiusa per lavori in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Inoltre vi anticipiamo che domani notte tra le 23 e le 4 chiuderà per lavori anche il tratto della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino dalle 7.15. Il Friuli, 50 anni dopo il terremoto, un modello per la ricostruzione. Cerimonia a Gemona con Mattarella e Meloni. Formazione degli organismi parlamentari, si apre il confronto. Conti pubblici, Bostiancic rassicura pur ammettendo determinate criticità. Il Ministero dell'Interno smentisce deportazioni di richiedenti asilo. Trump possibilista su un accordo con l'Iran. A Siena, Erasmus BIP 2026, presente anche l'Università del Litorale. Inaugurato il padiglione sloveno alla 61esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia. Sport calcio, sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale di Champions. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Capodistria.

va di contare i tuoi capelli, perché non l'ho fatto mai. Non ho i numeri per contare le stelle che mi dai. Mi ci vedi ubriaco di languore su una spiaggia col falò, lo scontrino per il tunnel dell'amore, io non ce l'ho, perché non sono un Luna Park dove tu vinci quel che vuoi, e non ho un cielo da raggiungere con tutto

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulla maggior parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Una piccola area ciclonica con una perturbazione interessa la parte orientale del continente. Da sud-ovest continua ad affluire sulle nostre regioni aria alquanto calda e un po' meno umida. Le previsioni: mattinata nuvoloso, schiarite nel corso della giornata a partire dalle regioni occidentali. Possibili isolati brevi rovesci e temporali. Ulteriori rasserenamenti in serata. Soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 17 a 23 gradi. Domani generalmente sereno, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, non si escludono acquazzoni sull'arco alpino, localmente soffierà vento dei quadranti orientali, temperature minime da 5 a 11, massime da 19 a 23 gradi. Sabato soleggiato e caldo, domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste velature. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, più intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 7 maggio. Il Friuli, 50 anni dopo il terremoto, un modello per la ricostruzione, cerimonia a Gemona con Mattarella e Meloni. Formazione degli organismi parlamentari, si apre il confronto. Conti pubblici, Bostiancic ci rassicura pur ammettendo determinate criticità. Il Ministero dell'Interno smentisce deportazioni di richiedenti asilo. Trump possibilista sull'accordo con l'Iran. A Siena Erasmus BIP 2026, presente anche l'Università del Litorale. Inaugurato il padiglione sloveno alla 61esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia. Sport calcio, sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale di Champions. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il Friuli ha celebrato i 50 anni dal sisma che devastò intere città facendo più di 900 vittime, ma che rappresentò anche una prova di tenacia e resilienza che portò alla ricostruzione e allo sviluppo della regione. Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno partecipato al Consiglio regionale straordinario a Gemona, una delle città più colpite dal sisma del 76 e che ha pagato il tributo più alto di vittime con 400 morti. Alessandro Martegani.
2: Gemona ha accolto con un abbraccio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è giunto nella città simbolo del terremoto del Friuli a 50 anni esatti dal sisma che devastò l'intera area facendo più di 900 morti. Proprio Gemona, accanto ad altri paesi, fu letteralmente raso al suolo, ma seppe risorgere grazie allo spirito della popolazione che non si dà mai per vinta e all'organizzazione passata alla storia come modello Friuli. Proprio la capacità di reagire e di trasformare un'enorme tragedia in un percorso di ricostruzione e sviluppo è stata esaltata nel corso della giornata di Gemona, iniziata con l'omaggio alle vittime del terremoto da parte del Presidente della Repubblica e della Premier Giorgia Meloni al cimitero di Gemona. Mattarella e Meloni hanno poi raggiunto il teatro sociale nel cuore della città friulana per partecipare alla seduta straordinaria del Consiglio regionale, ricordando la grande sfida vinta dal Friuli, grazie, ha detto Meloni, all'orgoglio della popolazione.
3: Si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro, decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l'avevano sfigurata. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli.
2: La cerimonia è stata chiusa dall'intervento di Sergio Mattarella, che ha ribadito come il terremoto del Friuli, il più devastante del secolo sulla penisola, abbia segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia.
4: A quella stagione, a quegli anni, a quel contesto di desolazione e di preoccupazione, le dirigenze dell'epoca, le popolazioni hanno posto determinazione e grande energia, quella di una volontà di vita che ricomincia, attingendo al seme della cultura e del carattere della gente friulana.
2: Mattarella nel suo intervento ha anche scherzato.
4: Come è stato ricordato, dopo le scosse di maggio, nel settembre di quel 76, un durissimo nuovo colpo a zero parte del lavoro fatto in estate. Ma le comunità colpite non se ne fecero travolgere. Lo esprime un bel detto friulano molto noto, che io non ripeto per rispetto della pronuncia della lingua friulana.
2: Al termine della cerimonia, il presidente ha lasciato Gemona, ma non prima di aver percorso a piedi un breve tratto di strada per salutare i tanti cittadini in attesa per vedere il capo dello Stato, molto acclamata anche Giorgia Meloni, uscita dal teatro dopo il capo dello Stato.
1: E volti emozionati tra le persone che hanno atteso la visita dei presidenti Mattarella e Meloni tra le vie del piccolo centro di Gemona, che ha ospitato la cerimonia ufficiale per ricordare il terribile sisma del 1976, Piazza del Ferro, dove è stato allestito un megaschermo per seguire gli interventi istituzionali, colorata dalle centinaia di ombrelli e cappucci di chi ha voluto partecipare nonostante il diluvio. I friulani però non ricordano solo il tragico evento, ma anche la grande solidarietà ricevuta da tutta Italia e non solo. Sentiamo Davide Fifacco.
5: Gemona blindata per la visita istituzionale del presidente Mattarella e della premier Meloni. Imponenti le misure di sicurezza che hanno reso complicato anche il lavoro degli addetti all'informazione, bloccati dai cordoni delle forze dell'ordine. Migliaia le persone emozionate che si sono riversate tra le vie e le piazze cittadine fino al megaschermo allestito in Piazza del Ferro, nonostante il meteo tutt'altro che favorevole, con la pioggia scrosciante che ha impedito l'esibizione delle frecce tricolori. Il sisma del 1976 ha segnato la vita dei friulani, ma oggi, chi ricorda quei drammatici momenti, lo fa sottolineando anche quello che di positivo il terribile avvenimento ha portato. La grande solidarietà tra le persone, l'ammirevole dignità della comunità friulana che si è impegnata nella ricostruzione dei propri paesi ed il sostegno da parte di tutta Italia, tanto da fare del Friuli un modello non solo nazionale ma anche internazionale. Una rinascita che è giustamente rivendicata con orgoglio dalla popolazione locale, come traspare anche dai racconti di chi quei momenti li ha vissuti. Ne sono un esempio le parole della signora Loretta, che durante il sisma lavorava a Trieste. Questa la sua testimonianza.
6: Io lavoravo al Burlo allora, facevo il turno delle 9 e già in ospedale si era sentito il tintinnio, le flebo, i lettini che vibravano, però era un terremoto accettabile. Poi sono andata a dormire a casa perché al mattino dopo dovevo ripresentarmi per il turno del mattino e verso le 3 di notte ha suonato il telefono ed era la mia inquilina di casa che mi diceva: abbiamo sentito il terremoto, l'hai sentito anche tu? Sì, ho detto, ho sentito a Trieste, sì, bel terremoto, una roba. Ma qui è stato forte, mi diceva lei. Ma stiamo tutti bene, mi continuava a dire. Io dicevo, ma perché mi dicono? Non c'erano i telefoni allora, quindi. E mi diceva, stiamo tutti bene. Io ho detto, come tutti bene? Sì, è stato fortino, ma siamo tutti fuori in cortile, stiamo bene. Io continuavo a non capire, poi mi fa, è caduto il campanile della chiesa, un grande campanile che era vicino a casa mia. Lì ho realizzato che era successo qualcosa di pesantino e mi sono vestita, sono partita in autostop e sono arrivata 3 ore dopo a Moggio. Perché è stato un momento abbastanza drammatico per queste comunità, quindi mi sento partecipe, insomma. Poi il mio lavoro è continuato, sì, qua a Gemona come infermiera e quindi abito qua da parecchi anni. Beh, è stato un dramma abbastanza importante, la paura del terremoto rimane e quello che è rimasto era la solidarietà che si era creata tra tutti noi abitanti e i soccorritori. Questo è stato un punto di grande forza, di grande energia che ci ha attraversati e tuttora se ne parla di quei tempi, però non basta parlarne di questa energia che è stata, bisognerebbe ritrovarla, che non c'è più.
1: I capigruppo parlamentari cercheranno oggi in un incontro con il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic di raggiungere un accordo sulla costituzione degli organismi di lavoro e sulla distribuzione dei posti al loro interno. Gli occhi sono puntati soprattutto su Resnica Verità, che secondo le previsioni non siederà nelle commissioni di vigilanza, mentre nella distribuzione degli altri posti dovrebbe posizionarsi come opposizione. Malumori nella sinistra per questa scelta del partito di Stevanovic. I deputati deputati delle comunità nazionali italiane e ungherese, pur non avendo ancora ricevuto un invito ufficiale dalla coalizione in fase di formazione, attendono la definizione del nuovo governo per avviare una collaborazione formale, come precisato da Felice Zizza, quest'ultimo richiamando una consolidata prassi istituzionale già adottata con i precedenti esecutivi di Janez Janša e Marian Šarec, auspica la sottoscrizione di un accordo che fissi obiettivi di cooperazione chiari e dettagliati, mentre Janša procede celermente nelle trattative per finalizzare l'accordo di coalizione e la ripartizione degli incarichi. I due deputati si dicono pronti a confermare il loro tradizionale sostegno, pur ribadendo la volontà di non agire come ago della bilancia negli equilibri politici. Il ministro delle finanze uscente Klemen Boštjančič ha rassicurato sulla tenuta delle finanze pubbliche slovene, pur sollecitando un'immediata ricerca di riserve interne per fronteggiare le attuali pressioni economiche europee. Valerio Fabbri.
7: Stiamo vivendo un periodo di pressioni straordinarie sulle finanze pubbliche, alle quali una politica responsabile deve reagire in maniera tempestiva, nella consapevolezza che non si tratta di una peculiarità slovena, perché è tutta l'Europa ad attraversare un periodo complicato. Per questo motivo, i ministri delle finanze dell'Unione Europea, riunitisi nei giorni scorsi a Bruxelles, hanno dedicato la maggior parte del tempo a ragionare come fronteggiare la crisi energetica. Per quanto riguarda Lubiana, le deviazioni maggiori si registrano nei costi del lavoro e nelle spese sanitarie. Ma il lavoro è di squadra, per questo, in vista della riunione del governo di giovedì, Boštjančič ha chiesto ancora una volta a tutti i dirigenti ministeriali di presentare un piano per reperire riserve, compito adempiuto finora solo da 10 ministeri. Tuttavia, a preoccupare il ministro è soprattutto la legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia, che sarà sottoposta al vaglio della Camera di Stato lunedì prossimo. Un tema delicato, quello proposto dal cosiddetto terzo polo, sul quale si aspetta però senso di responsabilità per le ripercussioni di lungo termine, chiedendo anche di superare dinamiche tipiche della campagna elettorale. In particolare, gli occhi sono puntati sulle politiche di agevolazioni fiscali che, secondo lui, rischiano di avere un effetto boomerang senza una chiara copertura della perdita di entrate. In altre parole, le riserve da racimolare tra le pieghe di bilancio servono per ridurre dal 3,4 al 3% il deficit di quest'anno, qui però va sommato anche l'impatto negativo di circa l'1,4% del PIL per la legge di intervento.
1: Il Ministero dell'Interno ha dichiarato in merito alla protesta dell'ambasciata Rog critica verso la politica migratoria che la Slovenia rispetta la normativa in materia di protezione internazionale. Hanno sottolineato che i richiedenti asilo non vengono deportati, come affermato dall'ambasciata, ma vengono invece legalmente trasferiti in un altro Stato membro dell'UE che si occuperà della loro domanda di protezione internazionale. Dionisi Potter.
8: Oltre 100 rappresentanti dell'ambasciata Rog, il centro di cultura autonoma, hanno manifestato davanti al centro d'accoglienza di Vich per protestare contro quella che definiscono una politica migratoria errata e disumana. La protesta è stata organizzata dopo che il Ministero dell'Interno aveva annunciato la deportazione di 3 giovani richiedenti asilo verso la Croazia, decisione poi sospesa. Il Ministero ha affermato che i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale vengono eseguiti in conformità con la legislazione vigente secondo una procedura ben definita. Il cosiddetto regolamento di Dublino stabilisce infatti che la domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato membro dell'UE. Sempre secondo il Ministero, il concetto di protezione internazionale, come definito dagli atti giuridici a livello UE, garantisce al richiedente il diritto alla protezione in uno Stato sicuro, ma non il diritto di scegliere lo Stato membro che debba esaminare la sua domanda o in cui desidera ricevere tale protezione. Ciò significa che gli Stati membri sono obbligati a esaminare ogni domanda presentata sul loro territorio solo se non è competente un altro Stato membro. Il Ministero ha precisato che non può commentare i singoli procedimenti di trasferimento dei richiedenti asilo, ma aggiunto che contro le decisioni di trasferimento sono stati presentati ricorsi al Tribunale amministrativo che li ha respinti, confermando le decisioni del Ministero. Il rappresentante dell'ambasciata Rog, dove si occupano anche dei diritti dei lavoratori stranieri, dei richiedenti asilo in Slovenia, Miha Blažić, ha dichiarato che la Slovenia avrebbe potuto scegliere anche diversamente, cioè concedere loro la protezione internazionale. Ha sottolineato che si tratta di 3 individui che vivono da tempo in Slovenia, a cui lavorano e si sono costruiti una vita, mentre il Ministero, in un momento in cui il Paese ha bisogno di lavoratori, tenta di rimandarli in modo disumano in un Paese senza un sistema d'asilo adeguato, ha precisato Blažić. Secondo i dati del Ministero, la Slovenia ha trasferito in altri Paesi, secondo la procedura di Dublino, 18 richiedenti asilo fino alla fine di aprile di quest'anno. Nel 2025 ne aveva trasferiti 46, nel 2024 erano stati 68 e nel 2023 13.
1: È in corso a Siena la settimana intensiva del programma internazionale Erasmus BIP 2026, che coinvolge l'Università del Litorale, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università di Graz. Il progetto propone un'esperienza di scambio costruita tra attività online e incontri in presenza, con particolare attenzione al dialogo tra lingue, culture e sistemi educativi europei. Sentiamo Beatrice Zisa.
9: Si svolge questi giorni a Siena la settimana intensiva del programma internazionale Blended Intensive Program, che riunisce studenti e docenti provenienti da Slovenia, Austria e Italia in un percorso di formazione condiviso tra didattica, ricerca e confronto interculturale. Il progetto si inserisce in un percorso triennale articolato tra tre paesi. La prima edizione si è svolta nel 2024 a Graz, la seconda nel 2025 a Capodistria e l'attuale conclusione del ciclo è ospitata a Siena. Una struttura che permette agli studenti di confrontarsi con contesti accademici diversi e di costruire nel tempo una rete di relazioni che supera i confini nazionali. Per l'Università del Litorale, in particolare per il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici, il progetto rappresenta un'occasione di collaborazione stabile con le altre sedi partner. Come spiega la professoressa Nives Zudic Antonic, si tratta di un'iniziativa pensata a livello europeo per rendere più accessibile la mobilità studentesca.
10: Si tratta di un progetto che è stato creato dall'Unione Europea per facilitare la mobilità degli studenti che non si possono permettere l'uscita dal proprio Stato per un periodo più lungo, nel senso di star via per mezzo anno. E pertanto sono stati creati questi progetti in cui si lavora da remoto e fanno soltanto una settimana in presenza in un'altra università. Lo scorso anno i nostri studenti hanno ospitato i ragazzi di Siena e di Graz e quest'anno concludiamo con Siena.
9: Il programma si sviluppa attraverso una combinazione di attività online e una settimana intensiva in presenza, durante la quale gli studenti lavorano in gruppi misti. Al centro delle attività ci sono intercultura, transcultura e conoscenza dell'altro, affrontate attraverso lezioni, laboratori e momenti di confronto.
10: Più o meno gli argomenti sono molto simili, già anche con quelli che avevamo iniziato a Graz. Parliamo molto spesso di intercultura, di transcultura, di unione, di frontiere e soprattutto affrontiamo argomenti che riguardano, diciamo, la diversità e la conoscenza dell'altro.
9: Il percorso si concluderà il 20 maggio con un incontro online dedicato alla presentazione dei lavori svolti e la riflessione finale sull'esperienza, chiudendo ufficialmente questa edizione del programma.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Spagna ha ufficialmente richiesto alla Commissione europea l'attivazione dello statuto di blocco per proteggere l'autonomia della Corte Penale Internazionale e delle Nazioni Unite, sostenendo i loro sforzi per fermare il conflitto a Gaza e neutralizzando le sanzioni statunitensi che colpiscono i magistrati internazionali. Tale iniziativa ha ricevuto il pieno appoggio della Slovenia, rappresentata dal premier Robert Golob, anche in considerazione del fatto che tra i giudici sanzionati figura la slovena Betty Hockler. Sentiamo Alessia Mitra.
11: Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato un fermo monito tramite i social media, affermando che colpire chi opera per la giustizia internazionale equivale a minare l'intero impianto dei diritti umani e sottolineando che l'Unione Europea non può permettersi alcuna passività dinanzi a tali pressioni. Questa posizione ha trovato l'immediata e piena adesione della Slovenia, con il primo ministro uscente Robert Golob, che ha ribadito l'urgenza di una risposta comune europea, già sollecitata in passato insieme alla presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, per denunciare l'inadeguatezza dell'inadeguatezza delle reazioni avute finora. Il fulcro della questione riguarda le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro figure chiave della magistratura e della diplomazia internazionale, tra cui la giudice slovena Betty Hochler e il giudice francese Nicolas Guillou, colpiti a seguito dei provvedimenti giudiziari emessi nei confronti dei vertici del governo israeliano, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu. Tali misure restrittive, definite da Sanchez come abusive, limitano concretamente l'indipendenza operativa dei funzionari, soprattutto nell'ambito delle transazioni finanziarie e dei servizi digitali. Per contrastare queste interferenze esterne, la Spagna sollecita con determinazione la Commissione europea a rendere operativo lo statuto di blocco, uno strumento normativo che permetterebbe di annullare l'efficacia delle sanzioni statunitensi all'interno del territorio UE, proteggendo così i cittadini europei e garantendo l'integrità dei valori fondamentali dello Stato di diritto internazionale.
1: Secondo l'ultimo rapporto del GRECO, il gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione, la Slovenia ha attuato con successo 12 delle 15 raccomandazioni per prevenire la corruzione nelle sue istituzioni. Le aree più avanzate riguardano la polizia, con tutte le raccomandazioni implementate e progressi rilevanti anche ai vertici dell'esecutivo. Tuttavia restano delle criticità, soprattutto riguardo alla trasparenza finanziaria. Il rapporto evidenzia che 3 raccomandazioni non sono state pienamente attuate, richiedendo un impegno maggiore. Corrado Cibador.
12: In particolare il GRECO sottolinea la necessità di un controllo più rigoroso e tempestivo sui patrimoni dei pubblici ufficiali. È richiesto che i funzionari dichiarino in modo tempestivo i propri beni e che la Commissione per la prevenzione della corruzione verifichi accuratamente tali dichiarazioni. Nonostante l'annuncio di nuove riforme legislative in quest'area, il GRECO lamenta l'assenza di una verifica sostanziale delle dichiarazioni patrimoniali. Il rapporto apprezza i progressi nella polizia, che ha adottato soluzioni sistemiche per ridurre i rischi di corruzione e migliorare l'integrità all'interno delle forze dell'ordine. Questo impegno ha avuto effetti positivi sulla reputazione della polizia stessa. In aggiunta sono stati fatti progressi nella prevenzione della corruzione ai massimi livelli dell'esecutivo grazie a linee guida aggiornate in materia di lobbying. Alcune misure sono ancora in fase di implementazione, come quelle per evitare conflitti di interesse tra i membri del governo. Una bozza di regolamento è in fase di preparazione insieme a un piano d'azione per l'attuazione della risoluzione sulla prevenzione della corruzione. Inoltre sono state introdotte misure per sensibilizzare l'opinione pubblica, tra cui l'obbligo di corsi di formazione su etica e trasparenza per tutti i nuovi funzionari pubblici. Il GRECO si aspetta che tutte le misure vengano implementate a breve, confermando un giudizio complessivo positivo sullo stato della lotta alla corruzione in Slovenia, nonostante le aree che richiedono ulteriori sforzi.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una serie di colloqui con i giornalisti, ha affermato che l'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, un passo avanti significativo nei negoziati per la regolamentazione delle relazioni tra i due paesi. Secondo Trump è molto probabile che un accordo venga raggiunto presto. Intanto il Washington Post riporta che gli attacchi iraniani hanno causato danni maggiori di quanto ammesso dal governo statunitense. Erika Patanush.
13: È molto semplice, l'Iran non deve avere armi nucleari, ha detto il capo dello Stato americano Donald Trump. Nonostante la loro ostinazione, vogliamo tenerli in vita, vogliamo tenere in vita tutti voi. L'Iran non deve avere armi nucleari e non le avrà, cosa che tra l'altro è stata concordata. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 44 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo, ha affermato ancora il presidente. Già in precedenza, nel corso di un'intervista all'emittente pubblica PBS, Trump aveva affermato che gli USA sono vicini ad un accordo con l'Iran, ma che questo non prevede la cessione di uranio arricchito iraniano agli Stati Uniti. I termini dell'intesa per il momento rimangono ancora poco chiari. Le affermazioni del capo della Casa Bianca sono infatti in contrasto con quanto riporta il Wall Street Journal a riguardo. Qualsiasi accordo comunque dovrà comprendere anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni statunitensi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha intanto smentito le notizie secondo cui un accordo fosse imminente, definendole esagerate. Secondo le sue parole, Teheran sta esaminando la proposta statunitense e presenterà la propria risposta tramite il Pakistan in qualità di mediatore. Al contempo, secondo un'analisi di immagini satellitari pubblicata dal Washington Post, dall'inizio della guerra i raid iraniani hanno danneggiato o distrutto almeno 228 strutture o attrezzature presso siti militari statunitensi in tutto il Medio Oriente, causando quindi danni maggiori di quanto ammesso dal governo americano, distrutti tra gli altri hangar, caserme terme, depositi di carburante, velivoli e importanti apparecchiature radar. Inoltre la minaccia di attacchi aerei rendeva alcune basi americane nella regione troppo pericolose. La maggior parte del personale è quindi stato trasferito in località fuori dalla portata del fuoco iraniano. 7 i soldati americani uccisi negli attacchi contro basi americane nella regione, secondo il Pentagono, oltre 400 quelli rimasti feriti, di cui 12 in modo grave.
1: E il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma in Vaticano oggi e domani per una serie di incontri istituzionali mirati a favorire il disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La missione, che segna la terza visita di Rubio in Italia, arriva in un momento delicato delle dinamiche diplomatiche, con i recenti sviluppi che hanno complicato i rapporti tra Washington e Roma. Il programma di Rubio prevede un incontro con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, un confronto di grande rilevanza dopo i duri attacchi di Trump al Papa per la guerra in Iran. Domani Rubio incontrerà il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. La visita potrebbe includere anche un colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto, e non è escluso che ci sia un incontro diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inaugurazione ufficiale ieri pomeriggio per il padiglione sloveno alla 61esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia, evento contrassegnato quest'anno da forti polemiche che riflettono il clima di tensioni internazionali per i conflitti in corso. Al pubblico la Biennale sarà aperta da sabato 9 maggio fino al 22 novembre. Ornella Rossetto.
14: Doveva essere una biennale in minor case, in tonalità minore, lontana dalle enfasi dominanti, così la immaginava la curatrice Koyo Ku, camerunense prematuramente scomparsa a metà del suo lavoro un anno fa. Tutt'altro che sommessi sono invece i toni delle polemiche che stanno caratterizzando questa 61esima esposizione internazionale d'arte, travolta dalle contestazioni per il ritorno della Russia e la presenza di Israele, che hanno portato alle dimissioni della giuria internazionale, mentre l'Unione Europea minaccia di revocare i finanziamenti destinati all'istituzione culturale veneziana, ritenendo la scelta di riammettere la Russia incompatibile con le sanzioni legate alla guerra in Ucraina. Anche il Ministero della Cultura italiana ha espresso la sua contrarietà, arrivando a mandare gli ispettori alla Biennale, che nel frattempo ha continuato a difendere la propria autonomia e il principio universale dell'arte. Anzi, il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha contrattaccato, cancellando la cerimonia inaugurale del 9 maggio, spostata l'assegnazione dei Leoni d'oro e d'argento al giorno della chiusura, il 22 novembre, introdotti i Leoni dei visitatori. Intanto all'Arsenale c'è stato l'opening ufficiale del padiglione della Slovenia a rappresentare il paese, il collettivo Nonument Group, con un'installazione curata da Natasha Petrescin Bachelet dal titolo Traccia sonora di una casa invisibile, un progetto espositivo che riporta alla luce una storia dimenticata. La costruzione nel 1917 ai piedi del Monte Mangart di una piccola moschea per i soldati bosniaci impegnati nelle file dell'esercito austro-ungarico sul fronte dell'Isonzo durante la Grande Guerra, un'architettura oggi scomparsa di cui l'opera riattiva la memoria. Al taglio del nastro è intervenuta la ministra della cultura uscente Asta Vrečko, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione della Slovenia alla Biennale di quest'anno con un progetto addetto che parla del nostro comune passato, allo stesso tempo di come costruire il nostro futuro, invitandoci a riflettere su barriere e fratture divenute parte di noi.
1: È morto Ted Turner, fondatore nel 1980 della CNN, la rete pionieristica 24 ore su 24 che ha rivoluzionato le notizie televisive. L'emittente influenzò la dinamica degli eventi e trasformò spettatori in 150 paesi in testimoni istantanei della storia. Recitava nel 1991 la motivazione della rivista Time, che lo nominò personaggio dell'anno. Alla fine Turner vendette le sue reti a Time Warner, ma continuò a mostrare orgoglio per la CNN, definendola il più grande successo della sua vita. Una breve di sport con il calcio: saranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain a contendere all'Arsenal la Champions League nella finale in programma sabato 30 maggio a Budapest. I francesi, infatti, dopo il successo nello spettacolare match d'andata 5-4, pareggiano 1-1 a Monaco in casa del Bayern, francesi subito in vantaggio. Il Bayern pareggia soltanto nei minuti di recupero del secondo tempo. L'Arsenal, lo ricordiamo, aveva conquistato la finale martedì vincendo per 1-0 in casa con l'Atletico Madrid dopo il pari in Spagna per 1-1. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Patardus, in sala di regia Danei Bracchice. Grazie dell'ascolto. 7:42 minuti e 32 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.
15: State ascoltando Radio Capodistria.

Se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: State ascoltando Radio Capodistria. Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, a causa di lavori sulla 28 Porto Goraro Conegliano si sono formate code in direzione Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale. Un veicolo in panne provoca invece rallentamenti sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Si viaggia rilento ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Miranese e Castellana, sulla A4 Venezia-Padova sempre verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Sirmione e Brescia Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.

0: regionali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Vivi Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
6: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
7: Eccoci, è giovedì 7 maggio, già maggio, che bello questo mese, si sente nell'aria che c'è qualcosa di frizzante, no Iana? Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, siamo con Danei Brakic, che è il nostro fonico sorridente, che bello. Poi c'è Iana, e Iana, il cognome lo pronunci tu?
8: Podorožnja.
7: Ecco qua, Podorožnja, ecco la nostra Iana che ci accompagna in queste mattinate. Lei è una studentessa che fa il tirocinio da noi, ecco, una studentessa dell'Università del Litorale di Capodistria. E ciao da Miriam Monica, ecco, come al solito ogni giovedì, un giovedì qualunque, questo di maggio. E salutiamo anche quelli che ci ascolteranno in replica, che sarà già l'8 maggio. Come l'8 maggio? Oggi è il 7 e domani è già l'8. Ma ne... aspetta, sì. Quando è la festa della mamma? Non so, vabbè, comunque sì, mi è venuto in mente adesso. E le giornate scorrono così veloci che non si riesce a starci dietro. Quindi buongiorno a tutti. Volevo dire sì, appunto, che salutiamo anche chi ci ascolterà in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. Sarà molto presto al mattino, ma sicuramente c'è qualcuno che si sveglia per lavoro o che torna dal lavoro, Iana. Ah, per esempio, adesso salutiamo per esempio Ricky, che ci sta ascoltando qua dal porto di Capodistria di sicuro. Poi c'è Marinka, che ha portato i bambini a scuola, che sta tornando. Poi c'è, aspetta, fammi, Dario. Poi c'è chi c'è ancora? Tantissimi. Tu, c'è qualcuno che ti ascolta, Iana, dei tuoi amici, oppure sono ancora a dormire adesso?
8: Mi ascolterà di sicuro mia mamma.
7: Ma dai, allora salutiamo la mamma. La mamma. E allora cominciamo, Danei, ci metti? Ciao mamma, guarda come mi diverto di giovanotti. Proprio così, adesso a bruciapelo lo... Perché ci è venuta in mente questa bella canzone. Comunque salutiamo tutte le mamme, tutti i papà, tutti quanti, tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici. Adesso ci divertiamo un po' con giovanotti intanto. Buona mattina a tutti.

0: Ma guarda come mi diverto. Allora, Iana, ti sei divertita questi giorni? Voglio sentire.
1: Eh sì, tantissimo.
0: Ah, così mi piace, ecco, perché avevamo parlato 2 settimane fa del vostro spettacolo, diciamo spettacolo, questo incontro con il pubblico che avevate il 5 di maggio, questi 2 giorni fa,
1: sì.
0: In cui che si chiamava Roots, Radici, Corennine, e quindi volevo sapere un po' com'era andata.
1: Per me è andata benissimo, proprio alla grande. Io sono molto soddisfatta di come è andata e poi posso dire anche che la realtà e le mie aspettative sono coincise alla perfezione.
0: Ma che bello! Ma non posso credere, che bella frase questa, no? Quando uno è proprio tutta un'armonia. Io non sento niente. Si sente quello che dico? Sì, forse le cuffie non funzionano. Ah, ecco, sì, adesso sono tornate, cioè, forse un contatto, chissà. No, dicevo, proprio quell'armonia dove tutto combacia con tutto. Ma che bello!
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, intanto che non dimentico, salutiamo anche Irena Argentino Novak che ci sta salutando, qui ci ha mandato il messaggio, buon mattino anche Irena, e anche che sta tornando con l'autobus. A proposito di autobus, anche a Valdi che ci sta ascoltando, che guida l'autobus a Pirano. Poi c'è chi c'è ancora in autobus, Renata, sì, Renata, ci sono delle belle giornate di tango a Trieste dall'8 al 10, ma ne parleremo magari se abbiamo un po' di tempo, ma adesso stavamo parlando con Iana, era per non dimenticare di salutare chi ci ha mandato un saluto, chi ci ascolta. E Iana, allora com'è stata questa giornata di cui avevamo parlato, appunto, in cui voi studenti dell'università, sì, già dimenticato, dell'università del litorale di Capodistria, insomma, vi presentavate, eravate un gruppetto di voi, una ventina, vero?
1: Sì.
0: C'è stato il pubblico al Bastione?
1: Tantissimo pubblico, veramente tantissimo.
0: Dai, e ognuno ascoltava ognuno di voi?
1: Cioè ognuno del pubblico poteva scegliere quello che voleva vedere di più. Però prima abbiamo iniziato con una rappresentazione più teatrale per il pubblico, così per coinvolgere, e questo succedeva tutto nel primo spazio e poi entravano in un secondo spazio dove avevamo questi nostri piccoli teatri fatti da mano, da noi. Potevano scegliere teatro che gli piace di più, insomma.
0: Tu avevi quello delle ombre cinesi?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Guarda che occhi luccicanti, voi non li vedete, però magari dalla voce si sentono anche gli occhi luccicanti e brillanti di Iana. Ah, che bella, che bella soddisfazione. Allora, è stata una bella serata insieme al pubblico.
1: Sì, bellissima, perché noi potevamo, insomma, noi avevamo una certa struttura come studenti, no? Però avevamo anche una certa libertà per esprimerci, no? Potevamo poi prendere il microfono, cantare qualcosa, suonare qualcosa.
0: Così hai fatto, appunto, hai suonato, tu suoni,
1: sì,
0: la chitarra e canti la tua canzone preferita in ucraino, ecco. È vero, sì, che mi avevi detto la scorsa volta.
1: Sì.
0: E così magari hanno fatto anche gli altri. C'è qualcuno che ha cantato e suonato insieme a te anche?
1: Sì, c'era una ragazza di Nepal.
0: Ma va!
1: Sì, che ha cantato una canzone in sua lingua.
0: Ma non è possibile, che bello, sì, che sono stato, che bello anche per il pubblico. Cosa vi avete parlato poi con la gente che è venuta a incontrarvi?
1: Sì, sì, il pubblico è stato soddisfatto, molto soddisfatto.
0: E voi anche, perché vi conoscete, conoscete,
1: sì,
0: varie culture.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, che bello, quindi sì, la primavera, maggio, fioriscono. Hai visto i papaveri sui cigli della strada? Io li ho già visti, i papaveri, non so come si dice, quei fiori rossi, fragili, che svolazzano, sì, sul ciglio della strada.
1: Oh, wow.
0: Sì.
1: Non ancora.
0: Non ancora, ma ce ne sono, adesso cominciano a sbocciare. Comunque, 8:11, si va avanti. Aspetta, Danem, ci mettiamo questa canzone di Francamente, che sono le 5 di mattina, non adesso. Non sono le 5 di mattina adesso, la canzone si chiama così.

5 di mattina la canzone di Francamente, ma sono le 8:14 e non saremo soli in questa mattinata, perché dopo il notiziario sarà con noi Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Poi con noi ci sarà Nico Pitrelli, responsabile scientifico ed organizzativo del Festival Scienza e Virgola della SISSA, ovvero della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, lui che ci presenterà il festival e alcuni appuntamenti di questi giorni, in quanto il festival inizia oggi 7 maggio e prosegue tutto il fine settimana fino a domenica 10 maggio. Poi con noi verrà a trovarci in studio anche Tatiana Herzog della Scuola di Musica di Capodistria, perché domani, dopodomani, poi il 16 di maggio tengono le porte aperte alle scuole di musica di Capodistria, Pirano e Isola, ecco, per far conoscere gli strumenti ai bambini, non soltanto le bambine, ma non soltanto gli strumenti, perché c'è anche un corso di danza, di canto, Iana, sì. E quindi domanderemo tutto a Tatiana Herzog, che verrà a trovarci in studio. E poi sarà con noi anche Silvia Castro, che è una biologa che profumerà di rose la nostra mattinata. Ah sì, perché parleremo sì di rose, ci darà dei consigli su come curarle, come prendersene cura. Ecco, la ritroverete alla rassegna Rose, Libri, Musica, Vino al Parco San Giovanni di Trieste, che si svolge tutti i venerdì di maggio, ecco, questa rassegna, a partire da domani 8 maggio. Ma adesso sai cosa ci ascoltiamo? A proposito, c'è un bel brano di Tchaikovsky, che oggi avrebbe compiuto non so quanti anni, visto che è nato nel 1860, il 7 maggio, e quindi questo brano dallo Schiaccianoci e della Fata Confetto, ed è il preferito adesso in questi giorni del mio bambino, da quando siamo stati a vedere una mostra a Venezia, alle procurazie vecchie, sì, che è un palazzo in piazza San Marco, e dentro c'è una società che si chiama The Human Safety Net, e c'è una mostra, A World of Potential, che è un viaggio interattivo per scoprire i tuoi punti di forza, e ci sono tante cose da poter fare, tra le quali vedi sono cose interattive anche, no? Si vede in una specie di scatoletta certi che suonano i bicchieri, e c'è questa canzone, questo brano qua che adesso vi facciamo ascoltare, e che proprio è della Fata Confetto. Senti qua che bello.

0: che bello, ecco, e questa è la canzone preferita, ecco, del mio bambino. Spero sia stata questo momento magico delle 8 e qualcosina, 8 e 19 del mattino, che si ripeterà alle 3 e 19 del mattino seguente. E la sera mi domanda, appunto, prima di andare a dormire, di mettergli questo brano fatto con i bicchieri. Hai mai suonato i bicchieri tu?
1: No,
0: i calici?
1: Mai.
0: No, e tu, Danei? I bicchieri li hai suonati?
2: Sì,
0: ognuno di noi ha provato a suonare i bicchieri, ancora niente, Iana, non ancora, però sì, il mio bambino sì, infatti ogni tanto prende dei calici e insomma ci mette l'acqua e poi prova, insomma.
1: Che bravo.
0: Sì, che bravo, noi non abbiamo tanti calici a casa, sempre di meno ci sono. Allora così, va bene, spero, insomma, di questo momento magico che abbiamo sentito adesso. Era di Tchaikovsky, no? Dallo schiaccianoci. Abbiamo schiacciato le noci questa mattina, abbiamo schiacciato pisolini, Iana? Sai che si dice schiacciare pisolini? Quando fai un piccolo pisolino magari al pomeriggio e quelle cose là. Ma no, io ho mangiato delle noci già schiacciate stamattina.
1: Wow.
0: Però ti piacciono le noci?
1: Sì, tantissimo.
0: Schiacciarle. Adoro. Proprio hanno un bel guscio, no?
1: Sì, infatti.
0: Ecco, alle volte sì, ci si fa delle barchette se le schiacci bene bene, no? Comunque, noi con le nostre barchette... Ah, a proposito di frutta, questa abbiamo parlato di frutta secca, ma qua c'è una notizia e sulla Voce del Popolo dell'Edit di Fiume, il nostro quotidiano, il nostro pane quotidiano dell'Edit di Fiume. Allora, c'è una notizia, vedo una bella mela morsa, hai visto? E morsa è la morsa Ben Affleck. Sì, è proprio così, perché se no non la facevano vedere, cioè che, perché mangiamo mele tutti i giorni noi, ma se le mangiamo noi non vale niente, capito? Perché anche se dicono una mela al giorno toglie il medico di torno, se la sbaffa Ben Affleck va bene, anche fotografata, che bel morso, tra l'altro vorrei essere quella mela. Allora, la mela al posto della sigaretta, l'ultimo rituale detox delle star. Una mela rossa come accessorio di scena. Ben Affleck è stato visto con il frutto tra i denti o addentato a metà. Ecco, a Hollywood diventa un trend, l'Apple Technique. E la nuova scorciatoia glam per dare addio al fumo. No, per dire, non ho gli occhiali, dovrei prendermeli adesso dalla borsa, ma vabbè, cercherò di leggere senza dire una roba per l'altra. Allora, l'estetica è accessibile e replicabile, nessun device futuristico, solo una mela per sostituire la sigaretta con qualcosa che occupi mani e bocca, spezzando l'automatismo del gesto. Quindi dovete portarvi dietro un sacchetto di mele per tutti i fumatori che vogliono smettere di fumare. Un sacchetto di mele, tra l'altro mi è venuta già l'acquolina perché mi piacciono le mele, ma quelle piccole, è meglio che vi portiate dietro quelle piccole, ecco, che così mettete nel taschino. Il motivo che il trend nasce tra celebrity e set è che funziona visivamente, racconta disciplina, controllo e trasformazione. Ha una verità, la dipendenza da fumo non è solo chimica, addentare una mela invece di accendere una sigaretta ha una logica. Bene, e scoprirete quale, perché vi morsicrete, cioè vi morderete una bella mela adesso, proprio vi sento, sai che bello quando mordi una mela, è bello poter mordere una mela. A proposito, mi è venuta un'altra cosa in mente, perché c'è anche Robbie Williams, faccio sempre sbaglio, insomma, perde e ha perso anche lui un dente, anche lui, dicevo, perché anch'io l'avevo perso quando ero piccola, no? E non potevo addentarmi sta mela, capito? Per me era una cosa, sì. Poi vabbè, il dentista ha fatto tutto, insomma, ha montato sto dente, adesso posso mangiarmi anche le mele così. ed è un gusto, ecco così. Vabbè, intanto per dire 8:24, speriamo che non vi siate rotti i denti, che possiate insomma addentarvi la vostra mela. Ai fumatori consigliamo di portare le mele in tasca, ecco, oppure nello zainetto, no? E quindi una mela al giorno toglie il medico di torno, ma anche delle belle canzoni come questa di Gaia.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Il notiziario delle 8.30, il Consiglio dell'Istituto per l'Assicurazione Pensionistica e Invalidità discuterà nella seduta straordinaria di oggi, convocata su iniziativa dei rappresentanti sindacali, la proposta di legge sulle misure straordinarie per lo sviluppo della Slovenia. I promotori propongono al Consiglio di opporsi agli interventi previsti sull'assicurazione pensionistica obbligatoria. Li considerano infatti come una cancellazione dei principi fondamentali del sistema. La proposta di legge sulle misure straordinarie per lo sviluppo della Slovenia è stata presentata dal blocco NSI, SLS e Focus, insieme a Democratici e Resnica. Il Parlamento l'ha già valutata idonea in prima lettura e tornerà a discuterne lunedì prossimo. Oggi a Brdo il sesto forum presidenziale incentrato sulla ricerca di soluzioni alle sfide legate alle questioni etiche e sociali poste dall'intelligenza artificiale. In questa occasione la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar consegnerà l'ordine d'oro al merito del pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale a Ivan Bratko, uno dei massimi esperti in Slovenia e nel mondo nello sviluppo di questa tecnologia. Nell'ambito del forum intitolato Intelligenza artificiale tra progresso, responsabilità e nuova alfabetizzazione si svolgeranno tre tavole rotonde tematiche. L'Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la risposta alla proposta di pace degli Stati Uniti, lo rende noto una fonte regionale citata dalla CNN. Secondo il presidente Donald Trump, nelle ultime 24 ore si sono tenuti colloqui molto positivi. Intanto, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Washington ha chiesto a Teheran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Gli USA hanno chiesto inoltre all'Iran di smantellare 3 impianti nucleari, di vietare le attività nucleari sotterranee e accettare ispezioni. Elezioni oggi nel Regno Unito. In Inghilterra gli aventi diritto si recheranno alle urne per votare per i consigli locali, in Scozia e nel Galles invece si vota per i parlamenti regionali. Dopo una serie di battute d'arresto, il partito laburista del premier Keir Starmer si appresta a subire pesanti sconfitte elettorali, iniziando dal governo del Galles. Anche in Inghilterra i laburisti potrebbero perdere 1.850 dei 2.550 seggi presso i consigli locali. Sia i populisti di destra che quelli di sinistra dovrebbero invece guadagnare terreno. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria, sono le 8:34 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo, il quotidiano istriano italiano dell'Istria e del Quarnero, titola Agricoltura corrotta, scattata mega inchiesta dell'ufficio della Procura Europea Zagabria in relazione a presunti fondi truccati in diverse regioni croate. Ancora in prima, sisma del 1976, Cemona riunita per il 50°. Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla Camera, alla cerimonia ieri in Friuli Venezia Giulia. Arte in apertura sul Delo, la Biennale di Venezia quest'anno segnata da sconvolgimenti, 61esima esposizione internazionale d'arte, il ritiro della giuria internazionale prima dell'inaugurazione, polemiche per la partecipazione di Russia e Israele. Il quotidiano si sofferma anche sull'energia, il sole come prima fonte di elettricità nel paese. Gli impianti ad energia solare ad inizio maggio hanno prodotto più energia rispetto a tutte le altre fonti messe insieme. Nelle basi di partenza direttrici trascurati interi capitoli, così in prima pagina il Neunik, politica, analisi delle basi di partenza direttrici per la formazione della coalizione per una Slovenia di successo per singole categorie, come pubblicate martedì da Janez Janša. E ancora i manifestanti hanno fermato la consegna di 3 richiedenti asilo. Dinanzi al centro per migranti di Vici, ieri di primo mattino si sono riuniti più più di un centinaio di manifestanti che hanno bloccato l'ingresso e la strada per protestare contro il trasferimento di 3 richiedenti asilo in altri paesi UE. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, apre con il titolo «I turisti non disdicono viaggi e vacanze, scelgono però mete più vicine». Presso la Borsa del Turismo si sono presentati oltre 160 fornitori di servizi. Sempre in prima a Capodistria, premiate le classi e i lettori più entusiasti. 966 bambini quest'anno hanno letto 6.000 libri. Passiamo alla stampa italiana, iniziando dal Primorsky Dnevnik. Il dolore non è svanito, ma si è trasformato in una forza comune. Terremoto 1976-2026. Presenti alla cerimonia di Gemona il presidente Mattarella e la premier Meloni. Il quotidiano della minoranza slovena si chiede ancora cosa ne sarà delle gite scolastiche in questi tempi incerti. Secondo i rappresentanti degli alunni delle scuole slovene a Trieste, l'aumento dei prezzi rappresenta il problema maggiore. Mattarella e Meloni in visita, il titolo sulla prima del Piccolo. Da queste terre un esempio, ieri a Gemona solenni celebrazioni per i 50 anni dal terremoto in Friuli. Ancora una notizia di cronaca, picchia studente e prof, improvviso assalto fuori da scuola, anche l'insegnante malmenata è finita al pronto soccorso. Cronaca in apertura sul Corriere della Sera. Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco spunta un'avance rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. Dall'estero invece il piano di Trump per la tregua. Teheran frena, Hormuz, attacco USA una petroliera americana. Anche la Repubblica si sofferma sulla questione USA-Iran, intesa possibile, proposta pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare. E concludiamo segnalando Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. Le 8:38 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sassile si prepara a tornare capitale internazionale del pianoforte con la 26esima edizione del concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, piano FVG, in programma da venerdì a domenica al Teatro Zancanaro, cuore di un progetto culturale che trasforma la città in un vero e proprio palcoscenico diffuso. Annoverato tra le competizioni pianistiche più prestigiose a livello internazionale, il concorso piano FVG rappresenta da oltre 20 anni una piattaforma autorevole per la valorizzazione dei giovani talenti della tastiera, accompagnandoli in un percorso artistico e professionale di alto profilo. La fase finale della 26esima edizione vedrà protagonisti 6 pianisti provenienti da tutto il mondo. I paesi rappresentati sono Italia, Corea del Sud, Croazia, Polonia e Cina.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Ci siamo, sono le 8.43, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, c'è con noi Danè, c'è Iana, c'è Miriam e fra un po' saremo anche con Agnese Babic, che è la coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, e poi ci saranno anche altri ospiti, quindi parleremo non soltanto di scienza, di libri, di musica, di rose. È una giornata, una mattinata, ecco, un mazzetto di fiori che non viene dalla montagna ma dal mare, ecco, ve lo mandiamo qua da Radio Capodistria. Intanto andiamo avanti con un po' di colori, che ne dici? Che cantano i Rolling Stones.

0: Rolling Stones. Chissà se ad Agnese Babic piacciono i Rolling Stones. Buongiorno Agnese.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Capodistria. Come va?
0: Beh,
1: a me piacciono i Rolling Stones comunque.
0: lo so, sei un tipo rock.
1: Yes.
0: E quindi chissà, magari c'è qualche concerto. No, vedo qua un concerto di musica classica.
1: No, non abbiamo rock ancora a Pirano, no, siamo più sul classico, ma comunque per il mese di maggio vi abbiamo preparato veramente tantissimi eventi e tantissime attività. Penso che chiunque può trovare qualcosa di interessante. Partiamo subito il venerdì, questo venerdì 8 maggio alle ore 18:30 presso Casa Tartini, una serata dedicata a Cesare dell'Acqua, con la presentazione del volume di Flavio Tossi, I complementi del 2025. La serata sarà introdotta e curata da Christian Knesse, appunto, che colloquierà con Flavio Tossi, e a seguire poi una conferenza dedicata invece all'immaginario femminile in Cesare dell'Acqua. Quindi invitati,
0: che bello,
1: venerdì a Pirano in Casa Tartini alle ore 18:30. Poi abbiamo tantissime altre attività. Continuiamo sabato invece con un'attività totalmente diversa. La comunità degli italiani Giuseppe Tartini organizza un torneo di briscola e 3-7, quindi preparatevi per questo torneo, iscrivetevi, verso le 15:30 iniziano appunto le iscrizioni, per poi partire alle 16 con il torneo, che si svolgerà presso l'agriturismo Giassi a Strugnano. Naturalmente qui ricordiamo che per chi vince sono previsti dei ricchissimi premi, e quindi tutte le coppie si possono iscrivere, invitati naturalmente anche a questo momento dedicato un po' ai giochi dei nostri nonni.
0: Non solo
1: giocare a briscola,
0: ma certo, a briscola dovremmo fare una coppia, Agnese, perché però non vinci con me, stai sicura? Sì.
1: Non allora lo so, dovremmo fare un po' di giocare un po' per vedere un attimo, per prepararci.
0: Esatto, sì, no, abbiamo giocato adesso tra l'altro anche col mio bambino, appunto, nonni, tre generazioni, andando in un viaggio in treno avevamo le carte da briscola con noi, quindi ci siamo preparati.
1: Dai.
0: ma ci saranno le carte di briscola istriane?
1: E questo non lo so, forse anche sì.
0: Ecco che sono uscite quelle nuove istriane, comunque è un bel mazzetto.
1: Me le ha portate mio figlio, perché hanno fatto un torneo a scuola e devo dire che sono molto molto belle, sebbene all'inizio avevo un po' di problemi a identificare, perché naturalmente abituata all'immagine della carta triestina, no? Quindi le coppe non sono le coppe quelle tipiche,
0: no,
1: ma c'è l'anfora, quindi
0: ma
1: poi
0: stai scherzando?
1: Al posto dei bastoni hai la vela, quindi ecco, molto molto interessanti. Sì,
0: ma
1: sì, sì.
0: Dai, ma dai, non sapevo, non le ho ancora viste, per questo ti domandavo. Ah, così sono differenti. Allora, il gioco
1: sono
0: della spada a molti non aggrada, c'è scritto?
1: Non mi ricordo.
0: Sì, perché io mi ricordo da piccola, capito, che leggevo queste robe sul lasso, c'era quello di denari, non mi ricordo
1: lasso
0: più.
1: Lasso di denari?
0: Sì, sì,
1: al posto
0: sì.
1: Del denaro invece c'è un fiore, quindi ecco, guarda, devi vederle.
0: Va bene, non
1: ecco,
0: vedo l'ora, perché so che sono uscite queste nuove carte istriane di briscola e 3-7 io non so giocare. Ecco, devo svelarti questo segreto.
1: Va bene.
0: Nessuno è perfetto. Andiamo avanti.
1: Noi continuiamo lunedì alle 17:30 invece di nuovo presso Casa Tartini con Palabre nel Mondo, quindi un appuntamento annuale con il Festival Internazionale di Poesia, dove si presenteranno con diverse poesie diversi autori di poesie, tra i quali anche personaggi locali, tra i quali la nostra Ondina Lusa, Marino Maurel, Vania Pegan, Tiascia Stanic,
0: che salutiamo,
1: la serata che salutiamo, coadiuvata da Enzo Santese. Quindi per chi a chi aggrada la poesia, naturalmente invitato lunedì. E poi continuiamo con l'appuntamento mensile, il laboratorio facciale per le donne, mercoledì 13 alle ore 18, e poi un altro altro appuntamento invece giovedì 14 alle ore 18 di nuovo presso Casa Tartini, il tempo della Serenissima e presentazione di questo documentario sugli antichi orologi da torre orologi istro-veneti,
0: sì.
1: In ambito a un progetto alla quale sia la Can di Pirano che la comunità Giuseppe Tartini hanno collaborato come partner in ambito al contributo della Regione Veneto. Poi naturalmente possiamo ricordare anche che abbiamo previsto un confronto elettorale, visto che sappiamo le comunità degli italiani il 31 di maggio hanno le elezioni delle proprie organi dalle assemblee direttive e quant'altro, oltre ai rappresentanti presso l'Assemblea dell'Unione Italiana, e quindi martedì 19 alle ore 18 è previsto questo confronto elettorale dei candidati che hanno aderito e si sono appunto candidati per queste elezioni. Continuiamo poi di nuovo e riprendiamo gli appuntamenti dedicati al patrimonio delle saline, quest'anno intitolato Incontri nelle saline, il primo di quattro appuntamenti invece 20 di maggio, mercoledì alle ore 17 presso il Museo delle Saline Fontanigge, quindi il progetto che si chiamava la Cucina delle Saline si modifica quest'anno e viene intitolato Incontri nelle Saline, appunto, ed è un incontro dedicato proprio all'importanza e alla tutela del paesaggio delle saline e della loro eredità culturale. Poi naturalmente ricorderemo in futuro anche i prossimi appuntamenti che sono previsti a giugno e poi a luglio e a settembre.
0: Bisogna prenotarsi, come si fa? Ci si incontra saline?
1: Si incontra direttamente nelle saline, quindi tutti quanti invitati, naturalmente qui avremo anche presente il nostro gruppo, la Famea dei Salinari. Tra l'altro ricordiamo anche che a fine aprile appunto è stata veramente un successo la festa dei Salinari organizzata,
0: sì,
1: dall'auditorium, dal comune, da tutti i vari enti, e quindi
0: anche
1: veramente
0: da voi,
1: è stata,
0: sì,
1: anche da noi, e quindi è stata veramente un bel evento, un due giorni veramente molto molto ricchi di momenti interessanti.

0: quindi un altro appuntamento molto interessante.
1: Oh, sì.
0: Dedicato alla ruralità. Poi sempre lo stesso giorno, il 23, invece alla sera alle ore 21 presso l'auditorio di Porto Rose, il concerto di musica classica che hai accennato prima, appunto non c'è il rock ma abbiamo la musica classica, un appuntamento, uno degli appuntamenti dedicati quest'anno a Tartini 130, quindi con la Ceman Orchestra, quindi un programma che ci presenterà un programma musicale brillante. La Ceman è composta dai migliori musicisti dell'Accademia dell'Europa Centrale, e quindi un'idea veramente innovativa per accogliere in un unico organico giovani musicisti di alto livello provenienti da diverse nazioni, e quindi un appuntamento dedicato a chi interessa, a chi piace la musica classica. Possiamo anche ricordare un appuntamento che è organizzato a Capodistria, penso che anche questo può essere interessante.
1: Sì.
0: La signora è da buttare,
1: ma
0: come? Per la regia di Silvia Viviani, uno spettacolo teatrale presso il ridotto del Teatro di Capodistria il 28 di maggio, appunto alle ore 19, il gruppo teatrale italiano Maschere Nude dell'Università di Lubiana presenterà questo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, quindi abbiamo anche l'appuntamento dedicato al teatro.
1: C'è di tutto.
0: E concludiamo poi invece di nuovo dedicato un appuntamento al patrimonio storico-culturale in ambito ai giorni dei cimiteri storici europei. Venerdì 29 in mattinata alle 10:30 ci si ritrova presso il cimitero di Pirano per questo appuntamento dedicato alla conoscenza del cimitero storico di Pirano. Sarà occasione anche per presentare un piccolo pieghevole che identificherà alcune tombe interessanti anche da un punto di vista alla fin fine turistico, perché come sappiamo ormai i cimiteri possono diventare anche un punto di interesse anche turistico. E sempre presso Casa Tartini alla fine del mese, dal 28 al 31 invece, si svolgerà la quinta edizione del concorso internazionale Tartini, ossia il Tartini International Competition. Di nuovo ritorniamo alla musica classica, e però mi piacerebbe anche ricordare, se permetti,
1: certo,
0: due appuntamenti, ossia due attività che si stanno già svolgendo, ossia una è già in corso d'opera. Ieri si è svolto il secondo appuntamento del corso di cucina che la comunità autogestita organizza, ossia contribuisce come attività, ecco, per il ginnasio Antonio Sema di Pirano, e quindi sono previsti quattro appuntamenti, ce ne saranno ancora altri due, e quindi i ragazzi che si sono iscritti tramite questo corso di cucina andranno ad imparare un po' come si cucinano dei piatti tradizionali, mentre l'altro appuntamento è dedicato, l'altra attività che offriamo è il laboratorio di illustrazione e fumetto.
1: Che bello anche questo.
0: Da Francesco Zardini, appunto un appuntamento che si è svolto anche negli anni passati, così che tra maggio e inizio giugno, ecco, concludiamo anche queste attività dedicate ai ragazzi, e quindi sicuramente anche per loro sarà una cosa interessante.
1: Certo,
0: e ricordiamo ancora delle uscite,
1: sì.
0: Sabato, visto che siamo vicini a Muggia, se avete tempo potete anche fare un giro a Muggia, perché si svolgerà la rassegna della marineria Alto Adriatica intitolata Prua a Scirocco, e quest'anno, così come anche gli altri anni, ci sarà anche la partecipazione dei nostri gruppi artistici con una mostra. Io penso di aver detto tutto.
1: Penso di sì, grazie.
0: Questa volta.
1: Sì, velocissima Agnese, ti ringrazio. Per il mese di maggio questo è quanto per quanto riguarda gli eventi culturali alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Ringrazio Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, e vi auguriamo un maggio fiorito. Ecco, che
0: di maggio fiorito, adesso fa un po' freddo, aspettiamo ancora un po', ci saranno dei giorni di pioggia, ma naturalmente piano piano poi le giornate saranno più belle, più calde, e quindi naturalmente sarà occasione per uscire e frequentare tutti questi appuntamenti, naturalmente.
1: Certo, giusto? Certo.

0: certo, ce n'è per tutti, veramente. Dalla musica classica al teatro, alla cucina, hai detto. Mi è venuta già l'acqualina. Quindi, buona giornata.
1: Niente, ci risentiamo sì. per i prossimi appuntamenti.
0: Esatto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Anche
1: e
0: a voi.
1: Buon ascolto di Radio Capodistria.
0: Grazie, buoni eventi. Un abbraccio a Pirano. Ciao.
1: Abbraccio, arrivederci.
0: Arrivederci, ciao. E così diamo la linea invece a Viaggiando adesso, sulle notizie del traffico.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata, iniziamo segnalando code per lavori sull'A28 Porto Grararo Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Sull'A4 Venezia Trieste permangono rallentamenti per un veicolo in panne in direzione Trieste tra Sandona di Piave e Cessalto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, lungo la quale si registrano rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Miranese e Castellana. Per lavori a traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo invece code verso Milano tra Spinea e il Bivio per la A13 e rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia-Padova si rallenta a causa di traffico intenso verso Venezia tra il Bivio per la A22 e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Attico, CAV e Brescia Padova.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: facciamo portare da questa brezza marina di Bungaro a Trieste, dove c'è la decima edizione, quindi al via la decima edizione di Scienze Virgola, il festival del libro scientifico nato per iniziativa della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, ideato e promosso dal laboratorio interdisciplinare della SIS, ovvero questa Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, appunto, con la direzione artistica dello scrittore e fisico di formazione Paolo Giordano e con la cura scientifica e organizzativa di Nico Pitrelli, a cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te di essere con noi e per presentarci questa bella iniziativa, ecco, che è già giunta alla decima edizione.
1: Esatto, sì sì, siamo alla decima edizione, iniziamo questa sera, per quattro giorni saremo in giro per la città ma anche per la regione, in particolare a Trieste.
0: Ecco, allora come si festeggia questo traguardo della decima edizione di Scienze Virgola?
1: Ma intanto quest'anno abbiamo scelto un tema che ci sembra importante, perché si parla tanto di macchine, di tecnologia, abbiamo deciso di parlare invece noi dell'umano, di ritornare un po' a noi stessi.
0: Che bello, mi vengono i brividi.
1: sì. E quindi per dire, questa sera iniziamo non a caso con un libro, con la serata di apertura al Teatro Mira di Trieste, con un libro di Concita De Gregorio che si chiama La Cura. La Cura è un libro che parla di malattie, ma anche che parla di, soprattutto di relazioni umane, che indispensabili per stare meglio, per riconoscerci nelle storie che ci aiutano a stare meglio con tutti noi, al di là appunto delle macchine, che comunque sono ovviamente importanti. Uno filo conduttore, appunto, questo rapporto fra le cose specificamente umane e tutto ciò che invece sta ridefinendo quello che siamo. E quindi ci sono incontri basati su libri che parlano di relazioni, di salute mentale, che parlano di farmaci, che parlano di abbiamo anche un appuntamento importante dedicato a Giulio Regeni domani, sì, e dopodomani sempre al Teatro Mila, dedicato ai 10 anni della scomparsa, quindi qualcosa che collega una vicenda profondamente umana ma anche a temi che hanno a che vedere con la libertà di ricerca. Il programma si dispiega in 4 giorni con più di 40 ospiti, al centro ci sono sempre i libri che trattano di scienze, di salute, di tecnologia e anche però alcuni spettacoli, quindi questo, diciamo, un po' il palinsesto dei 10 anni del festival.
0: Tanti gli eventi, si comincia già questo pomeriggio, si è già iniziato qualcosa, sì. C'era pure un'anteprima con la matematica della creatività, come i numeri danno forma al mondo, con Marcus du Satoy, e non so se la pronuncia è quella giusta.
1: Sì, è giustissima.
0: E quindi si continua sempre a partire da oggi, giovedì 7 maggio alle 17, sì, alla libreria Lova di Trieste. Ci sono molti i luoghi che partecipano appunto a questa rassegna del libro scientifico. Poi ci sono tante cose anche che concernono i bambini, anche, ho visto.
1: Sì, in particolare quest'anno, ecco, per alleggerire anche un pochino i temi di cui discutiamo, abbiamo il grande onore e il piacere di ospitare l'autore della Pimpa, vale a dire Francesco Tullio Altan, il quale domenica alle 17:30 avrà un incontro pubblico al Teatro Mila, perché la Pimpa ha interagito con la scienza e da questa interazione ne è nato un libro che racconteremo durante Scienze Virgola domenica pomeriggio. Ah. E inoltre, sì, prima dell'incontro c'è anche un laboratorio, sempre tenuto da Altan,
0: sì,
1: rivolto a bambini e bambine, che avranno l'opportunità davvero molto molto preziosa di immergersi nel mondo colorato della pimpa insieme al suo creatore. Per cui questo è un altro modo che a noi piace sperimentare a Scienze e Virgola, vale a dire la sovrapposizione fra generi, linguaggi, in questo caso il fumetto, collegandolo a un personaggio così famoso. Poi sì, noi intercettiamo i bambini, le bambine, ma anche dei luoghi meno usuali dove di solito si svolgono i festival di questo tipo. Per esempio facciamo iniziative nel carcere, nella casa circondariale di Trieste, abbiamo appuntamenti nella RSA, all'ospedale Burlo Garofalo, proprio sì, perché vogliamo sottolineare l'importanza di una scienza che sia in grado di dialogare attraverso i libri, di ascoltare anche gruppi di ogni tipo, persone di ogni tipo, che non devono avere paura di confrontarsi con la scienza, ma anzi devono portare qualcosa, e sicuramente in questi anni hanno portato tanto al festival. Abbiamo avuto la possibilità davvero di raccogliere voci, impressioni, paure, speranze che di solito non emergono in contesti più irrigiditi, più formali. E quindi questo è anche uno dei significati più importanti del nostro festival.
0: Infatti questo modo che abbiamo umano di incontrarci, no? È bello, no? Potersi, esatto, incontrare, siamo fatti per quello, anche noi esseri umani. E poi c'è, oltre che tante altre storie scientifiche, c'è Nuova Materia in concerto questa sera, sempre al Teatro Miela, e c'è anche la musica che fa da sfondo, sì, non soltanto, ecco.
1: Non soltanto i libri, non soltanto il teatro, quest'anno la musica. La musica ovviamente interpretata e letta sempre nella lente di Scienze Virgola. Questo concerto nasce con una collaborazione con Scena Sonica, che è un'associazione di Pordenone, per cui questo anche ci fa piacere perché allarga, no, il perimetro delle nostre interazioni, ed è una musica. Abbiamo scelto un gruppo che genera suoni attraverso materiali grezzi e minerali come metalli, rocce, piastre, tubi d'acciaio, e li trasforma in ritmi che stanno tra il rock, il post-punk, l'elettronica, per cui una cosa molto sperimentale che comunque in qualche maniera si richiama alla scienza, si richiama alla materia, si richiama a un'idea appunto di natura che ha a che vedere con l'umano, cioè toccare gli oggetti e trasformarli in suono, addirittura in trame ritmiche post-punk. Quindi una cosa che sta fra la scienza e la musica d'avanguardia.
0: Che bello! Tra l'altro vedo qua anche altri titoli che mi rallegrano, anche essere umani, come la biologia ci ha resi ciò che siamo, per esempio anche c'è la presentazione del libro.
1: Questo è un libro centrale, sia perché appunto rispecchia completamente il tema del festival di quest'anno,
0: sì,
1: sia perché sarà presentato da uno degli ospiti internazionali di Scienze e Virgola, che sono numerosi. In questo caso parliamo di Lewis Dartnell, che è un divulgatore, giornalista britannico, che scrive per testate come il Guardian, New Scientist, testate quindi molto significative a livello internazionale, che ci racconterà come essere umani non ha solo a che vedere con i grandi eventi della storia, ma ha a che vedere anche con la biologia, con i processi cellulari interni, quindi è un modo per leggere cosa significa essere umani come la somma anche delle nostre fragilità,
0: sì,
1: delle nostre limitazioni. Quindi non siamo solo la storia, come dire, di grandi eventi e di grandi passaggi, siamo anche una storia più silenziosa, ma anche forse più fondamentale, che ha a che vedere con le cellule, con i virus, con i batteri e in fondo con la nostra vulnerabilità.
0: Ecco, questo è anche un bel tema da trattare con le nostre limitazioni, come hai detto, e proprio lo troviamo questo essere umani domani, venerdì 8 maggio, con Lewis Dartnell alle 19 al Caffè e Libreria San Marco, ingresso esatto. libero. Comunque, per sbirciare tutto il programma di Scienza e Virgola, si può appunto andare in internet e pigiare scienzaevirgola.it e trovate tutto il programma, ed è vasto, ecco. Poi ci sono anche, non parliamo solo di umani, ma del rapporto appunto degli umani e le piante, noi e sì. loro, il mondo segreto sì. delle piante, con Paola Bonfante.
1: Esatto. Esatto, esatto, sì, sì, sì, perché l'umano non è solo quello che, come dire, cerchiamo di capire, non solo quali sono le specificità di noi tutti, ma anche come interagiamo con il resto del pianeta, quindi un po' il loro impatto. È un po' questo che dici sulle piante, è molto interessante, perché si parla tantissimo ormai di intelligenza artificiale
0: sì.
1: e si parla anche, ma un po' di meno in questo periodo almeno, dell'intelligenza delle piante. Ora, in questo caso, i libri che presenteremo, Noi e Loro, il mondo segreto delle piante, cercano in realtà di smentire alcune narrazioni più diffuse in cui le piante vengono ricondotte o gli viene attribuito delle qualità che sono tipicamente umane, come la coscienza, come l'intelligenza. È vero che ce l'hanno, ma ce l'hanno in una forma diversa da quella che ci immaginiamo noi. Quindi questo incontro, che penso appassionerà molti,
0: sì.
1: cercherà di ritrovare appunto lo specifico questa volta di che cosa significa il segreto delle piante, appunto, che cosa significano e come si intreccia questo con arte, esperienza, con tutte le narrazioni attorno al mondo vegetale.
0: Ecco, le piante adesso ci staranno ascoltando, quindi le salutiamo sì. qua da Radio Capodistria. Comunque, volevo domandare, ecco, tutti gli eventi sono ad ingresso libero e bisogna sì. prenotarsi, come funziona?
1: Ci sono alcuni appuntamenti per cui era richiesta la prenotazione, che ai noi sono già tutti sold out,
0: no!
1: in particolare quello di Concita De Gregorio, poi c'è il direttore del Post, Francesco Costa, e ce n'è invece non ancora, dove è ancora possibile iscriversi, l'evento in cui presenteremo il documentario di Giulio Regeni, come
0: sì.
1: dicevo prima, in cui abbiamo anche l'onore e il piacere della presenza dei genitori. Paola Defendi e Claudia Regeni, e in collegamento l'avvocato di famiglia Ballerini. Per cui in questi tre casi, i primi due purtroppo sono già sold out, ci si deve prenotare. In tutti gli altri invece l'ingresso è libero fino all'esaurimento posti, per cui tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capodistria sono benvenuti per partecipare a Scienza e Virgola, semplicemente consultando il programma e scegliendo quello che ritengono più interessante per loro.
0: Grazie Nico Pitrelli della SIS, ovvero della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, responsabile scientifico ed organizzativo del Festival Scienza e Virgola che si terrà in questi giorni a Trieste. Grazie Nico.
1: Grazie a te, buona giornata, arrivederci.
0: Buona giornata e buone giornate insieme.
1: Buone giornate.
0: Sì.
1: Insieme a Scienza e Virgola.
0: Esatto. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Ah, che bello, risk it all, rischiamo tutto, no? Come dice questo, penso, spero, Bruno Mars, no? Iana, ti ho domandato se balli il tango.
1: Non ancora.
0: Ecco, così mi piace, la risposta è questa, perché bisogna... Ecco, volevo dirti che torna a Trieste dall'8 al 10 maggio Flores de Mayo, il festival dedicato al tango, giunto alla sua quarta edizione, promosso dal Circolo del Tango di Trieste in coorganizzazione con il Comune di Trieste. 3 giorni tra musica, danza, fotografia e identità. Quindi non solo scienza e virgola e tango anche a Trieste. In questo fine settimana ho letto stamattina questo, ho detto ah, che bello, magari un po' di tango, un po' di scienza, un po' di tutto, ecco, in questa bella città, a Trieste, qua vicino a noi. Il festival si inaugura venerdì 8 maggio alle ore 19 alla Sala Teatro Piccola Fenice in via San Francesco 5, con l'apertura della mostra fotografica Giorni di Tango Oggi di Lucia Baldini. Ah, che bello ballare il tango. L'artista, da anni impegnata nell'indagine del rapporto tra immagine, movimento e identità, sarà affiancata dalle opere di Isabel Carafi, artista argentina e triestina d'adozione, che esplora il tango come espressione visiva ed emotiva. Hai mai provato a ballare il tango, Iana? Ho visto ballare il tango, ho sentito.
1: Ho visto di sicuro, però non ho mai provato.
0: Allora bisogna assolutamente provare. Mm-hmm. Così cominceremo adesso facendo ti mostrerò dei passi. Io non so, ho imparato anch'io quando ero studentessa, proprio in Erasmus, come molti studenti, in Germania. E c'era un corso di tango, ho detto: ma no, anche questo, ah, no, che bello, ci vado. E il corso era guidato da un maestro, lui era kosovaro, bravissimo. Quando ti prendeva lui sembrava che di volare, no? Io non sapevo ballare, ma uno che sa ballare poi ti porta. Invece io avevo come compagno un tedesco. eravamo due, sai quando ballano due burattini, due che somigliano a Pinocchio. Vabbè, poi insomma bisogna imparare, un po' ti sciogli, era bello. Quindi torniamo al dunque, questo Flores de Mayo, queste 3 giornate. C'è anche un prologo proprio oggi in Galleria Tergesteo. Si propone un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità attraverso diversi linguaggi artistici. C'è anche appunto una milonga di primavera nella prima serata, quindi nell'8 maggio, caratterizzata da un dress code floreale. Ci si veste a fiorellini e dalla presenza del gruppo Hyperion Ensemble, con la voce di un'icona del tango moderno, Marisol Martinez, per proseguire con la suggestiva milonga d'epoca del sabato pomeriggio fino alla milonga di gala del sabato sera, evento di punta della rassegna. Wow, che bello! Allora, proprio nella milonga di gala, protagonista della serata sarà il gruppo Tango Spleen, ensemble di rilievo internazionale, fondato nel 2008 dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza. Che bel nome, Speranza, formazione musicale riconosciuta per la capacità di coniugare la tradizione del tango con la ricerca contemporanea, che vanta centinaia di concerti in oltre 25 paesi, ecco. E bello, allora, questo festival, anche se volete dare un'occhiata, ci sono vari eventi da seguire, ecco. E il Flores de Mayo il titolo del festival. Adesso noi ci ascoltiamo anche un altro tango di Roberto Goianeci. Salutiamo anche Renata, che magari ci sta ascoltando, che lei anche balla il tango. Senti qua che bello. Adesso ti mostro un po' i passi, quelli essenziali di base. Mm-hmm. Va bene?
2: Sì, sì.
0: Poi anche l'occio così.
3: Callejón, callejón.

0: Déjame que llore y te recuerde trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
1: Ecco, sì, i passi sono quelli. Adesso ci avviamo al... fra un po' il notizie... ci siamo un po' persi a ballare il tango, in verità. Ecco, c'è già Dan dall'altra parte che invece leggerà fra poco il notiziario. E ci salutiamo per ritrovarci dopo, appunto, a parlare di musica ancora.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. L'Associazione dei datori di lavoro della Slovenia sostiene la proposta di legge di intervento con le misure per lo sviluppo del paese. Solo un'economia sana e di successo può essere la base di uno Stato sociale sostenibile, rilevano. La legge, secondo la loro valutazione, rappresenta un passo importante in questa direzione. In un comunicato richiamano l'attenzione sui segnali dell'impatto della crisi energetica ed economica e sul calo della competitività dell'economia slovena che si riflettono anche sul benessere dei lavoratori. Nessun via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione ed Europarlamento. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, sottolineato il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. 13 civili sono rimasti feriti in un nuovo attacco delle forze ucraine contro la città russa di Bryansk, avvenuto nella notte. Tra i feriti anche un bambino, lo ha fatto sapere il governatore regionale. Le esplosioni hanno interessato una zona densamente abitata della città, danneggiati 20 appartamenti in 2 palazzi residenziali, distrutti inoltre una 40 di veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Al contempo la difesa aerea russa è entrata in azione anche nei pressi di Mosca. Secondo il sindaco Sergei Sobianin, almeno 3 droni in volo verso la capitale sono stati intercettati e distrutti. Non si segnalano danni o vittime. L'episodio però conferma la persistente tensione nei cieli della Russia occidentale. Il giudice federale statunitense Kenneth Karas ha autorizzato la pubblicazione di una lettera di addio che sarebbe stata scritta da Jeffrey Epstein poche settimane prima del suicidio, secondo il suo compagno di cella. Il biglietto era stato tenuto segreto fino ad ora e non era stato reso pubblico nemmeno dal Dipartimento di Giustizia statunitense, che a quanto pare non era a conoscenza, stando a quanto riportato dai media americani. Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, recita la lettera, che in alcuni punti è difficile da decifrare. È un piacere poter scegliere il momento di dire addio, continua. Cosa vuoi che faccia? Scoppiare a piangere non è divertente, conclude il biglietto con le parole sottolineate: non ne vale la pena. Le 9:34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.

0: Che bello sentire al piano Stefano Bollani, la voce di Valentina Cenni, il dio dell'amore, e noi siamo qua in bella compagnia anche con una pianista, compositrice e direttrice della Scuola di Musica di Capodistria e anche presidente dell'Associazione degli Amici della Musica di Capodistria. Buongiorno a Tatiana Herzog.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, ecco, e l'abbiamo invitata, siamo vicini di casa, quindi sì, ci saluti.
1: Il caffè del mattino.
0: Ecco, il caffè del mattino, ma anche perché le vostre porte saranno aperte in questi giorni, e così volevo un po' sapere come le aprite, ecco, con tanta musica, perché noi quando arriviamo qua al lavoro si sente o cantare o si sente un pianoforte o un trombone, insomma c'è di tutto quando si entra qua a Radio Capodistria, perché siamo appunto di rimpettai, quindi questa volta le porte aperte alla Scuola di Musica.
1: La grande felicità dei vicini, dico.
0: Per me sì, certo, sì, sempre bello sentire della musica.
1: Sì, questo è il periodo nel quale noi invitiamo anche i nuovi iscritti, dunque i bambini e i genitori che non ci conoscono ancora a farci visita, proprio perché nel mese di maggio poi si dà il via alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, quindi abbiamo pensato questa idea appunto di avere queste giornate delle porte aperte, questi open day, proprio perché i bambini possono vedere cosa si fa in una scuola di musica. E quindi invitiamo tutti l'8 maggio, intanto cominciamo a Pirano, quindi nel pomeriggio tra le 4 e le 7 ci sono i maestri disponibili a farvi vedere tutti gli strumenti, dal
0: pianoforte
1: alle percussioni, al sax, agli ottoni, che quest'anno per noi hanno fatto tantissimo, perché c'era il concorso nazionale proprio dedicato anche agli ottoni e i nostri bambini erano bravissimi.
0: Ma dimmi questo, sì perché racconta.
1: A marzo c'è questo TEMSIC, cioè quel concorso dedicato proprio ai giovani musicisti, e gli strumenti sono, ogni 2 anni si cambiano gli strumenti che sono, che concorrono a questo, appunto a questo concorso, e quest'anno era appunto l'anno degli ottoni.
0: Wow.
1: Ma anche della fisarmonica e dei gruppi da camera, ma gli ottoni hanno strafatto e abbiamo vinto dei premi, quindi ragazzi mi raccomando gli ottoni.
0: Esatto, anche ci sono, tutti gli strumenti sono belli,
1: sì.
0: No? Ayana, abbiamo qua Ayana che è la nostra tirocinante, lei suona la chitarra, quindi la
2: buongiorno.
0: Buongiorno, la chitarra per lei è lo strumento migliore forse?
2: Sì, ovviamente.
0: Anche la voce, perché canta.
1: Allora.
2: Oh.
0: Ecco, a proposito di canto, oltre agli strumenti avete anche dei corsi di canto,
1: sì,
0: alla Scuola di Musica.
1: Abbiamo anche corsi di canto, è l'unico corso che lo praticamente offriamo anche alle persone più grandi, ai ragazzi più grandi, perché appunto devi essere già un po' più maturo per poter aderire al corso di canto, e questo corso è soprattutto qui a Capodistria, e quindi invito per l'open day a Capodistria il 9 maggio, invece sabato di mattina tra le 10 e le 13, appunto potete visitare le nostre aule, i nostri insegnanti, e alle 12 invece abbiamo proprio un concerto dei più piccolini nella chiesa di San Francesco, così che potete vedere anche i bambini all'opera. Cosa
0: all'opera
1: succede?
0: Proprio per dire all'opera,
1: all'opera. Sì,
0: cade proprio bene questa parola.
1: Ecco, chi ama il canto, però ovviamente abbiamo dei cori bravissimi, sia il coro dei piccolini, delle voci bianche, che poi il coro dei ragazzini un po' più grandi. E chi avrà la pazienza e l'entusiasmo di proseguire, ovviamente noi siamo annessi anche al liceo musicale, al ginnasio musicale, dove oltre agli strumenti c'è anche un bellissimo coro,
0: quindi
1: le porte sono veramente aperte in tutti i sensi per la musica.
0: Grazie, quindi ricordiamo gli appuntamenti domani,
1: sì,
0: 8 maggio, che venerdì, ci si trova a Pirano e a Porto Rose.
1: A Porto Rose l'auditorium.
0: Sì.
1: Perché abbiamo lì anche
0: quindi
1: una parte della sede, ma sappiamo che per i genitori è più facile, quindi abbiamo deciso di scegliere questa sede per l'open day alle 16,
0: a Porto Rosa, l'auditorium.
1: A Porto Rosa l'auditorium, poi sabato 9 maggio invece qui a Capodistria dalle 10 alle 13 col concerto alle 12 nella chiesa di San Francesco, e poi 16 maggio, quindi la settimana successiva, ci troviamo a Isola sempre di mattina dalle 9 alle 12 col concerto alle 11 nella scuola di musica di Capodistria di Isola.
0: Tra l'altro sono dei bei palazzi, questo sì. Vicino a noi a Capodistria in via Gallus, sì. Mentre a Isola il palazzo Besenghi, non
1: via
0: so,
1: Gregorčič,
0: ecco, tanto perché sì. Noi diamo per scontato magari che si sappia, possiamo guardare anche in internet, voi avete un sì. bel sito della scuola di musica di Capodistria e ci sono le filiali di Pirano, Isola
1: sì, sì.
0: e Capodistria, sì.
1: Sì, così che copriamo praticamente tutta l'area
0: la
1: costiera, e abbiamo anche una sede dislocata ad Ancarano. Però ovviamente le iscrizioni vanno sotto Capodistria, quindi chi viene a Capodistria insomma troverà le informazioni anche per Ancarano, per Maresighe, per tutte le nostre
0: anche. Sì.
1: Per tutte le nostre sedi dislocate.
0: Ecco, musica da tutti i pori, da tutte le parti, in questo bel mese di maggio dove tutto fiorisce, anche le note e che sentiamo nell'aria, anche appunto quella degli uccellini eccetera, e dai vostri strumenti. Quali sono gli strumenti che vanno alla grande, diciamo, la scuola di musica, e quali sono gli strumenti tutti quanti? Adesso ad elencarli ci stiamo un po', ma ce n'è per
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, ce n'è per tutti. Diciamo che ovviamente la chitarra e il pianoforte sono due strumenti che così hanno una loro tradizione, un grande interesse, ma tutto quello che riguarda sia gli archi o i fiati o gli ottoni, appunto, le percussioni, sono strumenti con i quali i bambini potranno veramente, dico, giocare, non solo suonare, ma giocare per tutta la vita, perché poi anche da adulti possono inserirsi nelle bande, nelle orchestre a fiati.
0: Bello!
1: Sì, e quindi veramente è una cosa che potranno farla veramente come hobby oppure scegliendola come professione per tanto tempo.
0: Sì, perché ricordiamoci, sono anche, oltre al coro, questa musica d'insieme, che bello partecipare, no? Anche insieme, incontrarsi in musica, quindi ci sono anche le bande nelle varie cittadine, nelle varie città,
1: sì.
0: Ce n'è per tutti.
1: Ce n'è per tutti, anche nel nostro programma di studi ci sono le orchestrine, sia dei piccoli, sia degli archi, poi ovviamente le orchestrine a fiati, proprio da bambini piccolini. E ovviamente sogniamo in grande, quindi speriamo di riuscire a continuare anche la storia con un'orchestra sinfonica, appunto in collaborazione con gli studenti del ginnasio artistico.
0: Ah, che bello! Quindi musica! Evviva, evviva! Adesso ci facciamo una piccola pausa. Dicevamo dei vari strumenti, c'è anche la fisarmonica, adesso fra le cose, no? E infatti adesso ci ascoltiamo Richard Galliano, come lo pronunciano i francesi, ma Galliano, diciamo, in comunione italiano, lui è di origini italiane, e ce lo ascoltiamo questo Oblivion. Prima abbiamo ascoltato un tango, vero? Perché ci sono delle giornate del tango a Trieste in questo fine settimana, Flor de Mayo, e quindi ci siamo ascoltati un tango, adesso ce l'ascoltiamo di nuovo con Astor Piazzolla, Oblivion, e continueremo a parlare di musica con Tatiana Herzog.

0: Che bell'applauso, lasciamolo scrosciare, così facciamo finta che
1: siamo lì.
0: Sì, che siamo là, che applaudiamo, che per noi. Infatti abbiamo con noi la direttrice della scuola di musica, Tatiana Ierzo, che ci ha aperto le porte alla scuola di musica di Capodistria, ovvero anche a quella di Pirano, Isola, e c'è anche Ancarano, Sicciole, Maresighe, fanno parte tutto della stessa scuola di musica di Capodistria, ma è anche presidentessa dell'associazione degli amici della musica di Capodistria. Abbiamo messo appunto questo Oblivion di Astor Piazzolla, interpretato da Richard Galliano, perché mi hai detto che fra poco ci sarà un concerto appunto con musiche di Richard Galliano, sì, che è un fisarmonicista.
1: Sì, abbiamo allora, per questa stagione, diciamo, primaverile, la stiamo concludendo, abbiamo ancora due concerti da fare. E uno il 27 maggio al Museo Regionale alle 7:30, come di solito i nostri concerti. E i nostri ospiti sono un quartetto d'archi col nome Allegria, quindi già il nome è una garanzia. E il fisarmonicista Tomasz Marincic. E hanno scelto, appunto, hanno detto, faranno delle musiche un po' particolari, perché partono da Bach, fanno poi delle trascrizioni ovviamente di Wagner, di Dvorak, ma poi alla fine anche appunto le musiche di Galliano. E credo che questa sonorità archi fisarmonica ci stanno bene in questo periodo primaverile.
0: Certo.
1: E andiamo poi a concludere invece il 6 giugno, sempre alle 7:30, sempre al Museo Regionale, con due artisti italiani che arrivano da Parma. Sono Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte, entrambi musicisti che suonano già da tempo insieme, ma fanno parte di orchestre importanti, soprattutto il fagottista ha suonato con tutte le orchestre più grandi italiane, e ci presenteranno un loro nuovo CD con musiche dell'Ottocento in appunto questa versione per fagotto e pianoforte, che è un po' particolare, sì, non così usuale, insomma, non so quando abbiamo avuto come strumento solista un fagotto negli ultimi anni, quindi mi raccomando, intervenite.
0: Ecco il fagotto, Iana, no? Ci domandavi, ma quali sono gli strumenti che piacciono di più? No, abbiamo detto pianoforte, chitarra, ma il fagotto
1: il fagotto, sì, ovviamente, se qualcuno che conosce Pierino e Lupo sa esattamente come suona il fagotto. E proprio per questo il fagotto è uno strumento che per tanti anni è stato rilegato forse a questo accompagnamento orchestrale, però appunto sono questi strumenti che stanno sorprendendo, perché pur avendo una loro storia antica nell'orchestra sono delle novità in quanto riguarda le composizioni solistiche, e quindi è bello poterlo sentire, perché ci sono queste vibrazioni un po' differenti, no? Siamo abituati, sì, al flauto, alle vibrazioni alte, per non parlare degli archi che li sentiamo spesso, ma queste frequenze più basse del fagotto
0: ci fanno bene.
1: Sì, credo che comunque ti portano in un'altra dimensione.
0: È vero, ecco, ma magari c'è qualcuno dei bambini che studiano fagotto, non credo, però sarebbe interessante invitarli.
1: Sì, li abbiamo, cioè abbiamo anche il fagotto, però ovviamente sì, è consigliato se sono bambini un po' più grandi, ovvero cominciamo con il flauto dolce, perché le posizioni del flauto dolce sono poi una base sia per clarinetto, sia per il sassofono, sia per poi il fagotto o l'oboe. Quindi per il sassofono e sia per poi il fagotto o l'oboe. Quindi così che anche da piccolini

0: E diciamo che ci sono questi strumenti anche come il fagotto, sassofono, piccolini, quindi adatti ai bambini più piccoli. Noi consigliamo, appunto, cioè noi possiamo iscrivere adesso i bambini che hanno 7 anni allo strumento, mentre i bambini di 5 e di 6 anni sono invitati a frequentare i corsi di propedeutica musicale. Ma con gli 7 anni cominciamo con lo strumento. Per la chitarra, brava di aver cominciato così piccolina, consigliamo addirittura di cominciarlo a 9, proprio perché è uno strumento, devi prenderlo in braccio, quindi è un po' più alto. Non ci sono tante, come il violino, che ha queste, ci sono proprio strumenti piccolini fino a quello grande.
1: Ma sai che mi hanno detto che c'è anche il violoncello più piccolo, il contrabbasso più piccolo.
0: Sì,
1: ce le avete.
0: Ce li abbiamo,
1: quindi
0: sì.
1: Niente paura, non fatevi intimorire
0: dalla
1: niente
0: grandezza
1: dello strumento, ma proprio da niente, perché appunto gli strumenti vi accolgono, già li vedo che aspettano di essere suonati, e quindi buone porte aperte a
0: grazie.
1: Tutte, a tutti, bambini, genitori, ecco, che verranno a trovarvi alla Scuola di Musica Capodistria,
0: sì.
1: Ripetiamo, l'8.
0: L'8 maggio dalle 16 in poi all'Auditorium di Porto Rose, il 9 maggio dalle 10 in poi alla Scuola di Musica di Capodistria e il 16 maggio dalle 9 in poi alla Scuola di Musica di Isola.
1: Del mattino,
0: mattino,
1: siamo,
0: abbiamo
1: presto.
0: Bambini, ma
1: no, perché poi si immagina i concerti della sera invece di mattina.
0: Sì.
1: Comunque adesso noi ci salutiamo con un bel coro appunto della Scuola di Musica di Capodistria e Ischemo Hishizo, cercano una casina.
0: E la Scuola di Musica è quella adatta.
1: Ecco, brava Tatiana, grazie a Tatiana Ierzo, che appunto è presidentessa dell'Associazione Amici della Musica di Capodistria, ma anche direttrice della Scuola di Musica di Capodistria, ovvero anche quella di Pirano Isola. E trovate tutte le informazioni anche in internet. Grazie,
0: grazie
1: Tatiana.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Si verificano rallentamenti con code lungo il tratto tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud. Ricordiamo poi che sulla A28 Porto Agoraro-Conegliano sono in corso lavori che interessano entrambe le carreggiate tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Inoltre lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle 24 di sabato in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Agoraro. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: settimana.
1: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: amici, ecco, ci siamo qua impreparati perché stavamo appunto parlando di musica ancora, c'è Iana con noi ancora per poco tempo, mi hai detto.
1: Purtroppo.
0: Sì, perché sta per finire il suo tirocinio. Sì,
1: proprio oggi.
0: Proprio oggi, uffa! Ecco, mi dispiace, è bello averti con noi. E porti sempre allegria e poi sì, ci raccontiamo delle cose durante gli spazi. E quindi, ecco, tra le altre cose ci ha fatto ridere una notizia, quella appunto con Robbie Williams, il cantante, no? E che ho trovato sul quotidiano La Voce dell'Edit di Fiume prima e ci stavamo raccontando le disavventure. Oppure che questa pop star britannica Robbie Williams ha raccontato su Instagram un piccolo incidente esilarante. Perdere mezzo dente. Beh, ha perso questo mezzo dente mentre si stava lavando i denti e quindi lui sorride alla moglie Ida Field, lei trattiene respiro poi ride, la reazione è immediata e lui dice insomma sembro quello di Scemo e più scemo. Perché se lo vede, qua noi vediamo la fotografia appunto di Robbie Williams che si è spezzato questo dente e fa un po' ridere, no? Anche se è una cosa seria, boh, ma adesso come adesso c'è il dentista che riesce a far di tutto, ecco, riesce a rimontare il dente. Ti avevo detto anch'io che ho avuto questa disavventura, sì. Avevo 12 anni, sì, era sciare, al momento in cui stavamo, io e la mia migliore amica Belinda, stavamo aspettando in fila per prendere la seggio via, è passato uno, e lo sci si è impigliato sul suo e io con le bacchette facendo allargando sempre di più le gambe perché mi si era impigliato lo sci sul suo che andava avanti e insomma con la bacchetta degli sci i denti qua davanti, track 1 e 2 tac così e ho alzato la testa e ho detto alla mia amica scusa mi pare di aver rotto i denti e mi fa fammi vedere, faccio così. Non sapeva se ridere o piangere, allora io ho cominciato a ridere perché immaginavo che fosse. E poi gli ho detto: senti, che ne dici se cerchiamo nella neve i pezzi di dente? No, erano due. E ancora di più a ridere, giù a ridere. Figurati, a quell'età in cui fai volentieri un sorriso, no, a qualche ragazzo. Infatti. Quando ricambiavo insomma ce la ridavamo anche in questo momento così, diciamo non è facile perdere dei denti, ma comunque ti ho detto ormai si rifà tutto, quasi tutto, finché sono denti va bene così. E allora noi ci sentiamo appunto anche Robbie Williams con questa bella canzone Millennium che aveva scritto non mille anni fa, no, per iniziare questo bel millennio del 2000. Siamo nel 2026, siamo il 7 maggio, oggi è giovedì, salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando in replica che sarà venerdì 8 maggio e fra un po' avremo un ospite con noi che ci parlerà di rose. Comunque adesso Robbie Williams lo pensiamo e... Ciao a tutti quelli che ce ne sono molti che hanno i denti rifatti davanti perché da bambini è una cosa, insomma si fanno le acrobazie eccetera. Comunque ci ascoltiamo Robbie Williams.

0: Eccoci, 10 e 12 e siamo qua alla vigilia della 15ª edizione di Rose, Libri, Musica e Vino, promossa dalla Cooperativa Sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall'Università degli Studi di Trieste. La rassegna si terrà tutti i venerdì di maggio, dall'8 al 29 nel Rosetto del Parco di San Giovanni a Trieste, e diversi sono gli appuntamenti, incontri culturali, passeggiate, musica, degustazioni, il tutto al profumo di rose. Ah, e quindi al profumo di rose, ed è proprio che parleremo adesso di rose con la biologa Silvia Castro, alla quale diamo il buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, buongiorno a tutti. Prima di tutto ti ringrazio molto della disponibilità e per concedermi un po' di tempo per invitare al pubblico a questo evento che inizia questo venerdì.
0: Grazie, grazie, grazie a te Silvia di essere con noi, perché magari sei non solo a curare le tue rose, ma hai anche altre ricerche in corso, eccetera. Quindi ti ringraziamo per essere con noi. Tra l'altro ti ritroveremo uno di questi venerdì di maggio, il 29 maggio, proprio alle ore 16, per una passeggiata tra le rose.
1: E ci
0: raccontaci.
1: Queste anno le rose saranno protagoniste di due passeggiate. La prima, che sarà l'8 di maggio, a carico di Donata De Grassi, volontaria dell'Amici del Rosetto, e lei parlerà delle rose in generale. E la seconda, al mio carico, il 29 di maggio, e dove parlerò soprattutto di malattia delle rose.
0: Ah.
1: Sì. Sì, mi tocca la parte più dura.
0: Però è importante, anche perché certe volte sì, scopriamo delle cose sulle rose di cui non sappiamo, insomma, di cosa si tratta, eccetera. Magari tu ne sai un po' di più, appunto, perché studiando ed essendo a tu per tu con le rose, magari ci puoi dare anche qualche consiglio. Che malattie hanno le rose, no? Perché le vediamo sempre così belle, con quei petali profumati.
1: Sì, ma... sì, le piante sono favolose, per esempio le piante, anche se è malata da un lato, dell'altro fiorisce, no? Ma purtroppo, le rose hanno tante malattie che sono causate da agenti esterni, per esempio le condizioni ambientali, per lo stress idrico, per lo stress termico, anche se il suolo è inquinato di minerali, no? Per esempio, sì, questo è molto... Anche noi non sappiamo che il suolo è inquinato e mettiamo una pianta e si ammala, non sappiamo perché. Ma però anche per patogeni, no? Fitopatogeni come funghi, virus, batteri. In questa passeggiata io mi concentrerò soprattutto in fitopatogeni e parlerò soprattutto dei funghi che causano il cancro delle rose, purtroppo... Sì, purtroppo è una malattia che questo fungo provoca una infezione fungine invasiva. Perché invasiva? Perché una volta penetrati nella pianta possono infestare tutti i rami e ucciderla. E sono inoltre invasive perché si sono diffusi in tutto il mondo, soprattutto nella zona dove ci sono rose, no? Dentro della serra, nel giardino del vicino, noi purtroppo non sappiamo, no? E questa passeggiata io la faccio con il cuore, perché io amo le rose, perché voglio che la gente impari a riconoscere i sintomi e voglio che la gente sappia che deve fare, perché purtroppo sono diversi funghi che causano il cancro delle rose, sono diversi, ma e purtroppo non ha cura, non c'è cura, sì, purtroppo dobbiamo essere gestionare questa malattia de manera preventiva, no? Come lo fa un medico, no? Quando tu vai al medico chirurgico che se mette una, bueno, non necessario mettere una mascherina, ma però dobbiamo disinfettare gli strumenti, dobbiamo disinfettare la cesoia, dobbiamo pulire, perché è un fungo, no?
0: Ah, però, sì. Con le spore poi, ah, le cesoie, sì. Ma pensi, cioè sì, dobbiamo sì, disinfettare sì. Le cesoie, e questo non so, magari non lo sanno tu, io no, perché non faccio giardinaggio, non coltivo rose, eccetera, però magari viene bene a sapere. Raccontaci un consiglio.
1: Sì, bueno, noi al parco, dentro del parco è un po' difficile perché è un parco aperto e è molto difficile gestionare, c'è tanta gente che anche taglia la rosa che no, e quindi non sa, qualche volta non sa questa persona che si sta portando a casa una rosa che ha il fungo dentro, no? E sta diffondendo il fungo, quindi è successo così e a noi. Adesso il fungo è diffuso in tutta Europa, no, il problema non è solo qui, sta in Slovenia, sta in la Francia, ma però noi al parco adesso noi vogliamo contenere la malattia mostrando alla gente i sintomi e mostrando alla gente che dobbiamo fare prima, disinfettare, no? Ogni volta che facciamo il taglio a una rosa, sì, costa più tempo, però dopo dobbiamo disinfettare e se passiamo l'altra rosa dobbiamo portare la cesoia pulita. Anche noi, bueno, io sono lì al parco incaricata di eliminare rami malati, con il tempo imparato a riconoscere i sintomi, no? E lì faccio il taglio e metto un prodotto a base di rame. Perché fino adesso questo funziona, purtroppo è lo che funziona, sì, è un chimico, sappiamo, però questo funziona, è solo, bueno, lì mostrerò come fare, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Non mi voglio mettere con antifungicidi, con azoli, perché
0: sì,
1: sono un problema adesso in Europa, lì parlerò anche di questo. E dopo sì, è preventivo e anche forse anche trovare, ci sono anche queste rose da qui al parco, nell'area principale sono rose ibride create per umani. Sì, qualcuna è più vulnerabile a oltre, no? Qualcuna è più forte, noi abbiamo delle rose che sono resistenti ai funghi.
0: Ah, bene.
1: Posso mostrare, sì, posso mostrare che rosa sono più. Sì, c'è una rosa malatissima vicino, ma l'altra resistente ai funghi cresce tutta vigorosa, forte. Sì, sì, perché questa è la genetica, no? Ci sono rose resistenti a funghi, ma però sai, è una cosa che è un conflitto, no?
0: Sì.
1: Il fungo anche è il re dell'adattazione, quindi il fungo anche evoluziona.
0: Certo, i suoi metodi di sopravvivenza, povero funghetto, sì, anche lui è una...
1: sì, ha bisogno di mangiare, questo è un monocultivo.
0: Come tutti.
1: È praticamente un monocultivo, sì, sì, quindi... lui approfitta della vulnerabilità, no? Però se il fungo si fa più forte,
0: sì, bisogna stare attenti.
1: Anche,
0: quindi...
1: anche con le rose più, anche con le rosa che erano forte, no?
0: Esatto, sì, perché c'è l'evoluzione, appunto. Ogni pianta, ogni essere vivente cerca di adattarsi a ogni situazione e di sopravvivere, perché vivere è la cosa importante. Quindi
1: sì, questo è lo normale, no? È normale. Tutti gli organismi viventi hanno questo, no? Questo gene che vuole vivere, andare avanti.
0: Esatto,
1: no,
0: incredibile questa cosa, no? Che beh, è ancora una cosa, un mistero, oltre a quello delle rose, no? Perché noi non conosciamo molto di tutti gli esseri viventi e non, no? E quindi questa delle rose, poi ognuna ha la sua caratteristica, come magari tu puoi ben sapere. Noi ti ritroviamo allora al Parco San Giovanni fra le rose venerdì 29 maggio alle ore 16, perché per questa passeggiata passeggiata tra le rose, come curarle, appunto con Silvia Castro, che è biologa della cooperativa sociale agricola Ponte San Pantaleone. Mentre domani, venerdì 8 maggio, c'è un'altra passeggiata fra le rose del parco, con Donata De Grassi, che è volontaria degli Amici del Roseto. Quindi vi prendete cura di questi bei fiori che adesso saranno già fioriti, e appunto in questo bel rosetto del parco.
1: È bellissimo adesso il parco, sono in fiori, sì, queste anche con il clima così, no?
0: Certo, poi c'è questo profumo che emanano al parco, e chissà quante altre ricerche sta svolgendo in questo periodo, perché
1: noi abbiamo la cooperativa agricola Monte San Pantaleone, ha registrato ogni pianta di rosa in una database.
0: Wow.
1: E noi adesso sì, è stato un lavorone di 2 anni che l'ho fatto la cooperativa, bueno, l'ho fatto io.
0: Ecco, no. Sì. Ma che
1: ma con questo?
0: Sì, dimmi.
1: Con questo possiamo gestire meglio, no? E possiamo anche mostrare l'ubicazione di una rosa. Se qualcuno vuole sapere di una rosa, vuole vederla, no, si avvicina al nostro ufficio e mi dice: sai, mostrami dove sta questa rosa, io lo porterò la persona, così vede la pianta. Ma anche noi adesso facciamo le etichette con il codice QR. E questo da qui, per esempio, sì, abbiamo delle rose antiche, anche rose selvatiche, che fioriscono una sola volta all'anno, no? E se uno va e perde la fioritura, con il codice QR puoi vedere i fiori della pianta. Perché ho fatto questo, ho fatto
0: il
1: foto.
0: Quindi hanno la carta d'identità.
1: Come?
0: Hanno la carta d'identità le rose,
1: sì,
0: del
1: sì,
0: rosetto
1: hanno
0: di
1: la carta d'identità, hanno le foto dei fiori, così la gente, se non sta in fiore, lo puoi vedere la fiore, e anche può vedere la storia. Qualche rosa ha una storia molto particolare, forse anche più dettagli, più informazione dentro del codice QR. E così.
0: Ecco, grazie a Silvia Castro per essere stata con noi di nuovo, perché ti abbiamo già sentita con questo bell'accento. Sì, ecco,
1: l'accento, no, sì, l'accento che non va via.
0: Ma sì, che bello! Prima abbiamo sentito Tanghi Argentini durante la nostra puntata, e tu di dove sei?
1: Io sono peruviana.
0: Ecco,
1: sono
0: peruviana. Ecco, sempre da quella parte del mondo dove anche crescono le rose. Noi proprio ti salutiamo adesso con questo profumo di rose, anche con la canzone di Vinicio Capossella, Con una rosa. Ti auguriamo tante belle giornate insieme alle tue rose.
1: Grazie. Anche io ti aspetto a te. Un giorno vieni a visitarci, ti mostrerò le rose, molto interessanti anche.
0: Le ho viste, sono stata a visitare il parco di San Giovanni, sì, anche col mio bimbo, sì, ci siamo già stati, ecco, proprio anche a rose, libri, musica, vino, al rosetto del parco San Giovanni, in tutti questi venerdì di maggio, a partire da domani appunto c'è un'altra passeggiata alla scoperta delle rose del parco con Donata De Grassi alle 16, il punto di incontro appunto al parco San Giovanni. Così fioritamente si finisce questa puntata di Calle degli Orti Grandi. Grazie a Iana,
1: grazie.
0: E grazie a Silvia Castro per essere stata con noi, che è una biologa. Grazie a Iana, la nostra tirocinante, che oggi finisce le sue ore qua a Radio Capodistria. È stato bello anche con te. Grazie agli ascoltatori, al nostro fonico Davorin Lovrecic. Un saluto da Miriam Monica a tutte le nostre ascoltatrici, ascoltatori, al profumo di rose. Iana, ti salutiamo. Allora,
2: grazie, grazie mille.
1: grazie anche te, un'altra volta grazie.
0: Ah, voi che bello, così, profumo di rose. Ah, respiriamolo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'interesse per il programma Erasmus Plus in Slovenia continua a crescere. Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale che si occupa del programma, l'anno scorso hanno aderito oltre 13.000 partecipanti sloveni, il 28% in più rispetto all'anno precedente. La Slovenia inoltre ha ospitato più di 13.000 partecipanti stranieri, il 18% in più rispetto al 2024. Come comunicato dall'Agenzia in occasione della Giornata dell'Europa che si celebra il 9 maggio, tra i paesi ospitanti più popolari per gli sloveni rimangono Spagna, Portogallo e Italia. In Slovenia arrivano invece principalmente da Spagna, Francia e Repubblica Ceca. La maggior parte delle mobilità dell'anno scorso riguardava l'istruzione terziaria, seguita dall'istruzione scolastica generale e dall'istruzione professionale tecnica. Ottimismo da parte del Pakistan riguardo la possibilità di un accordo sul memorandum in 14 punti tra Stati Uniti e Iran, il paese anche pronto ad ospitare un nuovo colloquio tra le due parti. Secondo quanto riportano i media iraniani, il Ministero degli Esteri di Islamabad ha precisato comunque che è impossibile sapere quanto Washington e Teheran siano vicine o lontane dalla firma di un accordo. Il Pakistan però è ottimista. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per una visita di 2 giorni, in programma incontri oggi con le autorità vaticane e domani con quelle italiane. Rubio è atteso in Vaticano dopo le 11, da prima l'incontro con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, più l'udienza con Papa Leone XIV. Ieri il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, rispondendo così ancora una volta a Trump, che lo aveva criticato per la posizione sulla guerra in Iran. Domani Rubio incontrerà i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto. È molto probabile che venga ricevuto dalla premier Meloni. L'Argentina sta cercando di stabilire se il suo paese sia la fonte della letale epidemia di hantavirus a bordo della nave da crociera Hondrius, in modo da poter adottare misure più per prevenire la possibile diffusione. Le autorità hanno dichiarato che la coppia olandese deceduta a causa del virus aveva viaggiato anche in Uruguay e in Cile prima di imbarcarsi sulla nave da crociera in Argentina. Ora Buenos Aires sta cercando di determinare dove i due passeggeri si sono recati all'interno del paese al fine di rintracciare ed eventualmente isolare le persone con cui sono entrati in contatto. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Argentina è il paese con il più alto tasso di casi di hantavirus in America Latina. È tutto per le notizie, ore 10:34 minuti.
2: Questa è Radio Capodistria.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato appuntamento sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una giornata per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Si verificano rallentamenti con code lungo il tratto tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud. Ricordiamo poi che sulla A28 Porto Agoraro-Conegliano sono in corso lavori che interessano entrambe le carreggiate tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Inoltre lo svincolo di Cimpello è chiuso

0: fino alle 24 di sabato in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Gorraro. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
4: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, bentrovati, bentrovati all'ascolto di una nuova puntata di Punto a Capo. Questa settimana con una dedica a Srećko Kosovel, nel centenario della morte del poeta del Carso. L'anniversario esatto cade il 27 maggio. Muore Kosovel nel 1926 a soli 22 anni, lasciandoci nella sua troppo breve vita, intensa e sofferta, più di 1000 poesie, in buona parte pubblicate post. Per citare un autorevole studioso, vicenda esistenziale artistica tanto repentina, quella del poeta di Sesana, che pochi la presentivano destinata a imprimere una scia tuttora sfavillante nel firmamento della poesia slovena ed europea. Così ne ha scritto, nel bello stile che gli conosciamo, il professore Miran Košuta, docente di lingua e letteratura slovena all'Università di Trieste, che salutiamo al telefono con noi. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Grazie mille, professore. Come lei sa e come i nostri ascoltatori sanno, ci affidiamo sempre con grande piacere a lei quando si tratta di parlare di autori sloveni e soprattutto di quei rapporti fra cultura italiana e cultura slovena che rappresentano un filone privilegiato dei suoi studi. Quindi voglio subito ricordare il libro recentissimo da cui è tratta la citazione che riportavo su Srećko Kosovel, volume che si intitola Altronauti, scrittori di frontiera italiani e sloveni, pubblicato da ZTT, editoriale Stampa Triestina. E comincio col chiederle cosa sono gli altronauti e perché anche Kosovel lo è.
5: Sì, con questo termine ho definito nel mio appunto omonimo libro di studi e saggi i letterati di frontiera che hanno saputo navigare verso l'altro nella propria scrittura, scoprire l'alterità, diciamo esplorare contigue galassie culturali, artistiche, razionali, linguistiche, emozionali e anche umane. Il mio volume Altronauti ne presenta 16 di questi autori italiani e sloveni di ieri e di oggi, che direi selezionati tra non proprio una moltitudine, hanno contribuito però in maniera significativa con le loro opere a far rifiorire il dialogo in queste terre di confine così martoriate nel recente passato dalle guerre, dai massacri, dagli odi, dai nazionalismi, diciamo del secolo breve soprattutto di Hobsbawm. E tra questi uomini di penna non poteva mancare Kosovel, cui dedico, come ha detto appunto, il corposo saggio intitolato Come un razzo rosso. Srećko Kosovel, dalle liriche di velluto ai cons, non poteva mancare perché Kosovel è stato un altronauta, diciamo, par excellence. Nei pochi rapidi anni tra il 1920 e il 1926 ha saputo compiere infatti un periplo lirico smisurato verso l'alteritudine stilistica, poetologica, filosofica, ma anche sociale, direi nazionale e umana, cioè dalla barzuna sta lirica degli esordi, dalle poesie di velluto, diciamo, che imprimevano nel verso le malinconiche istantanee di Pietro, di Pini, di Lande Cassiche che conosciamo, mosse a una versificazione espressionisticamente lacerata, rimata, eppure direi libera, tutta innervata da brucianti intuizioni esistenziali ed etiche sul senso, sul cosmo, sul nulla, sulla società capitalistica, sullo sfruttamento, anche ad esempio sul comunismo o sull'apocalisse spengleriana che avrebbe dilaniato di lì a poco l'Europa degenere, menzognera, per approdare infine poi alla scioccante poetica costruttivista degli integrali e dei cons. Mm-hmm.
4: E dunque Kosovo, che è rapito dai pini che ritornano prepotenti nella sua poesia, non è solo il cantore dell'amatissimo Carso, luogo natale che rappresenta il suo microcosmo ideale, come lo è, poniamo, l'Istria per Tomizza, ma anche un autore, lei ci diceva, che assomma tutte le spinte ideali del suo tempo, un autore molto legato a Trieste, e spieghiamo come.
5: Sì, Trieste è un po' il fulcro iniziale della sua maturazione, perché a Trieste, ad esempio, Kosovel frequentava parenti come lo zio Valentin, amici come ad esempio il pittore Milko Bambic o il politico, l'intellettuale Vladimir Martelanz, si recava poi con le sorelle o la famiglia al Verdi, al Rossetti, al Narni Dom per assistere a spettacoli, a concerti, portava anche i suoi articoli o le sue liriche alla redazione di locali riviste slovene come il Novi Rot o il Ženski Svet, il Mondo Femminile. A Trieste poi Kosovo entrava in contatto sin da bambino con la vastità del mare, la diversità, diciamo, dei popoli, delle lingue, delle culture che affollavano allora il principale porto dell'impero austro-ungarico. Da Trieste Kosovo riceveva dunque la sua iniziale formazione umana, intellettuale e letteraria, e direi che come testimonia oggi la sua erma, il suo busto bronzeo nel giardino pubblico proprio nel cuore della città, oppure anche la sua paritaria inclusione tra gli autori del museo letterario Letz, Kosovel può essere ritenuto a ragione anche autore triestino, perché di Trieste ha pure scritto, ad esempio nel suo Cons a mezzanotte circa, oppure nei suoi bozzetti come Isalbum dall'album e naturalmente in altre occasioni. Ma del resto direi che lo aveva intuito già il brillante Ferruccio Ferkel, affermando in uno dei suoi libri con perentoria convinzione a proposito della letteratura triestina, scrisse: Svevo, Saba, Kosovel, i nostri tre grandi.
4: Mm-hmm. Ecco, il rimando a Ferruccio Folkel ci porta o ci porterebbe a parlare subito dell'attenzione della critica italiana verso il poeta, che è un'attenzione che risale ad anni lontani, senza dire che in italiano è possibile leggere Kosovel grazie ad ottimi traduttori. Si tratta di pubblicazioni appunto in alcuni casi recenti, ma in altri meno recenti, e ciò è significativo per l'appunto di una ricezione che non è di oggi da parte della cultura italiana.
5: No, certo, non è di oggi, è addirittura del 1938, diciamo, perché sebbene, diciamo, la ricezione di Kosovel abbia toccato anche approdi molto remoti, illustri, Parigi, Berlino, San Francisco, Cambridge, Bucarest, Barcellona, il paese che può oggi vantare il maggior numero di edizioni kosoviliane è senza dubbio l'Italia, e questo, come dicevo, sin dal 1938 in avanti, quando Luigi Salvini pubblicò per primo Kosovel nell'antologia romana Liriche slovene moderne. Da allora fino ad oggi sono usciti ben 12 volumi kosoveliani, 2 monografie sulla sua figura e la sua opera, e direi innumerevoli antologie che testimoniano la viva ammirazione da parte italiana, o perlomeno l'interesse, diciamo, molto esplicito, sentito per l'Orfeo di Tomai. Mm-hmm. La principale traduttrice di Kosovo in italiano è stata Jolka Milic, che ha curato ben 8 delle 12 edizioni che ho citato, seguita poi da ulteriori traduttrici, traduttori di valore, Gino Brazzoduro, ad esempio, Daria Betocchi, Michele Obit. E se è vero che pubblicate, direi per lo più, da case editrici minoritarie slovene, queste opere hanno avuto una circolazione prevalentemente periferica, dunque limitata a questo nostro bacino confinario del Friuli Venezia Giulia, è anche innegabile che grazie proprio a queste opere, a queste traduzioni, importanti critici, saggisti, storici letterari, uomini di cultura italiani hanno potuto traghettare ben oltre il tagliamento il nome di Srećko Kosovel. Grazie, dicevo, a tutti questi volumi e autori, la fama e il valore di Kosovel hanno travalicato gli angusti ambiti regionali, hanno trovato, direi, solido ancoraggio nel più ampio milieu nazionale italiano. E così Kosovel non risulta solo il lirico sloveno, diciamo, più tradotto e pubblicato in Italia accanto a Prešeren, ma è assurdo ormai nell'immaginario culturale del lettore italiano ed europeo a classico indiscusso della poesia novecentesca.
4: Un poeta attualissimo, professore, da leggere e rileggere o da scoprire anche al di là di questo anniversario, dicevamo, in particolare riguardo alla poesia più tarda di Kosovel. Lei ha parlato di una vera e propria esplosione di modernità.
5: Sì, certo, e mi riferivo naturalmente all'ultima stagione, diciamo, al canto del cigno di Srećko Kosovel, quella del costruttivismo. Il costruttivismo corrispondeva ad almeno, diciamo, due esigenze imprescindibili dell'ethos di Kosovel, cioè la rivoluzionarietà politica che nell'estate del 25 andava, come scrisse, convergendo a sinistra, e poi la ricerca di un'espressione poetica adeguata che potesse dar voce alle, diciamo, sempre più laceranti inquietudini personali, sociali e nazionali. E così tra il giugno del 25 e il febbraio del 1926 Kosovel concepì circa 150 testi denominati genericamente cons, ovvero costruzioni, che avrebbero dovuto trovare posto nella seconda silloge progettata dall'autore dopo Slatichon e intitolata Integrali. I cons sarebbero stati proprio l'ossatura di questa raccolta, si trattava e si tratta di collage diversi, diciamo, ispirati al principio cubo futurista della grusoficazione, cioè della massima congruenza di funzioni diverse in un oggetto d'arte, ottenuti poi questi cons con la combinazione apparentemente aleatoria, ma in realtà molto strutturata, pensata, di parole, di slogan, di citazioni, di ritagli di giornale, di equazioni scientifiche, formule chimiche o matematiche. E con questi testi Kosovel metabolizzò in modo, direi, autonomo l'innovativa lezione delle avanguardie russe, jugoslave, centroeuropee, diciamo, dal costruttivismo al suprematismo, dal futurismo allo zenitismo, per concretare, così come i conterranei, ad esempio August Czernigowy nella pittura o Marij Kogoj nella musica, un dialogo tra le arti, ma soprattutto, direi, per concretare un connubio lirico proprio tra arte e scienza, tra fisica e metafisica, spirito e materia, superando in qualche maniera il trito dualismo newtoniano e facendo crescere con tridimensionalità le parole nello spazio, in significativo accordo poi con le nuove concezioni della relatività di Albert Einstein.
4: Questi versi, se si vuole, trovano un parallelismo in quello che forse è il ritratto più celebre di Srećko Kosovel, e lo firma non a caso il triestino August o Augusto Černigoj.
5: Certo. Sì, perché naturalmente Kosovel e Černigoj erano conoscenti, per non dire amici, ma comunque colloquiavano molto spesso naturalmente di arte e di costruttivismo, passando per Cézanne e per Tomei, anzi poi August Černigoj discusse proprio con Kosovel delle novità del gruppo costruttivista, ad esempio anche triestino, che Černigoj stesso aveva formato, e Kosovel in qualche maniera forse gli aveva anticipato quelle composizioni di cui dicevo e che spesso celava persino ai più stretti amici e familiari. E non è dunque un caso se questa rivoluzionaria produzione kosovoliana sia rimasta sostanzialmente sconosciuta poi ai suoi contemporanei, e se il curatore ad esempio dell'opera Omnia di Srećko Kosovel, cioè Antonio Zvierk, abbia inizialmente estruso questa produzione dai primi due tomi appunto dell'opera Omnia, ritenendo i con soltanto degli abbozzi, dei tentativi, dei frammenti incompiuti, e non è un caso se questi versi siano poi emersi, diciamo, alla luce editoriale appena 40 anni dopo.
4: E con tutta la loro grande forza, soprattutto.
5: Sì, nel volume integrali del 1967, no? Quando la Slovenia poetica, diciamo, veniva investita da un'analoga onda, diciamo, di concretismo, di visualismo. Non è nemmeno un caso se oggi, diciamo, questi testi intriguino il lettore non soltanto sloveno, ma direi internazionale, almeno quanto se non addirittura più, diciamo, dell'impressionistica simbolistica espressionistica lirica carsica, diciamo, dell'autore.
4: Professore, naturalmente di Srećko Kosovel si potrebbe parlare a lungo e ci piacerebbe trattenerla ancora un po', però dobbiamo salutarci. Ringraziamo davvero molto il professore Miran Kosciuta. Vi ricordo e vi ricordiamo il suo recentissimo libro Altronauti. È stato un piacere, speriamo di risentirla comunque presto. Grazie.
5: Grazie a lei, grazie a voi tutti, a Radio Capodistria e agli ascoltatori per la pazienza.

0: E dopo il bel profilo del poeta Srećko Kosovel che ci ha regalato il professor Miran Kosuta, scopriamo insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, come sempre a leggio.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Con il titolo di Passepartout, edito da Castelvecchi, lo psicanalista Massimo Recalcati raccoglie 30 suoi interventi scritti fra il 2002 e il 2025 che hanno fatto da prefazione ad altrettanti volumi di altri autori. Ne risulta, come vedremo, un libro singolare e ci spiega perché il nostro professore Luigi Tassoni, a cui chiedo intanto una primissima chiave di lettura, professore, per affrontare questo libro di Massimo Recalcati, autore che più volte abbiamo segnalato nel nostro leggio.
2: Sì, allora intanto è giustissimo quello che hai detto, si tratta davvero di un libro singolare e per molta parte utile e soprattutto per due motivi. Prima di tutto perché Recalcati si pone una domanda, diciamo se la pone quasi implicitamente alla base di ciascun intervento, e la domanda è molto semplice: che cos'è una prefazione? Dato che, come sappiamo, è un libro di prefazioni, e si risponde che per lui scrivere queste paginette che precedono il libro vuol dire prima di tutto spiegare in che misura un dato libro lo interessa veramente. Ecco, l'altro motivo sta nel modo in cui considera la prefazione, cioè come un luogo di incontro, di una combinazione, diciamo, di una serie di incontri fra competenze diverse, sia in ambito analitico e filosofico, ma sia più latamente nell'ambito della lettura, della passione per la lettura. In queste pagine Recalcati, insomma, si qualifica davvero come lettore intuitivo in partenza, capace di correggere il tiro di alcune letture grazie ai suoi interessi e ai suoi studi, ovvero grazie al suo punto di vista, però poi molto competente nel dato d'arrivo. Così evita una sorta di falsa oggettività che spesso spinge i lettori di determinati volumi a saltare a pie pari certe prefazioni, certe paginette apparentemente pretenziose che ostacolano sin dall'inizio la lettura del libro.
0: Ma nel nostro caso non si tratta di un ostacolo, bensì di una prospettiva, vogliamo dirla, aperta, per quanto imprevista per molti lettori. In che modo Recalcati ce la indica?
2: Lo vediamo benissimo in Passepartout. Allora, le 30 letture a cui che Recalcati invita il lettore nell'arco di oltre un ventennio sono delle letture centrate soprattutto sul dato di partenza suo, che è la curiosità. Devo dire che questo lettore non è un lettore generico in senso lato, è un lettore comunque interessato a una serie di problemi collaterali a quelli di cui si occupa lo psicanalista. Ora, queste 30 prefazioni nella visione d'insieme di questo libro somigliano a dei veri e propri ritratti. Sì, proprio ritratti a più dimensioni nei quali troviamo la prospettiva del prefatore lettore, che è appunto il tema specifico del libro, e la personalità, e direi per essere in tema, la soggettività dell'autore del libro stesso, e di autori che di volta in volta, come forse in parte vedremo, sono analisti, psicologi, filosofi, scrittori, però anche sociologi della moda o esperti di cucina. Ecco, dunque il campionario è piuttosto ampio e la chiave che ne dà Recalcati è sufficientemente costante e tanto da somigliare a un metodo che si potrebbe riassumere in poche parole: non dimenticare mai che dietro ogni libro e dietro ogni saggio c'è un universo di relazioni, c'è la vita, c'è la prova manifesta del modo in cui un pensiero, una disciplina e persino una personalità agiscono riguardo alle leggi del mondo e alla dimensione esterna, alla presenza dell'altro con cui occorre in varia misura fare i conti. Ora, ne emerge nell'insieme uno straordinario circuito comunicativo, è un campionario di personalità che incarnano la propria disciplina, la propria arte, diciamo anche la propria esperienza vitale.
0: E facciamo dunque qualche esempio per capire meglio in cosa consista questo campionario di personalità, come lei lo ha chiamato, che sfila tra le pagine di Passepartout.
2: Allora, partirei da due esempi che sembrerebbero smentirmi, ma non è così. Allora, nelle pagine di prefazione a un volume sulla bellezza silenziosa di Roma, la protagonista è non una persona in carne ed ossa, ma una città, appunto, nella fattispecie Roma. Ma direi, partendo da Roma, è protagonista qualsiasi città in genere. Perché Recalcati ci invita a un esperimento. Proviamo a vederle, come è accaduto nei mesi terribili del lockdown, queste città totalmente deserte, totalmente abbandonate, e esse ci appariranno sulle prime mute, misteriose, enigmatiche come la Roma di cui lui parla. E però fuori dalla consuetudine superficiale del nostro sguardo succede qualcosa di diverso. La conclusione delle stimolanti pagine di Recalcati è che via via non saremo più noi a guardare la città, ma la città a guardarci, cioè pagine dense di ammirazione per la personalità di ogni centro urbano in sé, che abbia un carattere. E aggiungo quasi a Pandan, un'analisi anche dell'amore attraverso la poesia, impegno dell'analista nella prefazione, in un'altra parte di questo libro, a una vera e propria antologia poetica. Ebbene, l'amore in poesia, un po' come il discorso che facevamo a proposito del primo, dello sguardo diverso da dare alle nostre città, l'amore in poesia mette in primo piano, secondo Recalcati, l'esigenza di attenzione, di cura, di ammissione di una vulnerabilità umana come atto separato, e proprio dice lui, dalla vulnerabilità della vita. Ecco.
0: E nel libro troviamo comunque dei veri e propri ritratti, cioè dei ritratti in senso proprio, vogliamo proporne qualcuno?
2: Ecco, adesso lo possiamo dire, sembrano proprio ritratti su più piani, per esempio le pagine dedicate a Sartre, che parla di Flaubert. L'opera di Sartre è un volume di oltre 1100 pagine, edito dal Saggiatore da un annetto a questa parte, e in queste pagine Sartre ricorda la figura di Flaubert, che vede come un idiota, l'idiota della famiglia, appunto, l'idiota di una famiglia che avrebbe voluto manipolarlo, annientarlo, fagocitarlo secondo voleri esterni, mentre l'idiota Flaubert diventa un genio grazie alla rottura della convenzione. Anche se poi, e questo direi Recalcati lo sottolinea bene, poi lo scrittore rimane prigioniero della propria scrittura e anche un po' del proprio ruolo. E qui scopriamo un doppio ritratto, quello di Sartre incrociato, direi attraversato, diversificato, rispetto a quello di Flaubert. E finiamo per riconoscerci in questo, noi tutti idioti che abbiamo rivoluzionato i voleri imposti dall'esterno. E poi ricorderei la prefazione al volumetto che la compagna di Jacques Lacan, lo psicanalista maestro di Recalcati, ha dedicato appunto allo stesso Lacan. Qui Recalcati certamente è coinvolto in prima persona, appunto, nell'argomento, riconosce l'utilità di riconsiderare certi atteggiamenti estremi, certe scelte al limite, che potrebbero apparire, forse lo sono addirittura, delle scelte assolute, addirittura dispotiche da parte di un grande trasgressivo quale fu Jacques Lacan. E poi ci sono anche le riflessioni serie, affettuose, dedicate in uno degli ultimi testi, appunto a uno degli ultimi libri, del filosofo Jacques Derrida, che sono riflessioni sulla morte. Addirittura questo libro di Derrida che parla della morte, Recalcati lo definisce formidabile e struggente. L'addio a una persona, ne conclude Recalcati, non è definitivo, perché il senso di quell'incontro si può ritrovare, rinnovare nel tempo. Questo è un tema che fra l'altro lo psicanalista ha trattato in altri suoi libri.
0: E giusto per non trascurare nulla, ci sono altri temi che il libro che tocca l'autore e che lei vuole ricordarci?
2: Sì, allora segnalerei soprattutto il tema della libertà, che dobbiamo imparare a ripensare, e poi l'infanzia, che oggi è un luogo diverso da quello, per esempio, della mia generazione, ma che si diversifica poi di anno in anno anche nelle generazioni più recenti, e poi il senso della contemporaneità, che è contraddittoria e piena di paradossi, e anche la dimensione della guerra con la quale facciamo costantemente i conti. Sono tutti temi che si intrecciano ad altrettanti testi capaci di riportare la riflessione al presente e anche di immetterla nel nostro quotidiano troppo spesso distratto e superficiale.
0: Noi concludiamo, professore, come d'abitudine, con una lettura finale tratta dal nuovo libro di Massimo Recalcati, Passepartout, uscito con Castelvecchi, e dunque le restituisco la parola. Grazie.
2: Ecco, grazie a lei e a voi per l'attenzione. Io direi di ripartire proprio da questo aggettivo superficiale, o da questo sostantivo superficialità, leggendo le battute finali del saggio di Recalcati dedicato alla guerra. La vita che insiste a vivere nella sua superficialità non è affatto vita spensierata, ma vita che non vuole cedere il passo alla violenza della guerra. La pulsione di morte che anima questa violenza non può cancellare la pulsione di vita che insiste a rendere la vita viva. Eros non può essere domato da Thanatos. La sua forza non può essere spenta. La vita umana, come ricordava Hannah Arendt, non è fatta per morire ma per nascere innumerevoli volte.
0: Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi a Punta Capo. Ornella Rossetto e Drago Carvatini, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata, vi danno appuntamento a giovedì prossimo. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Corsica, Sicilia e Sardegna assieme grazie a Mediterradio, la voce delle isole, ma grazie alla Copeam ogni settimana ci raggiunge una radio partner, una radio amica, e così oggi insieme a Rai Sicilia, Rai Sardegna, Radio Corso, Frequenza Mora, Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia ritrovano ad Ankara le amiche e colleghe Fatma Esra Acha e Emily Malara di Radio TRT, la voce della Turchia.
1: Un saluto a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza, dove si incontrano voci, storie e culture provenienti dalle sponde del Mediterraneo.
2: Bentrovati, bentrovati e un saluto ai nostri cari colleghi da TRT, la radio, la voce della Turchia.
3: E saluto a tutti a Wasti in Corsica, contenta assai e ritrovarvi per il nuovo episodio di Mediterradio.
4: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio a Fatma ed Emily e a tutti i nostri ascoltatori. Oggi, 1 maggio, in Sicilia, come tutta Italia, saranno aperti ai visitatori i principali parchi archeologici, musei statali e i siti di interesse culturale. Un'occasione per chi non lo avesse ancora fatto per visitare siti come la Valle dei Templi, Selinunte o Segesta. Vito, adesso diamo inizio alla puntata di oggi con quali temi?
0: Il 1 maggio si festeggia in tutto il mondo la giornata dei lavoratori e di lavoro parleremo con l'economista dell'Università di Cagliari, Vittorio Pelligra, autore del libro Lavorare per gli altri. Poi andremo in Corsica per farci raccontare da Marie-Laurent Cipriano del progetto di sensibilizzazione ambientale Stare Corsica. Tappa in Sicilia per scoprire con Valentina Cicirello di Life and Life il progetto To Me A Me, dedicato ai giovani. Infine andremo in Turchia per conoscere due importanti traduttori di romanzi dal turco all'italiano. E allora dunque l'attualità, perché oggi tutto il mondo festeggia la giornata dei lavoratori, un momento importante per riflettere su come il concetto stesso di lavoro stia cambiando nella società contemporanea. Una riflessione portata avanti anche da Vittorio Pelligra, docente di economia politica all'Università di Cagliari ed autore di un saggio appena pubblicato da Il Mulino, Lavorare per gli altri, in cui riflette sul senso che il lavoro ha oggi per tutti noi.
5: Il lavoro rappresenta sempre più, fortunatamente direi, qualcosa di più del mezzo attraverso il quale ci procuriamo la sussistenza. Oggi viviamo in una società della post-scarsità, nella quale per gran parte della popolazione mondiale questo problema esistenziale è stato superato. Però soprattutto in quelle nazioni come la nostra, nelle quali questo non è più un problema, il lavoro deve assumere altri significati, il significato di un luogo nel quale esercitare un'attività che ci aiuta a dar senso a quello che facciamo nella nostra vita, cioè trovare un senso, un significato più ampio. Purtroppo i dati ci dicono che questo non capita, percentuali ampie della popolazione, soprattutto nei paesi avanzati, considerano il lavoro come un'attività che spesso è priva di significato, addirittura non solo inutile ma dannosa per la società. Allora, questa rischia di essere una profonda ferita psichica per un numero enorme di persone, ma una ferita della quale nessuno sembra disposto a parlare, perché significherebbe mettere in discussione il sistema economico che noi abbiamo costruito, cioè un sistema economico che produce ricchezza per tanti, la distribuisce male, ma che contemporaneamente distrugge valore oppure espropria esistenzialmente milioni di persone di un valore fondamentale che è quello del significato della propria esistenza.
0: Come poter recuperare allora il senso del lavoro?
5: Questo è un tema enorme perché significa mettere in discussione l'organizzazione delle nostre imprese che sono costruite intorno all'idea del lavoro come merce. Il lavoro è molto di più, perché il lavoro è quell'attività attraverso la quale le persone possono contribuire non solo alla propria realizzazione ma anche al benessere delle loro comunità. Questo diventa un tema di giustizia, giustizia contributiva, cioè la possibilità che ognuno dovrebbe avere di contribuire al benessere delle proprie comunità, perché in questo modo ci si guadagna, ci si merita la stima e la riconoscenza dei propri concittadini. Nel momento in cui il lavoro viene visto esclusivamente come merce, questo viene meno e produce disgregazione e riduce la coesione sociale.
4: Partendo dal presupposto che il lavoro conferisce dignità alle persone perché permette di guadagnarsi da vivere, garantendo autonomia, inclusione sociale e anche espressione delle proprie capacità, parlando con i giovani in questo mare magnum di sconvolgimento del mondo del lavoro, io osservo due tendenze. Quella dei giovanissimi, che sono molto più smart di noi, generazione più avanti negli anni, giovanissimi che si adattano facilmente a tutto e sono anche più bravi di noi a far coincidere passioni e lavoro, sfruttando a loro vantaggio anche le nuove tecnologie. Poi ci sono molti giovani che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro perché non vedono più un futuro dinanzi a loro e il loro inserimento in ambito lavorativo è reso ancora più difficoltoso da un'intelligenza artificiale che sta togliendo in maniera esponenziale posti di lavoro a persone fisiche, e la difficoltà di poter immaginare un futuro li porta purtroppo a cedere all'ansia e alla depressione.
3: E parlando di lavoro, giusto appunto questa settimana gira la giornata internazionale a salute al lavoro, e se Vittorio Pelligra ci ha rammentato l'importanza e contribuisce a un'età di società, rammentiamo in l'importanza e un'età di impiegati e di lavoratori. In corso che le condizioni di lavoro si sono migliorate negli anni, anche se certi settori vengono di più complicati. Per aiutare gli enti, i servizi di corsi di prevenzione di salute al lavoro siano i rimeno e per noi essere contattati ogni giorno.
0: Sì, Adelaide, anche io mi ritrovo nell'analisi che tu hai fatto. C'è un cambiamento in atto dato sicuramente dall'intelligenza artificiale che si avvia a stravolgere il mondo del lavoro, ma c'è anche un cambiamento culturale, sociale, che vede le giovani generazioni avere un rapporto più distaccato col lavoro, più di quanto non lo abbiano avuto le persone delle generazioni precedenti. Quindi sono due cambiamenti che insieme, combinati, rivelano un panorama totalmente nuovo col quale dovremo fare i conti.
4: Adesso spazio alla musica dalla Sicilia. Io non credo è il nuovo brano di Antonio Clemente, cantautore siciliano genovese di adozione. Una canzone dura di protesta che nasce dalla rabbia e dall'impotenza nei confronti di tutte le guerre in corso, ma soprattutto del genocidio palestinese, e che mette in risalto l'indifferenza generale, ma anche il cinismo e l'ipocrisia dei sedicenti rappresentanti di questa nostra strana democrazia occidentale. Una canzone frutto anche di profonde meditazioni sulla condizione spirituale dell'umanità. Umanità che, malgrado tutto, si ostina ancora ad aggrapparsi ad un Dio che non riesce a vedere le atrocità commesse dall'uomo contro altri uomini.

0: A salute il nostro mare è un puntello di prima ora per stare so a stazione di ricerca marina e oceanografica di Galvi. La struttura ha messo in ballo a strondo una missione il 10 aprile scorso per curare gli ecosistemi marini gorsi. Lo scopo è studiare ciò che si passa sotto l'acqua durante 3 anni per fare un punto preciso. I scientifici sono bravi di migliorare le nostre conoscenze sui sembio e per accompagnarli Marie Laurence Cipriano, fondatrice di NAECO, organismo di preservazione di un mare e di espedizioni scientifiche. A principio è un progetto che si arrembra alla scienza, un progetto che risponde alla volontà e soprattutto alla necessità di avere un certo numero di scientifici. Ciò che noi chiamiamo rete e gura europea e a Francia deve mandare giusto appunto un certo numero di inuguato il suo progetto. Travaiamo per fare appena un punto la salute ecologica e gli ecosistemi e masse acque intorno a Gorsica, ma al di là di Safari, travaiamo per creare ponti tra scienza e un rende pubblico. Di nuovo a Gaggio per ciò che il suo progetto è sferente all'astri. Non si ferma i limiti scientifici che andiamo al di là, proponendo onde già uniti per valutare il livello di salute ecologica e a Gorsica e anche un giro alla nostra isola in cui date precise e scontri con il pubblico per parlare di tutti questi soggetti. La prima tappa si sbuginerà fino al 2029 e ci insurchiamo veramente di un progetto a lungo andare per la nostra isola. Vogliamo arrivare una presenza di noi a scienza marittima e creare una cultura in ambito marino che siamo in mezzo al Mediterraneo. Siamo fortunati ad avere una ricchezza simile, una ricchezza morfologica e un'eterogeneità ecologica tremenda. L'importante è idratare i soggetti marini perché siamo di suo territorio eppure manchiamo di orti a fare essenziali. Non conosciamo mica forse tutto il nostro territorio abbastanza verde, è veramente un paraosso. Per un detto, tutto ciò che tocca alle erbe marine non è tanto conosciuto eppure di qualcosa di assai importante. E si può dire respirazione e un mare una parte di quella di pianeta. Noi siamo bravi a riappropriarci il nostro territorio in questo progetto, saremo anche in capacità di imparare di più, anche a tenere la nostra natura e dunque essere in capacità di via decisioni adattate per proteggerla. Infatti, in qualche maniera interveniamo intanto che bettori e vulgarizzazioni di tutto qui. C'è una massa di strade scientifiche a scoprire, noi è maiugando dall'aspetto nuggente a scoperta. Anche per se luce tutto un lavoro vivato in questa reso di 50 anni. Siamo qui per lì a suo lavoro concreto, ricco e preciso in cui rende pubblico, senza scordarsi mette un effetto di meraviglia in le nostre intervenzioni.
1: E a proposito di protezione dell'ambiente marino, la Sardegna festeggia la 7ª area marina protetta, quella di Capo Spartivento, è nata qualche giorno fa, siamo nella zona sud-occidentale della Sardegna, le spiagge bellissime di Chia, giusto per chi ha qualche dimestichezza con appunto la Sardegna, sono quasi 4.000 ettari che sono tutelati, ma ci sono anche delle possibilità per i velisti di ormeggiare nella zona, una buona notizia in vista della nuova stagione turistica che si sta aprendo.
2: E la Sicilia come la Corsica è indubbiamente fortunata e strategica per il suo ambiente marino che rappresenta una delle risorse più preziose dell'isola. Ci sono anche qui da noi diversi progetti e iniziative sulla salvaguardia del suo ambiente marino e sulla tutela della sua diversità e la ricerca scientifica ovviamente è importante, ha fatto dei notevoli passi avanti. Tra i progetti vi ricordo il progetto Posidone che è stato avviato proprio quest'anno, che prevede il ripopolamento ittico e la protezione della biodiversità nella zona di Cefalù. Poi il progetto Rivive nel Golfo di Castellammare, che prevede una collaborazione transfrontaliera tra Italia e Malta, lanciata appunto per definire strategie di conservazione della biodiversità marina nel Mediterraneo.
0: E in cui 1000 chilometri di coste corse, non tra i 1800 chilometri di coste francesi e mediterranee, è sicura che il suo progetto si adampone come un puntello e un studio marino nazionale. Stare Gorsica non è quantunque solo studio esperti a Isabè ed in un dispositivo che vuole prevenire i cambiamenti in lembi marini e sostiene una messa in ballo di politiche pubbliche per preservare la nostra natura.
1: La musica dalla Sardegna, in questo 1° maggio non potevamo che proporvi un brano dei Menhir dedicato a tutti i lavoratori, i Menhir Traballende.
3: A tutti i nostri traballatori, signoras e signori, teracos e pastore, massaios e piscatori, mastros e principali, discentes e manivales, e zaibos, cananova di e traballo,

0: Stad assent a medi de radio non tai frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di RTI FM in Corsica e in Turchia non tai radio TRT.
1: E adesso parliamo di un'organizzazione umanitaria internazionale, Life and Life, che dal 2010 porta avanti progetti educativi con l'obiettivo di migliorare nel mondo le condizioni di vita delle donne e dei bambini svantaggiati. L'organizzazione nasce a Palermo da un gruppo di ragazzi multietnici, un ragazzo del Ghana, uno della Costa d'Avorio, uno del Bangladesh e Valentina Cicirello, ennese, ma di adozione palermitana, che ha fatto da collante a questo gruppo di ragazzi e ha permesso che l'organizzazione si radicasse nel territorio di Palermo. Dal 2015 il gruppo lavora presso un bene confiscato alla mafia, alla stazione centrale di Palermo, quindi in un quartiere molto difficile per quanto riguarda la devianza giovanile e difficile soprattutto perché è un quartiere multietnico. A Valentina Cicirello, vicepresidente di Life and Life, abbiamo chiesto a quali settori sono rivolti i loro progetti.
2: I due settori principali sono l'educazione, e quindi lavoriamo con i giovani, quindi progetti educativi, e poi il secondo filone è progetti per contrastare la violenza di genere. Oltre allo sportello d'ascolto, noi siamo capofila della rete territoriale Amorù e noi facciamo soprattutto lavoro di sensibilizzazione nelle scuole e formiamo anche tutti quelli che entrano in contatto con i ragazzi che possono aver subito violenza, formiamo a riconoscere la violenza assistita nei giovani, quindi formiamo gli educatori, formiamo gli insegnanti, quindi per noi è importante lavorare con le diverse tematiche, ma soprattutto lavorare con i giovani.
1: Uno dei progetti che Life and Life porta avanti in Sicilia è Tu Mia Mi. Intanto cosa vuol dire Tu Mia Mi e cos'è questo progetto?
2: Tu Mia Mi è la parola che meglio ci contraddistingue, infatti anche il centro educativo sul bene confiscato alla mafia si chiama Tu Mia Mi. Tu Mia Mi in italiano significa tu mi ami, ma è un termine onomatopeico che in lingua bengalese significa tu, io, noi, il senso dell'altro, il senso che vogliamo dare è quello che ogni ragazzo è unico e quindi noi vogliamo rispettare l'identità di ogni singolo ragazzo, ma questo noi non può crearsi se non c'è l'incontro, e soprattutto il progetto Tu Mia Mi vuole ascoltare i giovani, perché se vuoi contrastare una devianza o vuoi aiutarli a contrastare anche la dispersione scolastica, oggi i ragazzi vanno ascoltati e vanno compresi, anche perché molto spesso i ragazzi si sentono soli, c'è questo isolamento, stanno in gruppo ma purtroppo il cellulare li isola in un mondo che è virtuale, quindi Tu Mia Mi invece vuole far sì che questo mondo invece diventi reale. Come? Tanto soprattutto Tu Mia Mi mette al centro nel territorio la scuola, una scuola aperta il pomeriggio al territorio ai giovani, e le due scuole che sono partner del progetto sono l'Istituto Perez Madre Teresa di Calcutta e il Liceo Benedetto Croce. All'interno delle scuole facciamo percorsi come laboratori teatrali, laboratori EDL2, potenziamento didattico e soprattutto lo sport.
1: Quali sono le difficoltà maggiori che avete incontrato appunto nel mettere in atto questo progetto?
2: Le difficoltà più grandi è quando si lavora con le scuole, a volte sono i tempi, e poi soprattutto non è tanto agganciare i ragazzi, è agganciare i genitori, perché questo progetto vuole anche creare delle azioni proprio di sostegno ai genitori, che molto spesso non sono recettivi.
0: Usa sui lastro ancora su progetto, una bella andiadura aperta i pomodori, una strada aperta per la gioventù, una gioventù che ce l'ha accompagnata, che ce l'ha educata e guidata in isorabotti in società, e soprattutto una gioventù che ce l'ha protegge contro la violenza e le strade d'orte. Tu Mia Mi, un progetto che porta valori essenziali e speranza.
1: Eh sì, Tu Mia Mi, come abbiamo sentito, è solo uno dei tanti progetti di Life and Life, sportello di ascolto, sostegno alle donne, contrasto alla violenza e alla devianza giovanile. È una rete che già da parecchi anni prima ancora della decisione di creare un'organizzazione, si spendeva per aiutare gli altri sul territorio. Tra i tanti interessanti progetti che vi invito a visionare nel sito ufficiale dell'organizzazione c'è anche quello che prevede per i ragazzi più grandi dei percorsi per contrastare le dipendenze da sostanze, e questi percorsi, che coinvolgono in particolare il Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo, vengono seguiti e curati da due partner importanti che sono l'Università di Palermo con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche da una parte e dall'altro dall'ambulatorio dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Progetti concreti che mirano a sensibilizzare i giovani offrendo alternative creative e formative alla strada.
3: La musica dalla Corsica.
0: Un reame turchino a sfrigiare l'onde marine e un viaggio che ci porta a Marilla, in quella odierna di Bedrugel Fucci, reame.

0: Ogni settimana Mediterradio ospita una radio amica. Allora oggi andiamo ad Ankara da Radio TRT, dalle nostre amiche e colleghe Fatma Ezra Acha e Emily Malara.
1: In questo nuovo appuntamento vi portiamo nel cuore della traduzione letteraria, un ponte prezioso tra culture, lingue e sensibilità diverse. Due voci diverse, ma unite dalla stessa passione. Costruire ponti tra culture attraverso le parole di Alpay İzmirliler e Cristiano Bedin. Iniziamo con Alpay İzmirliler, insegnante di lingua italiana da circa 30 anni e traduttore dall'italiano al turco. Con lui parleremo del suo lavoro su La sposa del vento, scritto da Scilla Bonfiglioli, un progetto che racconta non solo una storia, ma anche il delicato processo di trasmettere emozioni e sfumature culturali da una lingua all'altra.
2: In questo romanzo si racconta la storia di Oskar Kokoschka, un artista viennese poco conosciuto. Cominciando dagli inizi della sua carriera, il nostro giovane pittore pian piano riesce ad affermarsi grazie all'aiuto di Gustav Klimt, ma anche all'eccezionalità del suo lavoro. E poi, passando al suo incontro con la musicista Alma Mahler, è possibile considerare quest'opera un'opera importante, ma nello stesso tempo interessante? Perché era un'opera importante, ma nello stesso tempo interessante? Perché racconta un episodio reale,

0: un altro modo, ma soltanto in un'altra lingua. Certo è che esistono dei casi in cui il traduttore è costretto a commentare alcune frasi o espressioni se c'è la necessità di renderle più comprensibili nella madrelingua del lettore.
1: E adesso ascoltiamo Cristiano Bedin, docente presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Istanbul. Bedin ha tradotto in italiano una delle più importanti opere della letteratura turca, il romanzo Amore proibito di Alut Ziya Ushakloglu.
2: Aşk Memnu, in italiano Amore proibito, romanzo scritto da Alicia Ushaklıgil, è uno dei romanzi più importanti della letteratura turca moderna. Si tratta di una storia intensa e raffinata che esplora i temi dell'amore, del desiderio, della famiglia e dei limiti imposti dalla società. Al centro del romanzo troviamo una relazione proibita, raccontata con una lingua estremamente ricca ed elegante. Proprio la forza della lingua è uno degli aspetti più affascinanti, ma anche più complessi da tradurre. Il turco originale ha un ritmo e una fluidità molto particolari, e portare questa musicalità in italiano ha richiesto scelte attente. A volte è stato necessario adattare la struttura di molti passaggi, mantenendo però intatto il tono e l'atmosfera. Durante la traduzione è stato inevitabile avvicinare il testo al lettore italiano, senza però tradire l'opera originale. Alcuni dettagli culturali o espressivi hanno richiesto un lavoro quasi invisibile ma molto impegnativo. Del resto, essere fedeli al testo non significa tradurre parola per parola, ma riuscire a trasmettere lo stesso effetto con altre parole. In questo senso, il traduttore ha sempre un piccolo spazio di interpretazione, che deve però restare coerente con lo spirito dell'opera. Questo libro merita di essere letto perché non è solo una storia d'amore, ma anche un ritratto profondo della società ottomana della fine del XIX secolo. Il lettore si trova immerso in un mondo fatto di tensioni interiori, passioni nascoste e conflitti morali. In conclusione, Amore proibito è un'opera da scoprire. È un romanzo che parla di emozioni universali e che, nonostante il tempo, continua a coinvolgere e a far riflettere.
3: Il lavoro del traduttore è complesso proprio perché non si limita a sostituire le parole di una lingua con quelle di un'altra, ma deve trasporre il senso, lo stile e le sfumature culturali. Grazie allora ad Emily e a Fatma per queste due interessanti interviste e adesso spazio alla musica turca.
1: Da accompagnamento a queste due opere letterarie, una canzone che molti di voi senza dubbio hanno amato e ameranno. Hatırla Sevgili, interpretata dalla voce intensa e toccante di Eylem Aktaş. Un brano che parla di ricordi, di amori che lasciano il segno e di emozioni che restano nel tempo. Buon ascolto!

0: E si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, Mario Flavio Di Sì, lo ringraziamo.
1: Grazie ai colleghi e agli ascoltatori per essere stati con noi.
2: Un saluto caloroso da TRT Radio, la voce della Turchia, e alla prossima.
3: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Ottavio Favet. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
4: E si compie la nostra emissione, è stato un piacere di passare attorno alla volta a Stonda con voi. Per conto mio, aspetto già per un altro episodio di Mediterradio.
5: Viaggiando. L'info mobilità.

0: autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno. A causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Prestate attenzione. Sulla A28 Portogruaro Conegliano sono in corso lavori che interessano entrambe le carreggiate tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Prestate anche in questo caso attenzione. Inoltre gli stessi lavori causano la chiusura dello svincolo di Cimpello fino alle 24 di sabato in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Portogruaro. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Formazione degli organismi parlamentari, si apre il confronto. Il Friuli 50 anni dopo il terremoto, un modello per la ricostruzione, cerimonia ieri a Gemona con Mattarella e Meloni. L'Unione Europea non approva ancora l'intesa sui dazi con gli Stati Uniti. Regno Unito al voto, test per i laburisti del Premier Starmer. Sport e calcio, sarà Paris Saint-Germain Arsenal e la finale di Champions. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulla maggior parte dell'Europa staziona un campo di pressioni livellate. Una piccola area ciclonica con una perturbazione interessa la parte orientale del continente. Da sud-ovest continua ad affluire sulle nostre regioni aria alquanto calda e un po' meno umida. Previsioni. Oggi schiarite a partire dalle regioni occidentali, possibili isolati brevi rovesci e temporali. Soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 17 a 23 gradi. Domani nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, non si escludono acquazzoni sull'arco alpino. Localmente soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 5 a 11, massime da 19 a 23 gradi. Sabato soleggiato e caldo, nel pomeriggio possibili isolati rovesci o temporali. Domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste velature. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, causa lavori, code nella maggior parte di mezzi pesanti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia e sulla Capodistria-Lubiana tra l'area di sosta Studenez e Postumia. I camion sono fermi sulla corsia di marcia, si raccomanda di prestare massima attenzione. Per un incidente chiusa l'autostrada della Stiria Maribor-Lubiana tra Lukovica e Krtina, con deviazione sulla vicina strada statale. Verso Maribor chiusa la corsia di sorpasso, si segnalano incolonnamenti.
2: Le 12:30 minuti.
3: I fatti del giorno.
1: In apertura il sommario delle notizie. A mezzanotte scadono le candidature e prende forma la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Costituzione degli organismi parlamentari, si apre il confronto. Il Friuli, 50 anni dopo il terremoto, un modello per la ricostruzione. Ieri cerimonia a Gemona con Mattarella e Meloni. L'Unione Europea non approva ancora l'intesa sui dazi con gli Stati Uniti. Regno Unito al voto, test per i laboristi del Premier Starmer. Sport calcio, sarà PSG Arsenal la finale di Champions. A mezzanotte scadono le candidature, prende forma la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Il 31 maggio prossimo i soci delle comunità degli italiani, oltre che a scegliere i presidenti dell'UE e i consiglieri dell'Assemblea, rinnoveranno pure gli organismi interni. I dati complessivi e definitivi saranno resi noti domani con la presa ufficiale al via della campagna elettorale. Dionisi Botter.
4: È aperta la corsa al voto che porterà all'elezione a suffragio universale con voto diretto del nuovo Presidente dell'Unione Italiana e della Giunta Esecutiva. I soci delle comunità degli italiani eleggeranno inoltre i rispettivi consiglieri dell'Assemblea UI, composta, ricordiamo, da 77 seggi. Anche gran parte dei 52 sodalizi rinnoverà i propri organismi interni. La convalida delle candidature scade oggi e il giorno successivo partirà la campagna elettorale che si concluderà con la giornata di riflessione alla vigilia del voto. Marin Corvo è in corsa per la carica di Presidente dell'UI, mentre il Presidente dell'Assemblea Paolo De Marin si candida alla guida della giunta. Fino a questo momento risultano eletti all'assemblea dell'UI 31 consiglieri in quanto unici candidati nelle rispettive comunità. A Momiano e Orsera sono due i contendenti per il seggio spettante delle rispettive comunità. A Visinada tre le aspiranti consigliere per un seggio, mentre a Verteneglio sono quattro i candidati per due seggi. A Pola invece sette candidati si contendono i sei seggi disponibili. Per quanto riguarda i 10 consiglieri provenienti dalla Slovenia, ai quali verrà assegnata anche la carica di presidente dell'assemblea, a Bertocchi e Crevatini, due consiglieri in lizza, risultano già eletti, mentre ad Ancarano sono in due a contendersi un seggio. Per quanto riguarda la comunità degli italiani ad Ancarano, il presidente uscente Guglielmo William Tell si presenta come candidato unico, mentre per i tre posti nell'esecutivo si ripresentano i tre membri uscenti. Lista unica anche per la C di Crevatini con sette candidati e stesso discorso per Bertocchi. Per la comunità degli italiani di Isola saranno due figure note della scena locale a contendersi il seggio nell'organo minoritario, Marco Gregoric e Chris D'Assena, che hanno deciso di candidarsi per rappresentare nella Assemblea dell'Unione Italiana la Comunità degli Italiani Dante Alighieri. Un solo membro entrerà nell'organo rappresentativo. A differenza di altre comunità, la Dante Alighieri non rinnoverà in questa occasione il proprio direttivo. A Pirano, per quanto riguarda il rinnovo dell'Assemblea della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini, sono state depositate 3 liste: Impegni a Futuro, Noi per la Comunità e Semo de Qua. Per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana sono invece 2 le liste per i 3 seggi a disposizione: Semo de Qua con i candidati Diego Tuglia, Christian Kness e Alex Zigante, e Unitarietà Pirano con Christian Zerovaz Razman, Andrei Roez e Omar Palakovic. Si è tuttora in attesa dei nominativi per la Santorio Santorio di Capodistria e per la Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola. A Capodistria infatti le liste sarebbero 2 per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI e altrettante per il rinnovo dell'organismo del sodalizio. Ricordiamo che la convalida delle candidature è possibile fino a mezzanotte. I dati complessivi e definitivi saranno dunque resi noti domani con l'avvio ufficiale della campagna elettorale.
2: Sono in programma oggi in Camera di Stato consultazioni di lavoro tra i capigruppo parlamentari e il presidente Zoran Stevanovic sulla distribuzione degli incarichi negli organi di lavoro. Un incontro che di fatto dovrebbe replicare, in qualche modo certificare, la dicotomia maggioranza-opposizione che si va profilando in vista della formazione del governo. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: La distribuzione delle commissioni parlamentari rappresenta uno strumento fondamentale delle procedure e ancor più spesso delle prassi parlamentari per garantire i diritti delle opposizioni, assicurando quindi che le minoranze abbiano voce in capitolo nelle attività legislative e di controllo. Ma nel quadro di irrequietezza politica che serpeggia a Lubiana, in attesa che nelle prossime 2 settimane possa prendere forma il prossimo esecutivo, la proposta di suddivisione delle commissioni ricevuta dai segretari generali dei gruppi parlamentari colloca Resnizza all'opposizione. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra si oppongono a questa impostazione perché, secondo loro, non si possono occupare 2 sedie. Il riferimento è l'intenzione di votare la fiducia per il nascituro esecutivo, senza però entrarne a far parte. Un'ambiguità che, quantomeno al momento, favorisce sia Resnizza che la coalizione formata da SDS, Nuova Slovenia e Democratici. La questione principale che dovrebbe essere risolta nell'incontro di lavoro odierno riguarda la presidenza di 2 commissioni chiave in genere affidate all'opposizione come forma di garanzia: quella per la supervisione sulle finanze pubbliche e quella per la supervisione dell'operato dei servizi di intelligence e sicurezza. Il partito di Stevanovic ha confermato che ne rimarrà fuori per evitare di consegnare una maggioranza de facto alla coalizione di governo, ma anche per mantenersi equidistante da 2 poli, come ha sempre professato e ribadito lo stesso leader ieri sera sulla televisione pubblica, in modo da avere le mani libere, ha detto, per monitorare le decisioni prese e assicurarsi che tutto venga fatto nell'interesse del popolo.
2: Il Consiglio dell'Istituto per l'Assicurazione Pensionistica e Invalidità discute nella seduta straordinaria di oggi, convocata su iniziativa dei rappresentanti sindacali, la proposta di legge sulle misure straordinarie per lo sviluppo della Slovenia. I promotori propongono al Consiglio di opporsi agli interventi previsti sull'assicurazione pensionistica obbligatoria. Li considerano infatti come una cancellazione dei principi fondamentali del sistema. La proposta di legge sulle misure straordinarie per lo sviluppo della Slovenia è stata presentata dal blocco NSI, SLS e Focus, insieme a Democratici e Resnizza. Il Parlamento l'ha già valutata idonea in prima lettura e tornerà a discuterne lunedì prossimo. Il Friuli ha celebrato i 50 anni dal sisma che devastò intere città facendo più di 900 vittime, ma che rappresentò anche una prova di tenacia e resilienza che portò alla ricostruzione e allo sviluppo della regione. Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno partecipato al Consiglio regionale straordinario a Gemona, una delle città più colpite dal sisma del 76 e che ha pagato il tributo più alto di vittime, con 400 morti. Alessandro Martegani.
6: Gemona ha accolto con un abbraccio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è giunto nella città simbolo del terremoto del Friuli a 50 anni esatti dal sisma che devastò l'intera area facendo più di 900 morti. Proprio Gemona, accanto ad altri paesi, fu letteralmente raso al suolo, ma seppe risorgere grazie allo spirito della popolazione che non si dà mai per vinta e all'organizzazione passata alla storia come modello Friuli. Proprio la capacità di reagire e di trasformare un'enorme tragedia in un percorso di ricostruzione e sviluppo è stata esaltata nel corso della giornata di Gemone, iniziata con l'omaggio alle vittime del terremoto da parte del Presidente della Repubblica e della Premier Giorgia Meloni al cimitero di Gemona. Mattarella e Meloni hanno poi raggiunto il Teatro Sociale nel cuore della città friulana per partecipare alla seduta straordinaria del Consiglio regionale, ricordando la grande sfida vinta dal Friuli, grazie, ha detto Meloni, all'orgoglio della popolazione.
7: Si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro, decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l'avevano sfigurata. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli.
6: La cerimonia è stata chiusa dall'intervento di Sergio Mattarella, che ha ribadito come il terremoto del Friuli, il più devastante del secolo sulla penisola, abbia segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia.
8: A quella stagione, a quegli anni, a quel contesto di desolazione e di preoccupazione, le dirigenze dell'epoca, le popolazioni hanno posto determinazione e grande energia, quella di una volontà di vita che ricomincia, attingendo al seme della cultura e del carattere della gente friulana.
6: Mattarella nel suo intervento ha anche scherzato.
8: Come è stato ricordato, dopo le scosse di maggio, nel settembre di quel 76, un durissimo nuovo colpo a zero parte del lavoro fatto in estate. Ma le comunità colpite non se ne fecero travolgere. Lo esprime un bel detto friulano molto noto, che io non ripeto per rispetto della pronuncia della lingua friulana.
6: Al termine della cerimonia, il presidente ha lasciato Gemona, ma non prima di aver percorso a piedi un breve tratto di strada per salutare i tanti cittadini in attesa per vedere il capo dello Stato, molto acclamata anche Giorgia Meloni, uscita dal teatro dopo il capo dello Stato.
2: Volti emozionati tra le persone che hanno atteso la visita dei presidenti Mattarella e Meloni tra le vie del piccolo centro di Gemona, che ha ospitato la cerimonia ufficiale per ricordare il terribile sisma del 1976. Piazza del Ferro, dove è stato allestito un mega schermo per seguire gli interventi istituzionali, colorata dalle centinaia di ombrelli e cappucci di chi ha voluto partecipare nonostante il diluvio. I friulani però non ricordano solo il tragico evento, ma anche la grande solidarietà ricevuta da tutta Italia e non solo. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Gemona blindata per la visita istituzionale del presidente Mattarella e della premier Meloni. Imponenti le misure di sicurezza che hanno reso complicato anche il lavoro degli addetti all'informazione, bloccati dai cordoni delle forze dell'ordine. Migliaia le persone emozionate che si sono riversate tra le vie e le piazze cittadine fino al megaschermo allestito in Piazza del Ferro, nonostante il meteo tutt'altro che favorevole, con la pioggia scrosciante che ha impedito l'esibizione delle frecce tricolori. Il sisma del 1976 ha segnato la vita dei friulani, ma oggi, che ricorda quei drammatici momenti, lo fa sottolineando anche quello che di positivo il terribile avvenimento ha portato. La grande solidarietà tra le persone, l'ammirevole dignità della comunità friulana che si è impegnata nella ricostruzione dei propri paesi ed il sostegno da parte di tutta Italia, tanto da fare del Friuli un modello non solo nazionale ma anche internazionale. Una rinascita che è giustamente rivendicata con orgoglio dalla popolazione locale, come traspare anche dai racconti di chi quei momenti li ha vissuti. Ne sono un esempio le parole della signora Loretta, che durante il sisma lavorava a Trieste. Questa la sua testimonianza.
10: Io lavoravo al Burlo allora, facevo il turno delle 9 e già in ospedale si era sentito il tintinnio, le flebo, i lettini che vibravano, però era un terremoto accettabile. Poi sono andata a dormire a casa perché al mattino dopo dovevo ripresentarmi per il turno del mattino e verso le 3 di notte ha suonato il telefono ed era la mia inquilina di casa che mi diceva: abbiamo sentito il terremoto, l'hai sentito anche tu? Sì, l'ho sentito a Trieste, sì, bel terremoto, una roba. Ma qui è stato forte, mi diceva lei. Ma stiamo tutti bene, mi continuava a dire. Io dicevo, ma perché mi dicono? Non c'erano i telefoni allora, quindi. E mi diceva, stiamo tutti bene. Io ho detto, come tutti bene? Sì, è stato fortino, ma siamo tutti fuori in cortile, stiamo bene. Io continuavo a non capire, poi mi fa, è caduto il campanile della chiesa, un grande campanile che era vicino a casa mia, e lì ho realizzato che era successo qualcosa di pesantino e mi sono vestita, sono partita in autostop e sono arrivata 3 ore dopo a Moggio, che è stato un momento abbastanza drammatico per queste comunità, quindi mi sento partecipe, insomma. Poi il mio lavoro è continuato, sì, qua a Gemona come infermiera e quindi abito qua da parecchi anni. Beh, è stato un dramma abbastanza importante, la paura del terremoto rimane. E quello che è rimasto era la solidarietà che si era creata tra tutti noi, abitanti, e i soccorritori. Questo è stato un punto di grande forza, di grande energia che ci ha attraversati, e tuttora se ne parla di quei tempi, però non basta parlarne di questa energia che è stata, bisognerebbe ritrovarla, che non c'è più.
11: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: L'Unione Europea non approva l'intesa sui dazi con gli Stati Uniti e rinvia tutto a nuovi colloqui tra Consiglio, Commissione ed Europarlamento. Oltre 5 ore di dibattito non hanno portato ad alcuna conclusione e le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. Sentiamo Delio De Sardo.
12: Ritarda ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha sottolineato il Presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, Bernd Lange. La Presidenza Ciprioti, in rappresentanza del Consiglio e il Parlamento Europeo, hanno avuto uno scambio di opinioni su tutte le questioni ancora in sospeso, consentendo di compiere progressi su una serie di aspetti delle proposte, ma niente di definitivo. I lavori proseguiranno a livello tecnico con l'obiettivo di organizzare un altro confronto a tre il prima possibile, ovvero il 19 maggio prossimo a Strasburgo. Come confermato dai leader dell'Unione Europea, il Consiglio intende procedere rapidamente all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Stati Uniti dopo l'accordo della scorsa estate in Scozia, nel pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria. In base all'accordo originario del luglio 2025, l'UE si è impegnata ad eliminare i dazi sui prodotti industriali statunitensi in cambio di un tetto tariffario del 15% sulla maggior parte dei prodotti, comprese le automobili. Gli Stati Uniti hanno parzialmente attuato i loro impegni, mentre il processo legislativo nel vecchio continente si è bloccato per le divisioni politiche, specie all'interno del Parlamento. La scorsa settimana Trump ha minacciato di aumentare i dazi sulle auto e sui camion europei dal 15 al 25%, accusando l'Unione Europea di non procedere abbastanza velocemente nell'adozione dell'accordo. Bruxelles non sembra disposta a subire quello che ha definito ricatto di Donald Trump. Si prepara a mettere in campo tutte le possibili risposte, a partire dal blocco dell'accordo siglato la scorsa estate. Comunque intende prima capire se il presidente americano attuerà la minaccia.
2: Secondo l'ultimo rapporto del Greco, il gruppo di stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione, la Slovenia ha attuato con successo 12 delle 15 raccomandazioni per prevenire la corruzione nelle sue istituzioni. Le aree più avanzate riguardano la polizia, con tutte le raccomandazioni implementate e progressi rilevanti anche ai vertici dell'esecutivo. Tuttavia restano delle criticità, soprattutto riguardo alla trasparenza finanziaria. Il rapporto evidenzia che 3 raccomandazioni non sono state pienamente attuate, richiedendo un impegno maggiore. Corrado Cimador.
13: In particolare il Greco sottolinea la necessità di un controllo più rigoroso e tempestivo sui patrimoni dei pubblici ufficiali. È richiesto che i funzionari dichiarino in modo tempestivo i propri beni e che la Commissione per la prevenzione della corruzione verifichi accuratamente tali dichiarazioni. Nonostante l'annuncio di nuove riforme legislative in quest'area, il Greco lamenta l'assenza di una verifica sostanziale delle dichiarazioni patrimoniali. Il rapporto apprezza i progressi nella polizia, che ha adottato soluzioni sistemiche per ridurre i rischi di corruzione e migliorare l'integrità all'interno delle forze dell'ordine. Questo impegno ha avuto effetti positivi sulla reputazione della polizia stessa. In aggiunta sono stati fatti progressi nella prevenzione della corruzione ai massimi livelli dell'esecutivo, grazie a linee guida aggiornate in materia di lobbying. Alcune misure sono ancora in fase di implementazione, come quelle per evitare conflitti di interesse tra i membri del governo. Una bozza di regolamento è in fase di preparazione, insieme a un piano d'azione per l'attuazione della risoluzione sulla prevenzione della corruzione. Inoltre sono state introdotte misure per sensibilizzare l'opinione pubblica, tra cui l'obbligo di corsi di formazione su etica e trasparenza per tutti i nuovi funzionari pubblici. Il Greco si aspetta che tutte le misure vengano implementate a breve, confermando un giudizio complessivo positivo sullo stato della lotta alla corruzione in Slovenia, nonostante le aree che richiedono ulteriori sforzi.
2: Oggi a Bordeaux il sesto forum presidenziale incentrato sulla ricerca di soluzioni alle sfide legate alle questioni etiche e sociali poste dall'intelligenza artificiale. In questa occasione la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar consegnerà l'ordine d'oro al merito del pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale Ivan Bratko, uno dei massimi esperti in Slovenia e nel mondo nello sviluppo di questa tecnologia. Nell'ambito del forum intitolato Intelligenza artificiale tra progresso, responsabilità e nuova alfabetizzazione si svolgeranno tre tavole rotonde tematiche. Nel Regno Unito oggi si svolgono le elezioni locali, i laburisti rischiano il tracollo storico, vi sono da rinnovare oltre 5.000 seggi in 136 autorità locali, incluse tutte le 32 municipalità della capitale Londra. Il voto si configura come il banco di prova politico più rilevante dalle elezioni politiche del 2024. Oltre 20 milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne. Servizio di Franco De Stefani.
14: Il voto assume un valore in particolare per il premier Starmer, attualmente in forte difficoltà tra sondaggi negativi, tensione interna al partito laburista e un diffuso malcontento legato al costo della vita e alla leadership, fortemente compromessa dalla gestione del caso Epstein e dalla nomina dell'ambasciatore Mandelson. Le previsioni indicano un possibile tracollo storico per il Labour, che potrebbe perdere tra il 50 e il 74% degli oltre 2.500 seggi che difende, fino a 1.900 consiglieri in meno. Per i media britannici si tratta di un referendum sui partiti tradizionali, un'occasione per esprimere la frustrazione sia verso il governo laburista sia verso i Tories. In questo contesto emergono con forza alternative rappresentate da Reform e dai Verdi. Reform di Nigel Farage è dato in forte crescita con oltre 1.300 seggi in più e la possibilità di sottrarre i Tories contee come Essex, Norfolk e Suffolk. I Verdi dovrebbero conquistare circa 500 seggi in più, in particolare nelle aree urbane e a Londra. La capitale britannica è il cuore della sfida, dove si vota per tutte le 32 municipalità. La metropoli appare profondamente divisa e per Starmer il risultato sarà decisivo, in quanto nel caso dovesse perdere oltre 6 municipalità, la sua leadership verrebbe messa in discussione, un colpo durissimo alla sua autorità, e verrebbe aperta una fase di forte instabilità politica nel paese.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una serie di colloqui con i giornalisti, ha affermato che l'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, un passo avanti significativo nei negoziati per la regolamentazione delle relazioni tra i due paesi. Secondo Trump è molto probabile che un accordo venga raggiunto presto. Intanto il Washington Post riporta che gli attacchi iraniani hanno causato danni maggiori di quanto ammesso dal governo statunitense. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
15: È molto semplice, l'Iran non deve avere armi nucleari, ha detto il capo dello Stato americano Donald Trump. Nonostante la loro ostinazione, vogliamo tenerli in vita. Vogliamo tenere in vita tutti voi. L'Iran non deve avere armi nucleari e non le avrà, cosa che tra l'altro è stata concordata. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 44 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo, ha affermato ancora il presidente. Già in precedenza, nel corso di un'intervista all'emittente pubblica PBS, Trump aveva affermato che gli USA sono vicini ad un accordo con l'Iran, ma che questo non prevede la cessione di uranio arricchito iraniano agli Stati Uniti. I termini dell'intesa per il momento rimangono ancora poco chiari. Le affermazioni del capo della Casa Bianca sono infatti in contrasto con quanto riporta il Wall Street Journal a riguardo. Qualsiasi accordo comunque dovrà comprendere anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni statunitensi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha intanto smentito le notizie secondo cui un accordo fosse imminente, definendole esagerate. Secondo le sue parole, Teheran sta esaminando la proposta statunitense e presenterà la propria risposta tramite il Pakistan in qualità di mediatore. Al contempo, secondo un'analisi di immagini satellitari pubblicata dal Washington Post, dall'inizio della guerra i raid iraniani hanno danneggiato o distrutto almeno 228 strutture o attrezzature presso siti militari statunitensi in tutto il Medio Oriente, causando quindi danni maggiori di quanto ammesso dal governo americano, distrutti tra gli altri hangar, caserme terme, depositi di carburante, velivoli e importanti apparecchiature radar. Inoltre la minaccia di attacchi aerei rendeva alcune basi americane nella regione troppo pericolose. La maggior parte del personale è quindi stato trasferito in località fuori dalla portata del fuoco iraniano. 7 i soldati americani uccisi negli attacchi contro basi americane nella regione, secondo il Pentagono, oltre 400 quelli rimasti feriti, di cui 12 in modo grave.
2: L'interesse per il programma Erasmus Plus in Slovenia continua a crescere. Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale che si occupa del programma, l'anno scorso hanno aderito oltre 13.000 partecipanti sloveni, il 28% in più rispetto all'anno precedente. La Slovenia ha inoltre ospitato più di 13.000 partecipanti stranieri, il 18% in più rispetto al 2024. Come comunicato dall'Agenzia in occasione della Giornata dell'Europa che si celebra il 9 maggio, tra i paesi ospitanti più popolari per gli sloveni rimangono Spagna, Portogallo e Italia. In Slovenia arrivano invece principalmente da Spagna, Francia e Repubblica Ceca. La maggior parte delle mobilità dell'anno scorso riguardava l'istruzione terziaria, seguita dall'istruzione scolastica generale e dall'istruzione professionale e tecnica. L'Argentina sta cercando di stabilire se il suo paese sia la fonte della letale epidemia di antivirus a bordo della nave da crociera Hondius, in modo da poter adottare misure per prevenirne la possibile diffusione. Le autorità hanno dichiarato che la coppia olandese deceduta a causa del virus aveva viaggiato anche in Uruguay e in Cile prima di imbarcarsi sulla nave da crociera in Argentina. Ora Buenos Aires sta cercando di determinare dove i due passeggeri si sono recati all'interno del paese, al fine di rintracciare ed eventualmente isolare le persone con cui sono entrati in contatto. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Argentina è il paese con il più alto tasso di casi di antivirus in America Latina. Saranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain a contendere all'Arsenal la Champions League nella finale in programma sabato 30 maggio a Budapest. I francesi, infatti, dopo il successo nello spettacolare match d'andata 5-4, pareggiano 1-1 a Monaco in casa del Bayern. Francesi subito in vantaggio, il Bayern pareggia soltanto nei minuti di recupero del secondo tempo. L'Arsenal, lo ricordiamo, aveva conquistato la finale martedì, vincendo per 1-0 in casa con l'Atletico Madrid, dopo il pari in Spagna per 1-1. Le 12:55 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternusch.
16: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere l'A4 alle stazioni di Redi Puglia o Villesse. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
5: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Paira Papà, Giuseppe Signorelli al microfono, e iniziamo oggi una, chiamiamola rubrica, ma insomma non avrà una cadenza regolare, fra un'ultima uscita e l'altra, e parleremo di quei dischi, come dire, epocali, iconici, che hanno rappresentato una sorta di pietra miliare, ecco, nell'ambito della musica di contaminazione, quella che poi è stata praticamente, in parole povere, etichettata come world music. E abbiamo iniziato con uno dei dischi forse più importanti in questo senso, di cui oltretutto celebriamo anche il compleanno. Si tratta di Graceland di Paul Simon, che uscì appunto nel 1986, quindi si celebrano quest'anno i 40 anni di questo importantissimo disco. E tanto per capire di cosa stiamo parlando, l'album è stato inserito al 46esimo posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi stilata da Rolling Stone, mentre la traccia omonima, appunto, che intitola il disco, Graceland, al 485esimo posto in quella dei 500 migliori brani musicali. E nel 2007 poi il disco è stato inserito nella National Recording Registry dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, in quanto culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo. Tanto per capire appunto di cosa stiamo parlando. Abbiamo iniziato con questo brano brevissimo, molto ritmato, questo Gumboots, che è la canzone che ha dato vita, si può dire, a tutto Graceland, la canzone che l'ha portato proprio in Sudafrica a iniziare il processo di collaborazione con musicisti sudafricani. Avremo modo poi di addentrarci meglio in questa storia che narra appunto che Simon, in un periodo particolarmente triste, ecco, della sua vita, tra l'altro c'era stato anche il divorzio con Carrie Fisher, è un disco anche andato abbastanza male, per non dire proprio malissimo, che si trattava di Hearts and Bones, che per fortuna poi è stato rivalutato. In effetti è un bel disco, non come Graceland, ma insomma era un buon disco. E a un certo punto, insomma, Paul Simon ha ricevuto una musicassetta del periodo di musica sudafricana da un amico, una cassetta che ascoltò con un fervore, come dire, ininterrotto. La cassetta si chiamava proprio Gumboots, era il volume secondo, insomma, di una serie registrata per la prima volta dai Bojoyo Boys, e Simon praticamente non fece altro che registrare una traccia vocale che parla di tre incontri un po' particolari, appunto, sopra la canzone che la band poi rieseguì appositamente per il disco. Per quanto riguarda questi gumboots, questi stivali tipici, almeno raccontare con una storia che le riguarda, e qui dobbiamo risalire al XIX secolo. I minatori neri venivano mandati nelle profondità della terra dai loro padroni bianchi, e per costringerli a lavorare senza sosta i padroni li incatenavano ai luoghi di lavoro, e per evitare che i piedi marcissero a causa del continuo scorrere dell'acqua nel terreno, e che quindi riducesse la produttività, li costringevano a indossare alti stivali di gomma, noti proprio come gumboots. Gli scioperanti venivano uccisi dalla polizia, i padroni picchiavano selvaggiamente i minatori se osavano parlarsi. Quindi i minatori, reclutati da diverse regioni linguistiche, comunicavano fra loro con una sorta di codice morse, battendo o schiaffeggiando appunto gli stivali di gomma e facendo tintinnare le catene. E poi c'è da dire che a partire dagli anni 70, nei quartieri poveri, è accaduto, diciamo, che è nata una nuova forma di danza, proprio chiamata gumboot dance, che spesso parodiava proprio il comportamento dei padroni bianchi. Ma adesso andiamo ad ascoltarci uno dei vari singoli estratti da questo Graceland. Si tratta di You Can Call Me All, che, diciamo così, parla, segue, ecco, un individuo che apparentemente sta vivendo una crisi di mezza età, e il testo è anche parzialmente ispirato proprio a questo viaggio di Paul Simon in Sudafrica e alla sua cultura. E cioè, c'è da dire che in realtà anche qui c'è una storia che riguarda questo brano, perché il nome della canzone, questo You Can Call Me All, proveniva in realtà da un incidente a una festa in cui Simon andò con la sua moglie di allora, Peggy Harper. Il compositore e direttore d'orchestra modernista francese Pierre Boulez, che era ospite dello stesso party, prima di andarsene si congedò dalla coppia dicendo a Simon: «Scusa, devo andare, All, e salutami con affetto Betty». Così
così, confondendo il nome della coppia Paul e Peggy con quelli di Hall e Betty, ha convinto Simon a scrivere una canzone usando questi due nomi. E poi naturalmente lì qui si dipana questa storia che vi accennavo prima. E a questo punto ascoltiamola. You Can Call Me Hall, uno dei singoli, forse il più famoso, è estratto da questo Graceland di Paul Simon.

E diciamo che anche per il prossimo brano c'è da raccontare una bella storia, ma un po' tutte queste canzoni contenute in Graceland parlano di storie, raccontano delle storie, e ci sono appunto degli aneddoti dietro. Allora, intanto il titolo della canzone che ascolteremo è Diamonds on the Soles of Her Shoes, che sancisce forse la collaborazione più bella, quella con Joseph Shabalala, il leader dei Ladysmith Black Mambazo, un gruppo corale a cappella nato nelle township sulle radici dell'Isika Tamiya e del Mbube, che erano due generi vocali tradizionali delle culture Zulu basati sulle armonie vocali, appunto. E Paul Simon e Joseph diventarono ben presto amici stretti, che avrebbero poi collaborato ancora molto, diciamo, negli anni a venire, fino alla morte poi di quest'ultimo. In tutti i concerti più importanti di Paul Simon, da quel momento in avanti, ci sarebbero stati appunto Joseph e i suoi Black Mambazo. E, per venire proprio alla canzone, intanto ecco, una canzone che è fortemente influenzata dalla cultura sudafricana, che Simon ha avuto modo di osservare durante il suo periodo di lavoro, e qui sceglie una metafora, diciamo, perfetta per descrivere le posizioni diametralmente opposte dell'essere innamorati e dell'essere disinnamorati. Qui si parla di due personaggi, quindi una ragazza ricca e un ragazzo povero. La ragazza ricca quindi ha simbolicamente diamanti sulle suole delle scarpe, come si dice appunto nel titolo, quindi ovunque vanno, ma ovunque andiamo anche noi, diciamo che i nostri piedi sono la parte del corpo che ha un contatto costante con l'ambiente che ci circonda, che rappresenta la fonte più continua di interazione. Se si hanno i diamanti come filtro per la percezione dell'ambiente, simbolicamente parlando ovviamente, è come dire che si vede il mondo, come dire, con gli occhiali rosa. Ovunque si vada, l'interazione avviene attraverso i diamanti sulle scarpe, e quindi diamanti come simbolo di ricchezza, di felicità, anche di amore, insomma. Il contrario invece del ragazzo povero, che appunto non ha nulla. Dire che è vuoto come una tasca non implica solo che sia povero materialmente, ma anche che sia povero di spirito, di anima e di amore. Spesso poi magari non è così. Cosa succede, per farvela breve, che insomma i due che hanno questo rapporto un po' conflittuale, magari lui sembra non ricambiare tanto il sentimento di lei, poi a un certo punto si vedono per andare a una festa, e a un certo punto insomma sono sfiniti, stanchi, distrutti, e vanno a dormire in un portone, e quindi a questo punto finisce che indossano entrambi i diamanti sulle loro scarpe. Quindi c'è questa metafora, questo simbolismo dei due stretti, abbracciati tra loro, e quindi a questo punto le differenze delle suole delle loro scarpe svanisce per dare luogo invece a un sentimento che li connette, appunto, che li unisce. Una storia molto bella, e spero di avervela spiegata bene, di avervela comunicata come dovrebbe, insomma. Allora, ascoltiamocela a questo punto. Diamonds on the Soles of Her Shoes, Paul Simon, insieme ai Ladysmith Black Mambazo.

Abbiamo detto quindi di come è nato appunto questo disco che vi presentiamo oggi, Graceland, che è stato registrato tra il 1985 e l'86, che presenta questo mix eclettico di stili musicali, tra cui pop, rock, zydeco, musica africana, parti a cappella. E Simon creò le nuove composizioni ispirato, appunto vi dicevo, da questo viaggio fatto a Johannesburg, collaborando con artisti sia africani che americani. C'è da dire che l'autore ha ricevuto diverse accuse dall'associazione Artists United Against Apartheid per avere apparentemente rotto il boicottaggio culturale all'epoca imposto dal resto del mondo contro il Sudafrica e la sua politica di apartheid. Comunque diciamo che, nonostante la controversia, che secondo noi poi insomma la musica va sempre oltre queste cose, Graceland ha ottenuto enorme successo commerciale, segnalandosi come il lavoro più venduto nella carriera di Paul Simon. Fu recensito in maniera positiva dalla critica specializzata e premiato anche con il Grammy Award all'album dell'anno nel 1987, e in totale pensate, ha venduto oltre 16 milioni di copie nel mondo e continua ancora a venderne. Adesso ci ascoltiamo l'altro singolo uscito, estratto da questo lavoro, proprio il brano che lo intitola Graceland, che alla lettera insomma terra di grazia, è il nome della grande villa appartenuta a Elvis Presley sin dal 1957, dove il musicista americano poi è morto nel 1977. Si trova a Memphis, nel Tennessee, è un museo ovviamente nazionale americano dal 1982 ed è diventato nel tempo anche uno dei più visitati del grande paese. Nella canzone di Paul Simon sembra quasi un luogo sacro per un americano e per un musicista, al quale recarsi in pellegrinaggio per trovare risposte ai problemi della vita. Quindi questa Graceland diventa un viaggio simbolico, insomma, verso una forma di redenzione, la speranza e la ricerca della grazia interiore dopo il fallimento, l'abbiamo citato prima, del matrimonio di Simon con Carrie Fisher. E quindi diventa proprio una metafora, ecco, di una sorta di pellegrinaggio spirituale e relazionale. Ascoltiamola quindi, Graceland, dall'album omonimo, Paul Simon.

E chiudiamo con un brano che si stacca un poco dal contesto, ma si parlava prima di questi generi vari che Simon ha, diciamo così, trattato, contaminato in questo lavoro Graceland. Il brano in questione è That Was Your Mother, è un brano appunto di Zydeco Rock che racconta con nostalgia e umorismo un incontro casuale con una ex fiamma in Louisiana. Quindi si ricorda un incontro imprevisto con la madre di sua figlia, della figlia di Paul Simon, anni dopo la fine della loro relazione, rievocando, come dire, la follia della giovinezza. E musicalmente il brano riflette proprio una delle passioni di Paul Simon per i suoni folk e regionali, qui appunto con un deciso stile zydeco della Louisiana, con tanto di fisarmonica e sassofono. E appunto un merito di Paul Simon con questo disco è proprio quello di avere incorporato generi americani e africani insieme, quindi considerato un momento di alleggerimento anche nel contesto del disco, spesso descritto come una giostra stilistica. E allora noi con questo giro in giostra attraverso That Was Your Mother da Graceland di Paul Simon ci congediamo, mi congedo da voi, vi do appuntamento la settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. L'organizzazione Medici Senza Frontiere ha accusato Israele di aver deliberatamente ristretto l'accesso a cibo e aiuti umanitari nella striscia di Gaza, causando una crisi di malnutrizione artificiale con effetti devastanti sulla salute materna e infantile. L'organizzazione ha condotto uno studio in 4 ospedali di Gaza che mostra tassi elevati di mortalità tra i bambini nati da madri malnutrite. Sottolinea che l'insicurezza e il blocco israeliano hanno portato a severe restrizioni sugli aiuti umanitari, influenzando gravemente la salute delle donne in gravidanza e dei neonati. L'Iran ha negato ogni responsabilità per l'esplosione avvenuta lunedì su una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, rimasta poi danneggiata. Lo ha reso noto l'ambasciata iraniana a Seul, ricordando che lo stretto, dall'inizio del conflitto con Stati Uniti e Israele, rappresenta una parte importante della geografia di difesa dell'Iran. Washington sostiene comunque che ad attaccare la nave siano state le forze di Teheran. La Corea del Sud tuttavia ha annunciato dopo l'incidente che avrebbe riconsiderato la propria posizione sulla partecipazione all'operazione statunitense nello stretto di Hormuz, che però nel frattempo Washington ha già sospeso. Durante la notte diversi droni provenienti dalla Russia sono entrati nello spazio aereo della Lettonia, 2 dei quali si sono schiantati, lo ha dichiarato l'esercito lettone. Dopo lo schianto, uno dei droni ha anche provocato un incendio in un deposito di petrolio nell'est del paese. Finché continuerà l'aggressione russa contro l'Ucraina, è possibile che tali incidenti si ripetano, hanno avvertito le forze armate. Il ministro della difesa ha espresso il sospetto che i droni possono essere ucraini. Un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test per antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam, lo ha dichiarato un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi. L'assistente di volo è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo dall'aereo KLM su cui aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per Amsterdam dopo essere scesa dalla nave a bordo della quale si è sviluppato il focolaio dell'infezione. L'equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
2: "116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Musica.

0: Eccoci anche oggi, ora musica presente nel palinsesto della radio. Anche oggi la musica nuova, la musica degli artisti indipendenti è servita nel nostro spazio quotidiano. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Nostro ospite Gio Romano nella pagina interviste, ma partiamo così.
1: Ora musica story.
0: 1986.

Gli inesauribili Rolling Stones, oggi nella pagina dedicata ai grandi classici, pagina che apre Ora Musica e che anticipa una novità al primo ascolto. La novità di oggi è il singolo di Killian, Tempesta Elettrica.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste quotidiano che ci permette di ascoltare la voce e dialogare con i protagonisti di Ora Musica. Oggi con noi Gio Romano in programmazione con il nuovo singolo che si chiama Ex. Ben trovato, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere essere dei vostri.
0: All'anagrafe Biagio, giusto?
1: Esatto, hai svelato il mio vero nome, adesso sono in pericolo. No,
0: Leggo dalla tua biografia che tu sei praticamente sempre in giro, perché vivi parte della settimana a Milano, l'altra parte invece torni in Campania, giusto? Sempre in treno?
1: Sì, praticamente mi hanno dato la cittadinanza onoraria o su Italo o su Trenitalia, dipende dai giorni.
0: Cliente però, numero uno.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, c'è questo singolo in programmazione, singolo che arriva dopo diverse esperienze, visto che tu insomma sei in giro da parecchi anni, hai fatto tantissime cose, da X Factor a pubblicazioni varie, collaborazioni, leggo quella con Saturnino che mi piace molto, premi e riconoscenze che sono già arrivate, ma adesso c'è Ex.
1: Assolutamente, un titolo che non lascia spazio ad equivoci, quindi di conseguenza mi sa che me la sono tirata addosso più o meno, però bello, ci voleva, è stata una roba liberatoria, non vedevo l'ora di poter tornare in studio con la band a lavorarci ed è un progetto che mi sta piacendo veramente tantissimo.
0: Come ci racconti in particolare questo singolo?
1: Allora, faccio la stessa domanda che faccio spesso anche ai miei amici. Vi è mai capitato di avere una ex psicopatica o un ex psicopatico? Ecco, è esattamente questo. Cioè, nel senso che vado un po' ad esorcizzare quelle che sono state le rotture oppure i momenti catastrofici in una relazione che da fuori è tossica, dall'interno tu ovviamente la vivi consapevole del fatto che sei innamorato e basta. Arriva poi l'amico oppure la situazione che ti dà uno schiaffo per farti tornare alla realtà e tu cominci a rivedere un pochino tutte le cose che hai fatto e ho deciso di buttarle dentro una canzone. La cosa bella è che mi ci sono ritrovato davanti persone che mi hanno detto: ah, mi stai descrivendo la mia vecchia situazione oppure la mia situazione attuale, quindi
0: sono storie di vita dove esatto. Ci si passa, poi possono cambiare i modi che uno attua per uscirne, no? Perché in questo caso tu hai nominato una ex che diventa una stalker e lì insomma uscirne ci sono tante diverse soluzioni, no?
1: Esatto,
0: in questo caso tu
1: ho esorcizzato con la musica come si fa sempre, no? Diceva Massimo Troisi che noi cantautori siamo fortunati, prendiamo una roba brutta e ci scriviamo le canzoni e quindi ho usato un po' quel metodo lì.
0: Quindi trasformi quello che è il problema in questo caso materiale utile per parlarne e andare avanti facendo una produzione, ci sta di brutto.
1: Esatto, ci ridiamo e ci divertiamo su.
0: Noi adesso andremo ad ascoltare Ex. Prima ricordiamo a chi ci ascolta come raggiungere Gio Romano attraverso i social.
1: Basta cercare Gio Romano Music ovunque. Oppure su Spotify basta cercare Gio Romano e basta. E finisce lì.
0: Ora Gio Romano con Ex qui a Ora Musica. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi ragazzi. In piedi

0: sei? Non rispondi. Ti ammazzo.
1: Versami pure un altro shot di camomile. Troppe domande, sculo Brock.

È tornato Michele Camillò, ora musica, novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo dal titolo Boomer. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi, altra novità per Antonio Lapunzina, si chiama Giulia.

0: la tua vita.
1: Giulia, la canzone di Antonio La Punzina, novità al primo ascolto. A Ora Musica c'è anche Cristina Valenti, oggi chiude la puntata tra i nostri ospiti della settimana, tra l'altro, per presentare questa canzone scritta da Gatto Panceri, Il prezzo è morire.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava che voleva bene a te. Essere una donna ormai da sempre non è mica facile, in fondo non è mai cambiato niente.

0: Il prezzo è morire. Gatto Pancieri scrive per Cristina Valenti, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5:30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Vivi Market, in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.

Se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: pelle.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 14.30. Oltre al sindacato dei pensionati, anche l'istituto pensionistico SPIS ha espresso una ferma e unanime contrarietà al nuovo disegno di legge sulle misure di sviluppo, giudicandolo un attacco diretto ai principi di solidarietà e stabilità del sistema previdenziale. Le critiche si concentrano in particolare su alcuni punti chiave: l'introduzione di un tetto ai contributi per i redditi alti, il rischio di pensionamenti forzati e le agevolazioni eccessive per autonomi e agricoltori che graverebbero pesantemente sulle casse pubbliche. Secondo la direzione dello SPIS e i sindacati, la riforma non solo minaccia la tenuta finanziaria del fondo, con perdite stimate fino a 700 milioni di euro annui, ma appare anche tecnicamente carente, potenzialmente incostituzionale. Nel 2025 le aziende slovene hanno registrato un utile netto di 7,34 miliardi di euro, segnando un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 4% con i settori professionali, scientifici e tecnici, che hanno contribuito maggiormente alla crescita. Il valore aggiunto netto per dipendente è aumentato del 2%, anche se la crescita occupazionale è stata modesta, con alcuni settori che hanno visto una riduzione dell'occupazione. Le cooperative hanno registrato un significativo aumento dei ricavi pari al 10% e un notevole incremento dell'utile netto del 79% rispetto all'anno precedente. Infine, la liquidità delle imprese è migliorata con una crescita di flussi di cassa, nonostante l'aumento delle procedure di insolvenza. L'esercito lettone ha comunicato che due droni sono entrati nel territorio della Lettonia schiantandosi contro un deposito di idrocarburi a Rēzekne, a circa 40 km dal confine con la Russia. L'incidente ha danneggiato 4 serbatoi di petrolio vuoti e causato un incendio prontamente spento dai vigili del fuoco. Secondo il ministro della difesa lettone, è probabile che i droni siano stati lanciati dall'Ucraina, mirati a obiettivi russi, e che abbiano attraversato lo spazio aereo russo prima di entrare in quello lettone. Questo non sarebbe il primo episodio di attacchi da parte di droni ucraini verso la Lettonia. Infatti, alla fine di marzo si sono registrati episodi simili anche negli altri paesi baltici. Il cessate il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina entrerà in vigore a mezzanotte, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, precisando che la tregua unilaterale riguarderà le giornate dell'8 e 9 maggio, in occasione del giorno della vittoria. Mosca ha contestualmente avvertito che qualsiasi violazione ucraina provocherà pesanti ritorsioni su Kiev, inclusi i centri di comando, e ha giustificato le restrizioni alla rete internet nella capitale russa come misure di sicurezza necessarie contro possibili minacce terroristiche. Nonostante la tregua, le celebrazioni di sabato si svolgeranno in forma ridotta e senza mezzi pesanti per ridurre i rischi di attacchi. L'Unione Europea si prepara a vietare l'uso dell'intelligenza artificiale per la creazione di deepfake a sfondo sessuale. Il Consiglio dell'UE e il Parlamento Europeo hanno infatti raggiunto un accordo preliminare che introduce il divieto di generare contenuti espliciti senza consenso attraverso sistemi di AI, compreso il materiale che raffigura abusi su minori. La misura era stata inserita dal Consiglio UE nel marzo scorso all'interno della proposta della Commissione Europea, anche alla luce delle polemiche che hanno coinvolto il social network X e il suo chatbot basato sull'intensa intelligenza artificiale Grok, criticato per la diffusione di immagini allusive di donne e bambini. Bruxelles ha successivamente avviato verifiche sulla piattaforma proprio per la presenza di contenuti espliciti generati tramite l'intelligenza artificiale. È tutto per le notizie, le 14.35 minuti.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci, nel singolo del suo ritorno, li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulla maggior parte dell'Europa staziona un campo di pressioni livellate, una piccola area ciclonica con una perturbazione interessa la parte orientale del continente. Da sud-ovest continua ad affluire sulle nostre regioni aria alquanto calda e un po' meno umida. Previsioni. Nel corso del pomeriggio schiarite a partire dalle regioni occidentali, possibili isolati brevi rovesci e temporali. Soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 17 a 23 gradi. Domani venerdì nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, non si escludono acquazzoni sull'arco alpino. Localmente soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 5 a 11 gradi, massime da 19 a 23. Sabato soleggiato e caldo, nel pomeriggio possibili isolati rovesci o temporali, domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste vellature. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada 1 tra Razdrto e Postumia in direzione Lubiana. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. A mezzanotte scadono le candidature, prende forma la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Costituzione degli organismi parlamentari, si apre il confronto. In Vaticano Papa Leone incontra il segretario di Stato USA Rubio. L'Unione Europea non approva ancora l'intesa sui dazi con gli Stati Uniti. Regno Unito al voto, test per i laburisti del premier Starmer. Sport calcio, sarà PSG Arsenal la finale di Champions. A mezzanotte scadono le candidature, prende forma la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Il 31 maggio prossimo i soci delle comunità degli italiani, oltre che a scegliere i presidenti dell'UI e i consiglieri dell'Assemblea, rinnoveranno pure gli organismi interni. I dati complessivi e definitivi saranno resi noti domani, con la presa ufficiale al via della campagna elettorale. Dionisi Botter.
2: È aperta la corsa al voto che porterà all'elezione a suffragio universale con voto diretto del nuovo presidente dell'Unione Italiana e della Giunta Esecutiva. I soci delle comunità degli italiani eleggeranno inoltre i rispettivi consiglieri dell'Assemblea UI, composta, ricordiamo, da 77 seggi. Anche gran parte dei 52 sodalizi rinnoverà i propri organismi interni. La convalida delle candidature scade oggi e il giorno successivo partirà la campagna elettorale, che si concluderà con la giornata di riflessione alla vigilia del voto. Marin Corvo è in corsa per la carica di presidente dell'UI, mentre il presidente dell'Assemblea Paolo De Marin si candida alla guida della giunta. Fino a questo momento risultano eletti all'assemblea dell'UI 31 consiglieri in quanto unici candidati nelle rispettive comunità. A Momiano e Orsera sono due i contendenti per il seggio spettante le rispettive comunità. A Visinada tre le aspiranti consigliere per un seggio, mentre a Verteneglio sono quattro i candidati per due seggi. A Pola invece sette candidati si contendono i sei seggi disponibili. Per quanto riguarda i 10 consiglieri provenienti dalla Slovenia, ai quali verrà assegnata anche la carica di presidente dell'assemblea, a Bertocchi e Crevatini, due consiglieri in lizza, risultano già eletti, mentre ad Ancarano sono in due a contendersi un seggio. Per quanto riguarda la comunità degli italiani ad Ancarano, il presidente uscente Guglielmo William Tell si presenta come candidato unico, mentre per i tre posti nell'esecutivo si ripresentano i tre membri uscenti. Lista unica anche per la C di Crevatini con sette candidati e stesso discorso per Bertocchi. Per la comunità degli italiani di Isola saranno due figure note della scena locale a contendersi il seggio nell'organo minoritario, Marco Gregoric e Chris D'Assena, che hanno deciso di candidarsi per rappresentare nell'Assemblea dell'Unione Italiana la comunità degli italiani Dante Alighieri. Un solo membro entrerà nell'organo rappresentativo. A differenza di altre comunità, Dante Alighieri non rinnoverà in questa occasione il proprio direttivo. A Pirano, per quanto riguarda il rinnovo dell'Assemblea della comunità degli italiani Giuseppe Tartini, sono state depositate tre liste: Impegni a Futuro, Noi per la Comunità e Semo De Qua. Per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana sono invece due le liste per i tre seggi a disposizione: Semo De Qua con i candidati Diego Tullia, Christian Kness e Alex Zigante, e Unitarietà Pirano con Cristian Christian Zerovats Razman, Andrei Roez e Omar Palakovic. Si è tuttora in attesa dei nominativi per la Santorio Santoro di Capodistria e per la Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola. A Capodistria infatti le liste sarebbero due per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI e altrettante per il rinnovo dell'organismo del sodalizio. Ricordiamo che la convalida delle candidature è possibile fino a mezzanotte. I dati complessivi e definitivi saranno dunque resi noti domani con l'avvio ufficiale della campagna elettorale.
1: Passiamo alla politica. Sono in programma oggi in Camera di Stato consultazioni di lavoro tra i capigruppo parlamentari e il presidente Zoran Stevanovic sulla distribuzione degli incarichi negli organi di lavoro. Un incontro che di fatto dovrebbe replicare in qualche modo e certificare la dicotomia maggioranza-opposizione che si va profilando in vista della formazione del governo. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: La distribuzione delle commissioni parlamentari rappresenta uno strumento fondamentale delle procedure e ancor più spesso delle prassi parlamentari per garantire i diritti delle opposizioni, assicurando quindi che le minoranze abbiano voce in capitolo nelle attività legislative e di controllo. Ma nel quadro di irrequietezza politica che serpeggia a Lubiana, in attesa che nelle prossime due settimane possa prendere forma il prossimo esecutivo, la proposta di suddivisione delle commissioni ricevuta dai segretari generali dei gruppi parlamentari colloca Resnizza all'opposizione. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra si oppongono a questa impostazione perché, secondo loro, non si possono occupare due sedie. Il riferimento è l'intenzione di votare la fiducia per il nascituro esecutivo, senza però entrarne a far parte. Un'ambiguità che, quantomeno al momento, favorisce sia Resnizza che la coalizione formata da SDS, Nuova Slovenia e Democratici. La questione principale che dovrebbe essere risolta nell'incontro di lavoro odierno riguarda la presidenza di due commissioni chiave in genere affidate all'opposizione come forma di garanzia, quella per la supervisione sulle finanze pubbliche e quella per la supervisione dell'operato dei servizi di intelligence e sicurezza. Il partito di Stevanovic ha confermato che ne rimarrà fuori per evitare di consegnare una maggioranza de facto alla coalizione di governo, ma anche per mantenersi equidistante da due poli, come ha sempre professato e ribadito lo stesso leader ieri sera sulla televisione pubblica, in modo da avere le mani libere, ha detto, per monitorare le decisioni prese e assicurarsi che tutto venga fatto nell'interesse del popolo.
1: Oltre al sindacato dei pensionati, anche il consiglio dell'istituto pensionistico SPISA ha espresso una ferma e unanime contrarietà al nuovo disegno di legge sulle misure di sviluppo, giudicandolo un attacco diretto ai principi di solidarietà e stabilità del sistema previdenziale. Le critiche si concentrano in particolare su alcuni punti chiave: l'introduzione di un tetto ai contributi per i redditi alti, il rischio di pensionamenti forzati e le agevolazioni eccessive per autonomi agricoltori che graverebbero pesantemente sulle casse pubbliche. Secondo la direzione dello SPISE e i sindacati, la riforma non solo minaccia la tenuta finanziaria del fondo, con perdite stimate fino a 700 milioni di euro annui, ma appare anche tecnicamente carente e potenzialmente incostituzionale. Nel 2025 le aziende slovene hanno registrato un utile netto di 7,34 miliardi di euro, segnando un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 4% con i settori professionali, scientifici e tecnici che hanno contribuito maggiormente alla crescita. Il valore aggiunto netto per dipendente è aumentato del 2%, anche se la crescita occupazionale è stata modesta, con alcuni settori che hanno visto una riduzione dell'occupazione. Le cooperative hanno registrato un significativo aumento dei ricavi, pari al 10%, e un notevole incremento dell'utile netto del 79% rispetto all'anno precedente. Infine, la liquidità delle imprese è migliorata con una crescita dei flussi di cassa, nonostante l'aumento delle procedure di insolvenza. In concomitanza con le celebrazioni per il 50° anniversario del sisma del 1976, si è svolta ieri a Caporetto un'importante esercitazione di protezione civile per testare la risposta a un eventuale nuovo evento sismico. L'addestramento, che ha coinvolto 35 operatori tra soccorso alpino e vigili del fuoco volontari con 11 mezzi, ha simulato il grave danneggiamento del municipio cittadino. Le operazioni si sono concentrate sul salvataggio dei feriti e nella successiva messa in sicurezza degli edifici. Il sindaco Marco Matajurze e i vertici dei soccorsi hanno espresso piena soddisfazione, sottolineando come l'attuale preparazione tecnica e i rigorosi standard antisismici delle strutture rendano oggi il territorio significativamente più resiliente e sicuro rispetto al passato.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio per un incontro dedicato ai principali temi internazionali. Al centro del colloquio la guerra in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina e i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede in un momento segnato da tensioni diplomatiche e crisi globali. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: L'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durato circa 2 ore e mezza, ben oltre i tempi previsti dal protocollo, ed è stato seguito da un successivo colloquio con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Una fonte statunitense ha definito il colloquio amichevole e costruttivo. La visita di Rubio si inserisce in un contesto di forte attenzione diplomatica e viene letta come un tentativo di ridurre le tensioni seguite alle recenti polemiche legate agli attacchi di Donald Trump contro il pontefice. Alla vigilia del colloquio, Papa Leone ha ribadito la posizione della Chiesa sui conflitti internazionali, sottolineando che la missione ecclesiale è quella di stare dalla parte delle vittime della guerra, dei poveri e di chi soffre a causa della violenza. Secondo il cardinale Parolin, l'iniziativa dell'incontro è partita dagli Stati Uniti e i temi affrontati hanno riguardato non solo i conflitti in corso, ma anche la situazione dell'America Latina e di Cuba, paese di origine di Rubio. Il segretario di Stato Vaticano ha inoltre sottolineato che un eventuale dialogo diretto tra Papa Leone XIV e Donald Trump non sarebbe escluso, affermando che il pontefice non si è mai tirato indietro davanti a nessun interlocutore. Parolin ha anche ribadito che, nonostante alcune difficoltà, gli Stati Uniti restano un partner fondamentale per la Santa Sede e ha definito strani gli attacchi rivolti al Papa, sottolineando che il pontefice fa quello che deve fare il pontefice. La visita di Rubio è inserita in una più ampia agenda diplomatica che proseguirà nei prossimi giorni a Roma, con incontri previsti a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto.
1: L'Unione Europea non approva l'intesa sui dazi con gli Stati Uniti e rinvia tutto a nuovi colloqui tra Consiglio, Commissione ed Europarlamento. Oltre 5 ore di dibattito non hanno portato ad alcuna conclusione e le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. Sentiamo Delio De Sardo.
6: Ritarda ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha sottolineato il Presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, Bernd Lange. La Presidenza Ciprioti, in rappresentanza del Consiglio e il Parlamento Europeo, hanno avuto uno scambio di opinioni su tutte le questioni ancora in sospeso, consentendo di compiere progressi su una serie di aspetti delle proposte, ma niente di definitivo. I lavori proseguiranno a livello tecnico con l'obiettivo di organizzare un altro confronto a 3 il prima possibile, ovvero il 19 maggio prossimo a Strasburgo. Come confermato dai leader dell'Unione Europea, il Consiglio intende procedere rapidamente all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Stati Uniti dopo l'accordo della scorsa estate in Scozia, nel pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria. In base all'accordo originario del luglio 2025, l'UE si è impegnata ad eliminare i dazi sui prodotti industriali statunitensi in cambio di un tetto tariffario del 15% sulla maggior parte dei prodotti, comprese le automobili. Gli Stati Uniti hanno parzialmente attuato i loro impegni, mentre il processo legislativo nel vecchio continente si è bloccato per le divisioni politiche, specie all'interno del Parlamento. La scorsa settimana Trump ha minacciato di aumentare i dazi sulle auto e sui camion europei dal 15 al 25%, accusando l'Unione Europea di non procedere abbastanza velocemente nell'adozione dell'accordo. Bruxelles non sembra disposta a subire quello che ha definito ricatto di Donald Trump. Si prepara a mettere in campo tutte le possibili risposte, a partire dal blocco dell'accordo siglato la scorsa estate. Comunque intende prima capire se il presidente americano attuerà la minaccia.
1: L'Unione Europea si prepara a vietare l'uso dell'intelligenza artificiale per la creazione di deepfake a sfondo sessuale. Il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno infatti raggiunto un accordo preliminare che introduce il divieto di generare contenuti espliciti senza consenso attraverso sistemi di AI, compreso il materiale che raffigura abusi su minori. La misura era stata inserita dal Consiglio UE nel marzo scorso all'interno della proposta della Commissione europea, anche alla luce delle polemiche che hanno coinvolto il social network X e il suo chatbot basato sull'intelligenza artificiale Grok, criticato per la diffusione di immagini allusive di donne e bambini. Bruxelles ha successivamente avviato verifiche sulla piattaforma proprio per la presenza di contenuti espliciti generati tramite l'intelligenza artificiale. Nel Regno Unito oggi si svolgono le elezioni locali, i laboristi rischiano il tracollo storico, vi sono da rinnovare oltre 5.000 seggi in 136 autorità locali, incluse tutte le 32 municipalità della capitale Londra. Il voto si configura come il banco di prova politico più rilevante delle elezioni politiche del 2024. Oltre 20 milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne. Servizio di Franco De Stefani.
7: Il voto assume un valore in particolare per il premier Starmer, attualmente in forte difficoltà tra sondaggi negativi, tensione interna al partito laburista e un diffuso malcontento legato al costo della vita e alla leadership, fortemente compromessa dalla gestione del caso Epstein e dalla nomina dell'ambasciatore Mandelson. Le previsioni indicano un possibile tracollo storico per il Labour, che potrebbe perdere tra il 50 e il 74% degli oltre 2.500 seggi che difende, fino a 1.900 consiglieri in meno. Per i media britannici si tratta di un referendum sui partiti tradizionali, un'occasione per esprimere la frustrazione sia verso il governo laburista sia verso i Tories. In questo contesto emergono con forza alternative rappresentate da Reform e dai Verdi. Reform di Nigel Farage è dato in forte crescita con oltre 1.300 seggi in più e la possibilità di sottrarre i Tories contee come Essex, Norfolk e Suffolk. I Verdi dovrebbero conquistare circa 500 seggi in più, in particolare nelle aree urbane e a Londra. La capitale britannica è il cuore della sfida, dove si vota per tutte le 32 municipalità. La metropoli appare profondamente divisa e per Starmer il risultato sarà decisivo, in quanto nel caso dovesse perdere oltre 6 municipalità, la sua leadership verrebbe messa in discussione, un colpo durissimo alla sua autorità, e verrebbe aperta una fase di forte instabilità politica nel paese.
1: Il cessate il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina entrerà in vigore a mezzanotte, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, precisando che la tregua unilaterale riguarderà le giornate dell'8 e 9 maggio, in occasione del giorno della vittoria. Mosca ha contestualmente avvertito che qualsiasi violazione ucraina provocherà pesanti ritorsioni su Kiev, inclusi i centri di comando, e ha giustificato le restrizioni alla rete internet nella capitale russa come misure di sicurezza necessarie contro possibili minacce terroristiche. Nonostante la tregua, le celebrazioni di sabato si svolgeranno in forma ridotta e senza mezzi pesanti per ridurre i rischi di attacchi. L'organizzazione Medici Senza Frontiere ha accusato Israele di aver deliberatamente ristretto l'accesso a cibo e aiuti umanitari nella striscia di Gaza, causando una crisi di malnutrizione artificiale con effetti devastanti sulla salute materna e infantile. L'organizzazione ha condotto uno studio in 4 ospedali di Gaza che mostra tassi elevati di mortalità tra i bambini nati da madri malnutrite. Sottolinea che l'insicurezza e il blocco israeliano hanno portato a severe restrizioni sugli aiuti umanitari, influenzando gravemente la salute delle donne in gravidanza e dei neonati. In questi giorni ricorrono i 150 anni dalla nascita dello scrittore Ivan Sankar, un grande classico della letteratura slovena, accessibile in traduzioni anche ai lettori italiani. Sentiamo con Ornella Rossetto.
8: Vi racconto questa storia così come si è realmente svolta, con tutte le sue nefande ingiustizie e con tutta la sua grande tristezza. Così inizia Il servo Jernej e il suo diritto, novella del 1907 di Ivan Sankar, un grande autore in cui la scrittura cammina accanto alla passione civile. La vicenda del servo cacciato dal padrone dopo una vita di lavoro è uno dei libri più importanti della letteratura slovena moderna e fra i titoli più tradotti in italiano dello scrittore di Verhi tecnica di cui il 10 maggio si celebrano i 150 anni dalla nascita, avvenuta nel 1876. Una parabola amara, attualissima, in cui Zanker, morto a Lubiana nel 1918 dopo un'esistenza fatta di privazioni segnata dal carcere per la sua propaganda anti-austriaca, ha trasposto sulla carta l'umanità dolente del diseredato, assetato di giustizia. Piacque a suo tempo anche il futuro Nobel Eugenio Montale, e dalla maestria narrativa dello scrittore sloveno fu affascinato molti anni dopo l'istriano triestino Fulvio Tomizza, che per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ne curò l'adattamento scenico della biografia di un idealista, ossia del romanzo breve Martin Kaczur, mirabilmente interpretato sul palco del Rossetti da Corrado Pani nel 1976. Sentivo che quel modo di scrivere, quel modo di accostarsi a certi problemi, a certi sussulti della coscienza, era fatto su mia misura, ha notato Tomizza. Oltre che in Italia, la vasta opera di Van Zanker, narratore, poeta e drammaturgo, autore di storie e di personaggi radicatissimi nella cultura slovena, ha goduto negli ultimi decenni di una notevole fortuna in Austria e in altri territori germanofoni, dove è riconosciuto come uno scrittore europeo di grande spessore. In occasione dell'anniversario della nascita, un'intera settimana di manifestazioni gli è stata appena dedicata a Vienna, città in cui visse per un decennio studiando all'università e dedicandosi all'attività letteraria. Dai poveri e dagli emarginati incontrati nei sobborghi della capitale asburgica trasse ispirazione per le sue opere e maturò le sue idee socialiste. Dalla natia Slovenia intanto l'omaggio di una nuova edizione del premio Zanker e quello della traccia della prima prova dell'esame di maturità con la quale gli studenti sloveni si sono cimentati a inizio maggio.
1: Secondo quanto dichiarato ufficialmente dall'Oceanwide Expeditions, la compagnia olandese che gestisce la crociera MV Hondius, attualmente non si trova a bordo alcun individuo che presenti sintomi riconducibili all'antivirus. L'operatore ha confermato che tutti i soggetti potenzialmente contagiati sono stati fatti sbarcare, nello specifico dopo l'evacuazione avvenuta nei Paesi Bassi di 3 passeggeri, uno dei quali asintomatico e 2 con sintomatologia manifesta. La situazione sulla nave risulta sotto controllo. L'imbarcazione è ora in navigazione da Capo Verde verso le Isole Canarie. Qui i circa 100 passeggeri e i membri dell'equipaggio ancora a bordo saranno sottoposti a monitoraggio sanitario prima di ricevere l'autorizzazione definitiva per il rientro aereo nei rispettivi paesi di origine. Sport: saranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain a contendere all'Arsenal la Champions League nella finale in programma sabato 30 maggio a Budapest. I francesi, infatti, dopo il successo nello spettacolare match d'andata 5-4, pareggiano 1-1 a Monaco in casa del Bayern. Francesi subito in vantaggio, il Bayern pareggia soltanto nei minuti di recupero del secondo tempo. L'Arsenal, lo ricordiamo, aveva conquistato la finale martedì, vincendo per 1-0 in casa con l'Atletico Madrid dopo il pari in Spagna per 1-1. Le 15:52 minuti, tra pochi secondi si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Maya Novak e Alessia Mittar.
9: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, traffico rallentato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra San Donà di Piave e Porto Gruaro. Raccomandiamo attenzione sul tratto Venezia-Padova della 4, dove viene segnalato un veicolo in panne tra il bivio per la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.

Un saluto da Tilly, buon pomeriggio cari ascoltatori e ben ritrovati a Pio 4, l'appuntamento con la miglior musica qui su Radio Capodistria. Ci aspettano due ore piene di hit, di notizie, curiosità e tantissima buona musica ovviamente. Una delle hit dell'ultimo periodo, ad esempio, ma ce ne sono state tantissime, adesso oramai stanno cominciando ad uscire anche un po' già i tormentoni estivi e dunque sì, avremo tante nuova musica in questo periodo, ma comunque una di queste invece che è una ballata bellissima, è uscita già un po' di tempo fa e sono le voci di Blanco e Elisa unite per la prima volta a cantarci Ricordi.

E dopo Blanco e Lisa e la loro bellissima Ricordi, andiamo avanti adesso con le novità discografiche. Come dicevo prima, abbiamo Luis Capaldi che appunto svela il singolo Stay Love, che si va ad aggiungere al suo EP Survive che è uscito l'anno scorso. L'hitmaker di origine scozzese ha cantato questa canzone già in anteprima durante uno dei suoi concerti sold out al Madison Square Garden. Colma di speranza questa canzone, la traccia si appoggia a quella solita, diciamo, come solito per Luis Capaldi, l'intensità che è diventata un segno distintivo appunto del cantante, offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione appunto dell'artista. La presentazione di Stay Love al Madison Square Garden aveva rivestito un significato speciale, perché all'inizio della sua carriera uno dei primi concerti proprio suoi da headliner negli Stati Uniti si tenne al Rockwood Music Hall di New York, un locale che, come molti spazi indipendenti, ha poi purtroppo chiuso i battenti. E in omaggio a quell'evento, a questo suo primo concerto da headliner negli Stati Uniti, Luis Capaldi ha invitato lo staff del Rockwood proprio e le loro famiglie come ospiti al suo concerto al Madison Square Garden, e ha fatto anche una donazione alla National Independent Venue Association in riconoscimento appunto del ruolo fondamentale che tali spazi svolgono nella formazione degli artisti, perché è vero, tanti artisti hanno cominciato così, suonando nei piccoli locali. Mi ricordo anche in Inghilterra c'era anche un altro locale che aveva chiuso dove avevano suonato gli Oasis le primissime volte, e dunque sono comunque posti importanti per la formazione poi dei gruppi e della musica in generale. Luis Capaldi, ce lo sentiamo col nuovissimo singolo, si intitola Stay Love.

E torna anche Fulminacci, reduce da un fortunatissimo Festival di Sanremo. Quest'anno torna adesso con Maledetto Me. Questo brano estivo, che anche questo fa parte dell'ultimo album Calcinacci. E dopo il successo del suo tour nei palazzetti, la canzone questa anticipa gli speciali appuntamenti estivi di Fulminacci all'aperto, con cui l'artista girerà tutta Italia tra giugno e agosto in questo suo tournée. Con la sua consueta ironia, Fulminacci, in questa canzone Maledetto Me, cosa fa? Maledice la propria educazione e quella timidezza che impedisce di dire la verità, costringendolo a rifugiarsi nelle formalità. E a chi non sarà mai successo? Nella canzone, che come ha spiegato l'artista, parla di rivedere una persona importante dopo tanto tempo, magari per caso, e non dirsi le cose vere, ecco, di questo diciamo un po' il tema della canzone, e in questa canzone è presente anche un cameo vocale di un amico di Fulminacci, che tutti conosciamo benissimo, e si tratta di Tommaso Paradiso, che canta con lui proprio un pezzettino del bridge della canzone. I due hanno voluto fare insieme questa sorpresa ai fan, che hanno scoperto subito ovviamente la voce di Paradiso. E vediamo se la sentite anche voi, se indovinate dov'è. Fulminacci, Maledetto Me.

Ed è tempo di un nuovo singolo anche per Niall Horan, che sta pubblicando abbastanza singoli in quest'ultimo periodo. Ha pubblicato adesso anche la canzone Little More Time, sempre tratta dal suo quarto album in studio Dinner Party, che uscirà il 5 giugno. E il brano è descritto come una ballata romantica e una lettera d'amore al momento presente, ed è stato definito a Horan come la sua canzone preferita dell'album. La canzone parla del desiderio di fermare il tempo e godersi i momenti preziosi con la persona amata, e da questo il titolo Little More Time, di avere più tempo, ispirata sempre ovviamente alla voglia di passare più tempo a casa dopo i lunghi periodi in tour, che appunto lo portano poi ad avere anche un po' di malinconia. Ecco, lì vengono a mancare ovviamente i suoi cari. Niall Horan, ce lo sentiamo col nuovo singolo Little More Time.

E dopo Niall Horan andiamo avanti con un bel duetto che finalmente è uscito per le vie ufficiali, il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dopo che le due pop star lo avevano presentato durante il set di Sabrina Carpenter da headliner al Coachella, del quale vi avevo anche parlato, durante il quale Madonna era apparsa a sorpresa ovviamente sul palco, e dunque lì hanno cantato alcuni brani insieme, alcuni brani di Madonna insieme, e poi hanno presentato anche questo loro nuovo singolo. Il brano è un brano dance ritmato prodotto da Madonna e Stuart Price e farà parte del prossimo album di Madonna, ovvero l'album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. E il disco sarà, diciamo, il secondo capitolo del leggendario album del 2005 Confessions on a Dance Floor, sempre di Madonna. E dunque uscirà questo nuovo album e uno dei singoli sarà proprio questo, Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

E finiamo la prima parte con un po' di ritmo latino. Bossa Nostra è il nuovo singolo di Gaia, con cui la cantante ha sorpreso il pubblico del Fabric di Milano. Presentato dal vivo proprio durante questa data evento del concerto Il Baile Continua, e accolto con entusiasmo dai fan, è stato svelato sul palco in uno dei momenti più intensi di questo suo live. Bossa Nostra segna l'apertura di una nuova fase artistica per Gaia. Perché dopo il capitolo baile, il brano evolve in modo naturale verso un territorio che è parte, ovviamente oramai lo sappiamo, del DNA di Gaia, portando con sé questa ondata di autentica gioia, che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo al tempo stesso un'attitudine sofisticata. Ed è un po' il suo stile, lei molto mescola questo stile un po' urban, però si sentono molto le sue radici brasiliane, perché lei infatti è italo-brasiliana. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, ovviamente, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. Gaia conclude la prima parte del Pio 4 di oggi con Bossa Nostra.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. La Commissione parlamentare ha approvato la proposta della legge di intervento presentata dal cosiddetto terzo blocco, nonostante la dura opposizione della coalizione uscente, che ha infine abbandonato l'aula per protesta. Il provvedimento introduce misure d'urgenza e riforme sistematiche mirate a rilanciare l'economia attraverso la riduzione della pressione fiscale e il taglio dell'IVA sui beni di prima necessità. La coalizione uscente ha contestato duramente il metodo, denunciando la mancanza di consultazione con le parti sociali e paventando rischi per la tenuta delle finanze pubbliche. Nonostante le critiche e i dubbi sollevati, il testo è passato con i voti favorevoli dei proponenti, che lo ritengono indispensabile per rimediare a 4 anni di politiche economiche ritenute inefficienti. Il presidente croato Zoran Milanovic ha ricevuto oggi a Zagabria una delegazione dell'Associazione per l'amicizia sloveno-croata, sottolineando il valore di un legame trentennale basato su una cooperazione serena e priva di tensioni. Durante l'incontro, che ha visto la partecipazione di diplomatici, esponenti economici e autorità locali, Milanovic ha descritto la Slovenia come una vicina ideale, i cui rapporti sono caratterizzati da una profonda sintonia storica e culturale. L'evento è stato arricchito dalla presenza di gruppi folcloristici impegnati nella celebrazione del Zeleni Juri, un'antica tradizione primaverile della bella Kraina che simboleggia rinascita e vicinanza tra i due popoli. La polizia croata ha presentato denunce penali contro 21 persone con l'accusa di criminalità economica e corruzione. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero tentato di ottenere indebitamente circa 670.000 euro di fondi europei e statali attraverso documentazione falsa legata ai sussidi agricoli, oltre ad altre presunte frodi legate al settore. L'indagine, avviata su richiesta della Procura europea di Zagabria, riguarda sospette truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione europea, oltre casi di corruzione, abuso d'ufficio e falsificazione di documenti. La polizia ha effettuato perquisizioni in 30 località distribuite in diverse regioni del paese, individuando irregolarità nel sistema di assegnazione dei sussidi agricoli. Il figlio del principale negoziatore di Hamas, Hamas Khalil al-Haya, è morto a causa delle ferite riportate in un attacco israeliano avvenuto ieri nella striscia di Gaza. L'ho reso noto il movimento palestinese, che ha definito l'episodio come un ulteriore tentativo di pressione da parte di Israele contro la leadership e la delegazione negoziale del gruppo. Nell'attacco è morta anche un'altra persona, mentre altre 10 sono rimaste ferite. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre scorso, l'esercito israeliano continua a effettuare operazioni militari nella striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dall'inizio della tregua sarebbero stati uccisi almeno 846 palestinesi. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento tra circa un'ora con le notizie flash da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

Seconda parte del Pio 4 di oggi e è arrivata una classifica, ecco, le canzoni, gli album, gli artisti più ascoltati di sempre su Spotify. Spotify appunto fa uscire questa classifica e ha diffuso tutto questo in occasione del ventennale di attività, dunque già 20 anni che abbiamo Spotify. Taylor Swift, Un verano sin ti di Bad Bunny e Blinding Lights di The Weeknd sono rispettivamente l'artista, l'album e la canzone più ascoltate di sempre su Spotify. E non si tratta di una classifica degli ascolti attuali, ma di quelli cumulati nel tempo fino ad aprile 2026, dunque in tutti questi 20 anni. Il che spiega perché molte delle canzoni e degli album presenti non sono recentissimi, ma di tutto questo periodo. Tra le canzoni, dietro a Blinding Lights che abbiamo appena sentito in apertura, c'è Shape of You di Ed Sheeran, poi c'è Sweater Weather dei Neighborhood, poi c'è Starboy di nuovo di The Weeknd insieme ai Daft Punk, e poi c'è As It Was di Harry Styles. Nella classifica degli album invece al primo posto, come dicevo, c'è Un verano sin ti di Bad Bunny, che è seguito nell'ordine da Starboy, sempre di The Weeknd, e poi al terzo posto c'è Divide Deluxe di Ed Sheeran, poi c'è Sour di Olivia Rodrigo e poi c'è After Hours di nuovo di The Weeknd. Dunque in verità The Weeknd è quello più presente nelle classifiche, ma come dicevo il primo posto è sempre aggiudicato a Bad Bunny con il suo album Un verano sin ti, del quale sentiamo proprio Titi me preguntò.

E continuiamo adesso sempre in queste classifiche Spotify. Abbiamo visto la canzone più ascoltata e l'album più ascoltato. Nella classifica invece degli artisti più ascoltati, Taylor Swift è al primo posto ed è seguita nell'ordine da Bad Bunny, ovviamente, Drake e poi anche The Weeknd e Ariana Grande. Parlando però di Taylor Swift, mi è arrivata una notizia, ho letto una notizia in questi giorni, che Taylor Swift vuole proteggere la sua voce e immagine brevettandola per rendere illegali i deepfake generati con l'intelligenza artificiale. E secondo quanto riportato da Billboard, l'artista ha depositato nei giorni scorsi due domande presso l'ufficio brevetti e marchi statunitense per registrare il suono della propria voce mentre pronuncia le frasi Hey, it's Taylor oppure Hey, it's Taylor Swift. Ecco, dunque, mentre dice queste frasi, lei si è registrata e vuole brevettare la sua voce. Alle richieste sono stati allegati file audio con le registrazioni originali, ovviamente. E Taylor Swift ha però inoltre depositato anche una terza richiesta relativa a una sua immagine mentre si esibisce sul palco, che appunto tutto questo si aggiungerebbero ai già numerosi marchi registrati relativi al suo nome, già ai titoli di album, canzoni, testi, eccetera, eccetera, eccetera. Le iniziative recenti sono però legate alla crescente diffusione di video e suoni generati con l'intelligenza artificiale. Un po' ha ragione, perché ovviamente con l'intelligenza artificiale è cominciato a girare già un po' di tutto, non si capisce più quello che è vero, quello che è fake, quello che succede. Comunque, ha fatto bene, secondo me, a chiedere, a far domanda per questi brevetti. Taylor Swift ce la sentiamo con l'ultimissimo singolo, quello che gira adesso nelle radio, Elizabeth Taylor.

E dopo Taylor Swift andiamo avanti adesso con ancora un paio di nuovi singoli che sono usciti in questi giorni, che non sono riuscita a farvi sentire nella prima parte perché non c'era tempo. Allora, abbiamo Ultimo. Questa canzone mi riporta un po' alle mie prime uscite. Seppure sia divertente sentir dire che scrivo sempre le stesse canzoni, credo di aver fatto uscire in questi anni brani molto diversi tra loro. Penso a Bella Davvero, Altrove, Acquario e Vieni nel mio cuore. Questo appunto è stata detta la stessa cosa anche di quelle canzoni, ma sorvoliamo. Questo lo scrive Ultimo sui suoi social presentando il suo nuovo singolo. Questa insensata voglia di te, questo è il titolo del nuovo singolo. Ecco, ha raccontato un poco come negli ultimi anni gli viene detto un po' di scrivere sempre le stesse canzoni e non gli va tanto bene, secondo me. Dunque ha scritto questo per presentare il nuovo singolo e poi continua scrivendo: mi riporta all'essenza, al pianoforte e voce, la mia dimensione preferita. E poi finisce con un po' di polemica dicendo: questa è la solita canzone di Ultimo, si intitola Questa insensata voglia di te.

E c'è un nuovo singolo anche per i Maroon 5, la super band capitanata da Adam Levine torna adesso con questo esplosivo singolo, si intitola Heroin, e fondono qui un po' il loro inconfondibile sound pop con un tocco fresco dai richiami anche un po' funk. E il brano si distingue per questo ritornello immediato e altamente catchy che sicuramente sarà destinato a rimanere in testa alle classifiche e sarà magari uno dei tormentoni di quest'estate. Heroin conferma ancora una volta la capacità della band imporsi come presenza costante e imprescindibile nelle playlist radiofoniche di tutto il mondo negli ultimi anni. E a distanza di 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano, i Maroon 5 tornano anche in Italia quest'anno. La band sarà infatti protagonista il 25 giugno all'Ippodromo SNAI di San Siro, saranno gli headliner degli High Days, per quella che rappresenta appunto l'unica loro data italiana del tour. Dunque, per chi vuole andare a sentirli, ci sarà questa unica data in Italia, sarà il 25 giugno, sempre a Milano. Noi intanto ce li sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con un nuovissimo singolo, Heroin, i Maroon 5.

E adesso per finire questa seconda parte del PO4 di oggi, un po' di cronaca rosa, dai, ci vuole, ci sta. Secondo quanto riportato dal magazine statunitense People, Harry Styles e Zoe Kravitz sono fidanzati ufficialmente. Ecco, abbiamo di nuovo la coppia dell'estate. La notizia arriva dopo che la scorsa estate il cantautore e l'attrice, e la figlia ovviamente di Lenny Kravitz, sono stati visti insieme per la prima volta, sono stati visti insieme un po' in giro. La coppia avrebbe ora condiviso la notizia del fidanzamento con, diciamo, una cerchia ristretta dei loro familiari e degli amici. Cioè, il suocero di Harry Styles sarà Lenny Kravitz, vi rendete conto? Cioè, qua magari ci saranno collaborazioni o chissà. Forse la American Woman di Lenny Kravitz sarà proprio quella che avrà ispirato Harry Styles per American Girls.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si procede in coda tra Brescia Centro e Desenzano in direzione Venezia. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso, code tra il Terraglio e il bivio per l'A27 in direzione Trieste e code sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sull'A28 Porto Gruaro-Conegliano per lavori traffico incolonnato tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Ricordiamo che sulla A28 per lavori fino alle 24 di sabato 9 maggio lo svincolo di Cimpello è chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Gruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi, cominciamo a suon di rock. Perché cominciamo a suon di rock? Allora, vi racconto, diciamo, questa storia, questa ricerca che è stata fatta. C'è una famosa scena in Wayne's World, commedia degli anni 90, che non so, magari per chi la guardate in italiano si ricorderà come il titolo Fusi di testa, in cui in un negozio di strumenti era vietato suonare Stairway to Heaven per testare una chitarra. E, appunto, di suonare l'assolo subito all'inizio della canzone che abbiamo sentito in apertura. Sorpresa, il classico dei Led Zeppelin non è tra quelli più suonati nello stesso contesto, ovvero, vi spiego, la catena Guitar Center, che diciamo poco si autodefiniscono the world's largest musical instrument store, ovvero il negozio musicale più grande del mondo, hanno fatto questo sondaggio, appunto condotto per individuare i brani più eseguiti dai clienti quando vengono lì nel negozio di strumenti a provare le chitarre. E c'è sempre lì qualcuno che comincia con i soliti assoli che si fanno. E dunque sono molto interessanti i risultati, perché in cima alla classifica non c'è Stairway to Heaven delle Zeppelin, che non è neanche nella top 10, ecco. Ma svetta Master of Puppets dei Metallica. E lì poi seguono altri grandi successi, come ad esempio Sweet Child O' Mine, uno degli assoli che qualcuno fa quando entra a provare le chitarre, oppure Seven Nation Army, anche dei White Stripes, e Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Ovviamente queste sono le canzoni più gettonate quando qualcuno va a comprarsi una chitarra. Una di queste, come dicevo, anzi al secondo posto abbiamo Sweet Child O' Mine.

E a proposito di sondaggi, classifiche e quant'altro, il New York Times ha scelto i 30 migliori songwriter americani viventi. Sappiamo che le liste attirano attenzione, ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano molte volte, ma questo è interessante sia perché si focalizza non su canzoni, album, soli e quant'altro, ma su chi le canzoni le scrive prima ancora di cantarle. E così in lista ci sono alcuni nomi che potete immaginare ovviamente, ma altri tradizionalmente stanno un po' meno sotto i riflettori. Ad esempio abbiamo al primo posto Nile Rodgers, ovviamente, poi secondo Lucinda Williams, terzo Stevie Wonder, al quarto posto Jay-Z, al sesto posto ad esempio abbiamo Taylor Swift. Ricordo che la classifica dei songwriter solamente americani. Poi ad esempio, curioso, all'ottavo posto abbiamo Missy Elliott, Dolly Parton è al decimo, al nono posto Lionel Richie, poi ad esempio andando avanti abbiamo altri artisti come ad esempio, se facciamo un salto al ventesimo posto c'è Mariah Carey, vi sto un attimo leggendo la classifica, Mariah Carey al ventesimo posto e pensate al ventiduesimo c'è appena Bob Dylan. Dunque ci sono tutti questi altri prima, gli Outkast, come dicevo, Missy Elliott, Dolly Parton, Taylor Swift, ecco, Jay-Z. 22esimo posto, dicevo, per Bob Dylan, 23esimo, subito dopo di lui c'è Lana Del Rey. Al 26esimo posto abbiamo, sorpresa, Bad Bunny, ecco, che addirittura è prima di Bruce Springsteen, che è al 27esimo posto, ecco. Questi diciamo un po' con la classifica dei songwriter, ecco. Ma come dicevo all'inizio, Nile Rodgers è al primo posto, ha scritto grandissimi successi ovviamente come Le Freak e Good Times con i suoi Chic, ma poi anche per altri artisti, Upside Down per Diana Ross, Let's Dance con David Bowie, Like a Virgin di Madonna, Get Lucky anche di Pharrell Williams e Daft Punk, magari una canzone più recente. Ancora più di recente lo abbiamo sentito anche insieme a Damiano David e Tyla in Talk to Me.

Ed erano Damiano Davide, Tyla e Nile Rodgers con Talk to Me. Abbiamo sentito questa loro canzone. Adesso andiamo avanti perché ho un'altra notizia. Cioè, ho letto questa notizia curiosa che riguarda David Gilmour. Allora, una fattoria nel West Sussex da ristrutturare e dei pipistrelli. Questo sembra l'inizio di un film dell'orrore, però è in verità solo la nuova disavventura immobiliare di David Gilmour. Il chitarrista rischia infatti di vedere rallentato il progetto di ristrutturazione della sua proprietà in Inghilterra dopo la scoperta di diverse specie protette presenti negli edifici da recuperare. Praticamente Gilmour e la moglie avevano presentato un piano per riqualificare 4 fienili che erano in cattive condizioni e poi li avrebbero trasformati in altri ambienti, ecco. Gilmour avrebbe però commissionato prima uno studio ecologico e nei fabbricati sarebbero rilevati ben 7 rifugi di pipistrelli di varietà protette dalla legge britannica: pipistrello nano soprano, barbastello, pipistrello dalle orecchie lunghe e altri ancora per gli intenditori, per chi si intende di pipistrelli. E dunque per questo i lavori dovranno aspettare, ecco. Ma comunque era già successo a David Gilmour che aveva avuto dei problemi immobiliari con alcune case, con alcune proprietà. E questa è quella nuova, ecco, fermato da ben 7 come dicevo, 7 rifugi, 7 specie di pipistrelli. David Gilmour, ce lo sentiamo con la sua bellissima Wish You Were Here.

E adesso parliamo di film. Come sapete, è uscito il film di Michael, dedicato a Michael Jackson e interpretato dal nipote Jafar Jackson. Parte fortissimo il film al box office, per ben 217 milioni di dollari incassati al debutto. Pensate, 97 milioni sono negli Stati Uniti. Si tratta del miglior esordio di sempre per un biopic musicale. Così ha superato Straight Outta Compton, che aveva 60 milioni, e addirittura Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen, e, oltre ad essere secondo miglior debutto del 2026, dietro solamente al film The Super Mario Galaxy Movie. E dunque, possiamo dirlo, il re è tornato, o forse più semplicemente non se n'è mai andato il re del pop. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo che va ben oltre il botteghino, perché gli ascolti in streaming del catalogo dell'artista negli Stati Uniti sono aumentati del 95% rispetto al weekend precedente. Un balzo impressionante che racconta molto di più di una semplice coincidenza. Milioni di persone sono dunque tornate ad ascoltare la sua musica dopo il film, o forse magari sono anche arrivate a scoprirlo per la prima volta, chi lo sa, magari con le nuove generazioni, anche se penso che Michael Jackson è conosciuto anche tra i bambini e i bebè, ecco. E, tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, dunque, i brani di Michael Jackson avevano totalizzato 31,7 milioni di streaming negli Stati Uniti. Una settimana prima, diciamo nello stesso intervallo, erano stati solamente 16, e dunque in appena 7 giorni l'effetto, diciamo, nostalgia ma anche un po' curiosità ha praticamente raddoppiato il consumo musicale di Michael Jackson, che sentiamo con la sua Beat It.

E dopo Michael Jackson andiamo avanti con gli Oasis. È quasi ormai diventata una tradizione che ogni paio di settimane così arriva qualche nuova notizia degli Oasis. O hanno litigato di solito, o sarà stato lì anche avrà commentato qualcosa su X, oppure si parla tantissimo anche di questa loro reunion e di loro concerti. E dunque pare che gli Oasis il prossimo anno suoneranno a Roma. Almeno questo è quello che i fan assicurano di aver sentito dire dal più piccolo dei fratelli Gallagher, ovvero Liam. Già l'anno scorso si lasciò sfuggire, sempre lui, durante un concerto che il tour della reunion non si sarebbe concluso lì. Si trovava a Roma in questi giorni Liam Gallagher con la moglie ed è proprio lì che i fan lo hanno intercettato, lo hanno seguito ovviamente. Tra selfie, autografi e quant'altro, Liam avrebbe annunciato: gli Oasis suoneranno qui. E lo riporta anche il portale ufficiale Oasis Planet. Dunque, potrebbe essere una notizia vera. La notizia, se confermata, avrebbe a che fare con un concerto o allo Stadio Olimpico oppure al Circo Massimo, sempre a Roma, che farebbe parte del calendario del tour del 2027 degli Oasis. Intenzionati, secondo quanto si dice, a quanto pare, a portare la loro riunione anche sui palchi degli stadi e delle arene dell'Europa continentale, dopo gli show che avevano fatto solo in Regno Unito e in Irlanda lo scorso anno. Ma chi lo sa? Comunque i fan e un po' tutti quanti continuiamo a sperarlo, ecco, perché ovviamente, come abbiamo detto l'anno scorso, il tour per quanto riguarda l'Europa aveva toccato solo Regno Unito e Irlanda, e dunque ci starebbe, dai, che arrivino anche nel resto d'Europa, così magari da qualche parte più vicino a noi, e così magari possiamo andarli a sentire. Noi intanto ci risentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria, qui a Pio 4, in conclusione di questa terza parte, con la loro bellissima Wonderwall. Io torno con voi tra pochissimo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. In vista della giornata dell'Europa che si celebra sabato, la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos ha ribadito che l'espansione dell'Unione non è solo una scelta politica, ma una necessità geostrategica, indispensabile per garantire la sicurezza e la competitività del continente. Secondo la commissaria, integrare nuovi paesi significa eliminare pericolosi vuoti di potere e rafforzare il mercato unico, trasformando l'allargamento in una vera opportunità per le imprese. Il successo di questo processo è stato detto, dipende dalla capacità dell'Europa di investire in efficienza e infrastrutture, specie nei Balcani occidentali, garantendo così una stabilità politica fondata su una crescita solida e condivisa. La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato a Roma Péter Magyar, leader del partito Tisza e potenziale prossimo primo ministro ungherese, per consolidare i rapporti tra i due paesi. Al centro del colloquio vi è stato il supporto strategico al nuovo terminal ungherese nel porto di Trieste, opera fondamentale per l'accesso diretto dell'Ungheria al mare e per la crescita degli investimenti bilaterali. I due leader hanno inoltre ribadito una visione comune sulla lotta all'immigrazione irregolare, sull'integrazione europea dei Balcani occidentali e sul rilancio della competitività UE, concludendo l'incontro con l'invito ufficiale rivolto a Meloni di recarsi in visita a Budapest per mantenere un coordinamento costante. La Commissione elettorale bosniaca ha indetto per il prossimo 4 ottobre le elezioni generali nel paese. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra gli altri i rappresentanti della presidenza tripartita del paese, i deputati del Parlamento e quelli dell'Assemblea delle due identità, la Federazione della Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Srpska. Secondo il registro elettorale approvato oggi, avranno diritto di voto oltre 3,4 milioni di cittadini. La principale novità delle elezioni sarà l'introduzione di nuove tecnologie per rafforzare la trasparenza e l'affidabilità del voto. Nei circa 5.000 seggi previsti dovrebbero essere utilizzati sistemi di identificazione biometrica degli elettori, scanner per le schede e videosorveglianza. Il principale negoziatore ucraino Rustem Umerov è arrivato a Miami per incontri con rappresentanti degli Stati Uniti, mentre i colloqui per una possibile soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina restano in stallo. Secondo fonti vicine ai negoziati, Kiev sperava in una visita in Ucraina degli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, mai avvenuta. L'attenzione di Washington si sarebbe infatti nel frattempo spostata sulla crisi legata alla guerra in Iran. I negoziati mediati dagli Stati Uniti sono bloccati soprattutto sulla regione orientale di Donetsk. Mosca chiede il ritiro delle truppe ucraine dalle aree che non è riuscita a conquistare completamente dall'inizio dell'invasione, mentre Kiev ribadisce di non voler cedere i territori sotto il proprio controllo. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera. Buon proseguimento di giornata.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: In occasione della tappa del Giro d'Italia del 30 maggio, Piancavallo si prepara ad accogliere il grande afflusso di pubblico con un piano straordinario di gestione della viabilità. L'accesso ai parcheggi in quota sarà regolamentato e contingentato, con prenotazione obbligatoria tramite un apposito Click Day, in programma venerdì 8 maggio dalle 9 alle 23, sulla pagina del sito di Promoturismo FVG. I posti disponibili per auto, motocicli e ciclomotori sono complessivamente 780. A coloro che riusciranno a riservare il proprio spazio sarà rilasciato un pass dedicato da esibire il giorno della tappa al personale presente ai varchi di accesso dall'abitato di Aviano. Rispetto alla viabilità, l'accesso a Piancavallo lato Barcis sarà interdetto al traffico veicolare già dalle ore 19 del 29 maggio.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con Lady Gaga e la sua Dead Dance. E io adesso vi porto, sapete dove? Vi porto a Copacabana, in Brasile. Quello che sta succedendo lì negli ultimi anni non è una serie di concerti gratuiti di grandi star internazionali, ma la costruzione proprio di un nuovo modello di spettacolo globale. Perché cosa stanno facendo? Rio de Janeiro sta usando la sua spiaggia più famosa, ovviamente quella di Copacabana, come una vera e propria infrastruttura culturale capace di ospitare eventi di dimensioni gigantesche e trasformarli poi in strumenti anche ovviamente di promozione turistica ed economica. Il concerto di Madonna nel 2024 è stato uno dei primi segnali chiari di questo cambio di scala. Non si è trattato solo di un grande live, ma di un evento pensato come spettacolo urbano totale, anche perché, ricordo, questi concerti sono sempre gratis. L'anno successivo il concerto di Lady Gaga ha consolidato questa direzione, ma con un'enfasi ancora più forte sull'aspetto visivo e performativo, appunto, in confronto a quello di Madonna, che però, diciamolo, è stato il primo. Quest'anno invece è arrivato il momento di Shakira. Si è esibita sulla spiaggia di Copacabana, ovviamente a Rio de Janeiro, davanti a, come dicono i media brasiliani, 2 milioni di persone, che poi tra l'altro tutti e tre questi concerti hanno portato un vastissimo pubblico, perché ovviamente la spiaggia è grandissima e gratis il concerto, è normale che ci vanno milioni e milioni di persone. Penso che erano stati 2,5 per Lady Gaga e anche, diciamo, 2 milioni per Madonna. Comunque, dicevo, 2 milioni di persone anche a sentire Shakira sulla spiaggia di Copacabana. Il concerto tenuto dalla cantante è stato chiamato Todo Mundo no Rio ed era anche questo ovviamente gratuito. Noi ci sentiamo adesso Shakira con la sua She Wolf.

Oltre al palco, oltre al suono, per restare al centro, diciamo, un po' dell'attenzione della cultura pop, i musicisti devono ormai, questi anni, saper costruire un'immagine. Dunque non è tutto solo nella performance, nel suonare, nel cantare. Devono diventare figure riconoscibili, attraversare linguaggi e mondi diversi. E se per molti, soprattutto se non ricoprono il ruolo di frontman, questo è, diciamo, un processo un po' difficile da avere, quasi strategico, nel caso di Travis Barker invece sembra essere stato qualcosa di inevitabile, scritto appunto nel modo stesso in cui si è imposto fin dall'inizio. Perché lui, il batterista che spingeva il ritmo serrato dei Blink-182, con questa sua estetica fatta di tatuaggi che ricoprono un corpo molto esile, perché lui è magrolino ma inconfondibile, grazie anche a una presenza scenica, una presenza capace di andare ben oltre la batteria, il musicista californiano è stato capace di costruirsi nel tempo una propria identità. Ecco, anche pur essendo batterista, che tante volte, ricordo, i batteristi siedono dietro, cioè non sono messi in vista come, diciamo, i cantanti, i frontman o i chitarristi. Ecco, non sorprende dunque allora che oggi la sua storia diventi materia narrativa nel documentario Travis Barker Louder Than Fear, annunciato da Hulu per quest'estate. Senza ancora una data ufficiale, il progetto promette di essere un racconto per mettere a fuoco non solo la carriera ma anche il percorso umano di uno dei batteristi, possiamo dire, più riconoscibile degli ultimi 30 anni. Non ce lo sentiamo proprio insieme dei suoi Blink-182 con Rock Show.

E dopo i Blink 182, dopo che abbiamo parlato di Travis Barker, andiamo adesso avanti con Alicia Keys, che ha definito l'industria musicale un club di vecchi amici, dice lei, in cui le donne, soprattutto quelle che lavorano come produttrici o, diciamo, ingegnere del suono, faticano a trovare spazio. Dice lei, le donne rappresentano il 2% dell'intero business. Ha detto Alicia Keys, io sono una produttrice, lavoriamo, facciamo cose incredibili e il fatto che quel numero sia così basso è scioccante. Ma invece di limitarmi ad essere arrabbiata, ho deciso che era il momento di creare opportunità. Ed è questo quello che Alicia Keys farà. Alicia Keys, come sappiamo, molte volte ha parlato appunto del potere delle donne in generale, ma anche nell'industria musicale. Noi ce la sentiamo proprio con Girl on Fire.

Ed era Girl on Fire di Alicia Keys. Siamo oramai quasi vista l'ora, la fine del PO4 di oggi, ma ho tempo per ancora un paio di notizie. Ecco, una ve la porto, proprio veramente simpatica, mi ha fatto ridere. Può sembrare incredibile, ma è vero. Allora, Robbie Williams ha perso mezzo dente durante un gesto molto quotidiano, apparentemente innocuo, dunque non è che ha fatto salti mortali, nessuna caduta, nessun incidente sul palco. Ma pensate, ha perso mezzo dente mentre si stava lavando i denti. Ecco, una normale routine serale davanti allo specchio. E il risultato è una situazione tanto imprevista quanto racconta il suo inconfondibile stile ironico, perché lo sappiamo, lui ovviamente ci ha ironizzato su. Solo dopo aver sorriso la moglie gli è arrivata la conferma visiva, perché già sentiva qualcosa di strano, ecco. E poi lui ovviamente, scrivendo questo sui suoi social, si riferisce al film Scemo e più scemo. Non so se vi ricordate che uno dei protagonisti ha proprio il dente davanti scheggiato, rotto. E poi però è emerso un problema per Robbie Williams, perché praticamente si era chiesto se riparare subito il danno o se trasformarlo in un nuovo look. Figuriamoci se lui non prende appunto iniziativa da cose così. Il punto è questo, dice lui. Lui si trova adesso a Miami, però il suo dentista, la persona che gli ha messo questi nuovi denti, è a Los Angeles, e lui però ha degli show in arrivo. E dunque cosa deve fare? Deve andare da Miami a Los Angeles a riparare i denti e tornare? Oppure, dice lui, è questo il mio nuovo look? Ma chissà cosa farà alla fine. Intanto Robbie Williams ce lo sentiamo proprio con All My Life.

Il tempo è volato anche oggi, siamo arrivati alla fine del Pio 4. Io però torno con voi già domani, come ormai sapete, con la Hot Hits insieme a Samuel, con le 25 canzoni più programmate della settimana, dunque tantissimi tormentoni, tantissime hit, domani dalle 16 alle 18. E invece per quanto riguarda il Pio 4, io torno con voi giovedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Vi auguro un bellissimo proseguimento di serata e un grande ciao da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dalla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove per lavori si procede in coda tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano e tra Pordenone Sud e Cimpello sulla carreggiata opposta. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste per traffico intenso, code tra il Terraglio e il bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Sempre sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, va a code tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Milano, code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, rallentamenti nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Infine sulla 4 Brescia-Padova lunghe code a causa del traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi e la console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Si è svolta lo scorso 25 marzo, si sono svolte le premiazioni per della 15ª edizione del concorso Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto. Un'iniziativa che si è tenuta, una premiazione che si è tenuta a Mestre, che ha visto coinvolti numerosi studenti delle scuole sia del Veneto che dell'Istria, confermando ancora una volta il forte legame storico e culturale tra le due sponde dell'Adriatico. E per parlare di questo, di questa premiazione che ha visto coinvolti anche appunto alcune scuole dell'Istria, abbiamo in collegamento il preside della Scuola Media Superiore Italiana di Buie, Leonardo Da Vinci, Franco Gergoric. È con noi?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio. E anche l'insegnante, una degli insegnanti che ha seguito questo progetto insieme agli alunni, Catherine Antolovic-Descovic.
2: Buongiorno a tutti.
0: Salve, buondì, buongiorno, buon pomeriggio anche a lei. Di che cosa partiamo proprio dall'inizio? Il premio ha riguardato il concorso con cui si è presentata la Scuola Media di Buie dal titolo aspetti un attimo, l'oro di Buie in Tel Baligo, giusto?
1: Giustissimo.
0: Partiamo dalla base, di cos'è l'oro di Buie? Intuitivamente mi viene da dire che è l'olio, no? In Tel Baligo parliamo, questo è dialetto istroveneto, quindi sezione enogastronomia era il premio per il quale avete ricevuto, se non erro, anche un premio in denaro. Spieghiamo un po' di cosa si trattava, ecco, questo in Tel Baligo.
1: Allora, io dirò questa parte introduttiva.
0: Introduttiva, certo.
1: Sì, perché è già da anni che noi partecipiamo a questo concorso Umpli Veneto e direi che ogni anno, cioè da anno in anno, torniamo con qualche premio. Quest'anno davvero abbiamo ottenuto il primo premio e praticamente dal primo giorno, quando le insegnanti Samantha Jugovac e Catherine Antolovic-Descovic sono entrate nel mio ufficio, abbiamo visto questo potenziale per questo davvero fantastico progetto che dopo è stato realizzato come video, però io lascerei la parola all'insegnante che ha ideato praticamente ogni virgola assieme all'insegnante Jugovac.
0: Quindi parliamo con Catherine Antolovic-Descovic,
1: sì.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dalla base, appunto, diciamo, per chi non conosce l'istroveneto, che cos'è il Baligo?
2: Il Baligo.
0: Baligo, quindi, ecco, ho già sbagliato.
2: Il Baligo è un recipiente di tessuto che veniva proprio fatto dalle nonne e delle madri, quindi che serviva per raccogliere le olive. In tessuto, quindi a forma di secchio, però in tessuto con al di sopra c'era un cerchio cucito con un fil di ferro e una cordoncina per mettere attorno al collo, quindi possiamo dire un antenato di una borsetta, ecco, se vogliamo così un po'.
0: Di una specie di borsa tracolla, praticamente.
2: Tracolla, esatto, però proprio attorno al collo e veniva davanti, quindi per poter raccogliere le olive con le mani. Direttamente quindi all'interno del Baligo. Poi era anche molto pesante, molto faticoso. Quando si riempiva, perché aveva ad esempio dai 40 ai 50 centimetri, quando si riempiva si svuotava, quindi le olive venivano svuotate nei sacchi. Ecco, potrei dire sì, l'oro era proprio l'olio.
0: Le olive, l'olio, sì.
2: L'olio di olive. Questo, ecco, posso dire che l'idea di questo progetto.
0: Come è nata questa idea?
2: Attraverso una chiacchierata durante una giornata a scuola, era la fine di settembre, e parlavo io con la collega Samantha, quindi che ci si preparava proprio alla raccolta delle olive. E così si accese, diciamo, la lampadina, perché non coinvolgere i ragazzi in questa nostra realtà, no? E dove il posto migliore che il nostro già noto concorso Umpli Veneto, che ci dà la possibilità proprio di promuovere, divulgare e custodire il nostro dialetto istroveneto, quindi valorizzando il patrimonio culturale, le tradizioni l'appartenenza ad una comunità territoriale nazionale. E la sera stessa mi mise a scrivere il testo, quindi il copione dei ragazzi. Posso dire che l'ispirazione c'era, in quanto le frasi si scrivevano una dopo l'altra, quasi da sole.
0: Da sole.
2: Sì, perché i ricordi quindi della mia famiglia ritornavano in mente con gli aneddoti quindi vissuti, che poi mi sono stati tramandati, quindi ho cercato di metterli, quindi di farli conoscere anche ai nostri allievi della nostra scuola, e posso dire che erano molto, molto entusiasti, ecco.
0: La cerimonia si è svolta lo scorso 25 marzo, no? In concomitanza con la festa del popolo veneto, che si celebra appunto ogni 25 marzo, che è la data simbolica della fondazione della città di Venezia. Ma spieghiamo un po' meglio cos'è questo concorso Umpli, appunto, fatto dalla regione Veneto.
2: Allora, Umpli intanto, quindi
0: un acronimo, no?
2: Alessi, Unione Nazionale Proloco d'Italia. Quindi una rete di associazioni di paesi, quindi dei paesi che coordinano attività culturali come questa, appunto, di valorizzare, tramandare, quindi tutelare promuovere il patrimonio linguistico e culturale. In questo concorso c'erano più ambiti, quindi danno la possibilità alle scuole di scegliere in quale ambito cimentarsi, e noi abbiamo scelto quindi l'ambito 2, che era il territorio regionale con il suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, quindi con ricerca enogastronomica.
0: E voi avete pensato da subito di puntare sull'ambito enogastronomico, no?
2: Sì, perché i ragazzi coinvolti sono i ragazzi quindi del nostro settore camerieri, quindi prima, seconda e terza classe dell'indirizzo camerieri, più c'era un ragazzo del perito commerciale e perito informatico, che ha ideato poi e messo assieme tutte le riprese. Devo dire che il video è stato quindi interamente svolto, quindi fatto le riprese e il montaggio del nostro ragazzo Gioele Romano.
0: Ecco, parliamo un attimo, quanti sono stati i ragazzi coinvolti in questo progetto, i veri e propri protagonisti, no? Di questo cortometraggio, e magari si può fare una menzione dei loro nomi, magari troppi.
2: No, una decina.
0: Okay.
2: Quindi abbiamo Cristina Novic e Dante Bruno Bevilacqua, della prima camerieri, con l'insegnante assistente Erika Pilat. Poi abbiamo Antonio Basiacco, della prima commercialisti, Francesca Gara Idenic, della seconda camerieri, Aurora Brosolo e Luca Kozlovic, della terza camerieri, che erano gli attori, mentre riprese e montaggio di Gioele Romano.
0: Ok, e questo è stato girato, questo video, questo corto, interamente con mezzi della scuola, artigianali, diciamo così, o sono stati coinvolti dei professionisti? Fatto tutto?
1: No, niente professionisti, quindi tutto quanto dall'attrezzatura della proprietà della scuola, quindi fino ai video che sono stati fatti sui computer e tutto il software, tutto quello che abbiamo dal nostro indirizzo del perito informatico, e per quanto riguarda le altre attrezzature del nostro turistico alberghiero.
0: Ah, ok, quindi tutta una cosa fatta in casa, sì, diciamo così.
1: Sì, ci vuole questo.
0: Immagino che la risposta, com'è stata la risposta degli alunni nel lavorare su un tema così radicato, come sta dicendo la professoressa Antoliovic, su un tema così radicato, come hanno risposto anche alla sfida di utilizzare sia mezzi tecnologici che l'istroveneto, il dialetto che uno parla in casa in questo progetto?
2: Posso dire che è stata un'esperienza unica, piena di emozioni. I ragazzi sono stati molto collaborativi, fin da subito hanno fatto un unico gruppo, in quanto non sono ogni giorno in classe assieme, no? Sono classi diverse. C'era entusiasmo, c'era un'energia positiva, quindi proprio per intraprendere questa nuova esperienza, lavorare a questo progetto, quindi È stato veramente molto molto soddisfacente, si sono impegnati tantissimo, non avevano nemmeno il problema di rimanere dopo le lezioni per imparare il copione, per fare le prove, ecco, erano, posso dire, molto molto bravi.
0: E quante ore ha portato via? Se sono state utilizzate ore anche extra scolastiche, extracurricolari?
2: Allora, vi dico subito, allora, le tempistiche di realizzazione di questo progetto sono durate quindi 6 mesi.
0: Sei mesi?
2: Sì, il mese di avvio quindi era settembre e poi la conclusione era il 14 di febbraio, l'ultimo giorno per mandare al concorso il video. Allora, vi posso quindi raccontare anche che abbiamo fatto diverse uscite, perché per poter quindi fare le riprese nell'ulivetto, perché abbiamo fatto le riprese direttamente in campo, quindi nella scena in campo, il signor Franco Basiaco quindi ci ha dato il permesso di venire e di filmare nel suo ulivetto. Quindi questa è stata la prima uscita, che hanno quindi maturato un'esperienza diretta di raccolta delle olive di una volta, che abbiamo in scena con il valico e poi anche con l'attrezzatura moderna, tecnologica dei nostri giorni. Dopo l'uscita quindi nell'ulivetto, grazie alla collaborazione con la città di Buie, ci hanno aperto le porte al Vecchio Torcio di Buie, quindi il vecchio frantoio. E qua avevamo anche la testimonianza diretta di quando era in funzionamento quindi il vecchio frantoio, con il signor Franco Basiaco che ci ha illustrato quindi come veniva una volta fatto l'olio di oliva. E per capire come invece oggigiorno funziona la produzione, avevamo fatto un'altra uscita presso l'oleficio Agrumilo di Baredine, proprio per l'apprendimento quindi delle attuali tecniche di lavorazione, quindi dalla materia prima, dalle olive, a un olio extravergine di oliva, quindi un prodotto finito. E una, diciamo, questa era la parte centrale, mentre le prime due scene, quindi in taverna e attorno al tavolo, le abbiamo svolte presso la cantina della famiglia Bonetti, che è la famiglia di Buie, una famiglia quindi autoctona proprio delle zone. E tutti questi collaboratori esterni, quindi li ringraziamo nuovamente per averci dato la possibilità di svolgere queste riprese molto molto importanti per noi, ecco. E un'altra fonte importante, la fonte musicale, no? che abbiamo utilizzato nel nostro video, che dal titolo Una canzone istriana, della canzone utilizzata di Sergio Pavat, che è un quindi musicista istriano,
0: ho capito. Allora, io direi di fermarci un attimo, farei la prima pausa e poi ritornare assieme a Franco Gregoric, preside della Scuola Media Italiana di Buie, e Catherine Antolovic-Descovic, per parlare dell'oro di Buie in Tel Baligo.

0: Bentornati a Sconfinamenti. Oggi tema di oggi è l'oro de buie in Tel Baligo, ovvero il video realizzato da un gruppo di alunni della Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci di Buie. Un progetto e un video realizzato assieme alle docenti Katrin Antolovic-Deskovic e Samantha Jugovac, che si è aggiudicato il primo premio al concorso della Regione Veneto Valorizzazione del Patrimonio Linguistico-Culturale Veneto nell'ambito del tema dell'enogastronomia. E la scuola di Buie non era l'unica ad essere presente e ad essersi anche distinta in questo concorso, perché c'erano anche la sezione periferica di valle della scuola Bernardo Benussi di Rovigno, premiata nell'ambito dedicato a teatro, musica e poesia per il video Nostalgia, un lavoro che ha saputo esprimere in modo creativo il legame con le tradizioni e la memoria culturale del territorio istriano, nonché e la scuola sempre italiana di Cittanova per il progetto di ricerca storica Il Conte de Daida, che ha approfondito una figura storica del luogo, contribuendo così a far conoscere il patrimonio culturale istriano. Tornando alla scuola Leonardo da Vinci, prima la professoressa Antolovic-Deskovic ci stava parlando appunto di come sono stati anche i rapporti con la comunità locale, con anche con gli agricoltori locali, con con gli olioufici della zona di Buie. E mi viene da chiedere a questo punto quali sono state le fonti consultate, se orali, solo orali o anche di archivio, per ricostruire questa storia e le tradizioni legate ai prodotti tipici di Buie, in questo caso l'olio?
1: Sono fonti esclusivamente orali. Quindi sono mandate, sì, da, come dicevo prima, Franco Bagliacco, dalla sottoscritta e anche da Pamela Smilovic-Tokovac, che ci ha raccontato un aneddoto successo allo zio che aveva il frantoio. Quindi sono state fonti orali, tramandate, conservate con molto così riservo, però è giusto che i ragazzi conoscano le nostre tradizioni anche in questo modo. Ecco.
0: La mia domanda è... Ci sono state premiate anche altre scuole del territorio. Vi siete interfacciati? Come la vostra relazione? Oppure siete nati in maniera autonoma? Ognuno avete risposto in maniera autonoma a questo concorso? Oppure c'è un'interdipendenza, una collaborazione fra le varie scuole per quanto riguarda la partecipazione a questi tipi di concorsi?
2: Se posso rispondere io?
0: Sì.
2: Allora, dal punto di vista organizzativo, noi per tanti, non solo per questo concorso dell'Umpli Veneto, ma anche per tante altre cose, sia tra presidi delle scuole medie che direttori e direttrici delle scuole elementari, collaboriamo, cioè siamo in ottimi rapporti e molto spesso quando ci sono occasioni del genere mettiamo in contatto e vediamo come possiamo aiutarci uni gli altri. In questo caso qui abbiamo organizzato un autobus che è stato dato dall'Unione Italiana di Fiume, e praticamente le tre scuole, cioè Rovigno, Cittanova e Buie, vero? Sì, sono due di Buie, sì, Buie e una di Cittanova, sono andate assieme fino a Mestre quella mattina, poi hanno stato anche il resto del giorno, e praticamente è diventato un'uscita didattica e il ritiro del premio.
0: Ok, mi fermerei un attimo con il preside Gregory Vici, visto che ha preso in mano lui il microfono, diciamo così. In che modo la scuola sostiene questi progetti? Cioè, ci sono dei progetti che escono appunto come questo dalle aule, a prescindere dal fatto di appunto di aver progetti legati all'Istro Veneto, alla radice italiana di questi territori, però ci sono progetti che fanno dialogare direttamente con il territorio e le tradizioni locali, la scuola?
2: Sentiamo quanto più. Noi dall'altra parte anche abbiamo la storia del territorio, quindi una materia facoltativa che più di 10 anni fa parte di questo, cioè della nostra scuola, delle nostre materie, dove da anno in anno praticamente si decide il tema e si affronta il tema. Quest'anno il tema sono i mulini, Questa materia viene portata avanti dall'insegnante Marina Pauletic e proprio la prossima settimana c'è il finale di questo, in questa materia facoltativa, cioè il Festival della Territorialità. Quest'anno si svolge a Pola.
0: Ah, ok. E quindi ci sono anche piani per integrare maggiormente la ricerca sul patrimonio linguistico culturale veneto nell'offerta formativa dell'istituto? Cioè, continuate a, su questa strada?
2: Sempre di continuo, con tanti insegnanti, non solo insegnanti di lingua, ma anche altre. Quindi davvero sì, si lavora costante con questo.
0: Questo concorso appunto promuove sinergie anche con gli enti locali. E quanto è stata importante la collaborazione con istituzioni come la Comunità Italiana di Buie per la riuscita del progetto, oppure non avete dovuto passare per la comunità?
2: No, ecco, proprio due sere fa, cioè lunedì, abbiamo presentato nella Comunità di Italiani di Buie il video, e anche quindi la presentazione, erano presenti tutti i ragazzi, tanti membri della comunità, praticamente i collaboratori su questo video sono tutti membri della comunità degli italiani di Buie oppure di Crasse, però erano comunque presenti, e insomma abbiamo trascorso una serata fantastica così in compagnia, discutendo di tutte queste cose che riguardano il video. Direi quasi che i ragazzi ci hanno fatto tornare un po' anche indrio nel tempo. Sì, proprio così.
0: Ma appunto a questo punto la mia domanda è, come si sono, per quanto riguarda appunto i giovani, come si sono, perché appunto il video è stato presentato attraverso con una presentazione pubblica, come sono state le sfide, come l'hanno risposto appunto i ragazzi proprio nella creazione di un video come questo, con un linguaggio un po' più diverso rispetto a quello che chiaramente le generazioni di oggi seguono tramite appunto i social e quant'altro, e come siete riusciti ad accattivare la loro attenzione, il loro interesse?
2: Non direi che è così diverso il linguaggio, così, però per esempio il video dimostra in teoria tre diverse generazioni che sono comunque collegate e legate a questo oro di Buie, no? Dunque a questo olio, solo ognuna in suo modo. Per esempio avete nel stesso tempo un ragazzo con la macchina che butta giù gli olivi e il valico che il nonno lo raccoglie, no? E davvero i ragazzi soli hanno detto, cioè hanno visto l'importanza di questo progetto, e questa era la principale motivazione, direi, in tutto questo. Chiaro. È andato direi che era semplice, cioè proprio hanno collaborato in un modo fantastico da quello che li
0: vedevo, è venuto in maniera automatica, diciamo così, una cosa proprio sì.
2: È stato automatico,
0: quindi la risposta è stata proprio, vuol dire che piace, insomma, non è un tende a tirarsi indietro, aver magari vergogna di provare una specie di
2: un molto positivo, direi.
0: Ho capito. Tornando alla professoressa Antolovic-Deskovic, volevo chiedere cosa ha significato per voi e per i ragazzi partecipare a una cerimonia di premiazione a Mestre il Veneto e condividendo il palco con queste scuole provenienti da tutto il Veneto, appunto.
1: Allora, è stata una grande soddisfazione, questo sicuramente, in quanto Buie, il suo territorio limitrofo, quindi una cittadina relativamente piccola, piena di valori e di tradizioni. Con questo concorso siamo quindi riusciti a promuovere negli studenti l'importanza quindi delle fonti storiche tramandate, l'importanza quindi della gastronomia, nello specifico, mettendo in scena episodi di vita quotidiana, quindi vissuti, tramandati da padre in figlio, ma allo stesso tempo valorizzare la lingua istroveneta e l'importanza nel salvaguardarla. Ecco, in quanto tutto il progetto è stato scritto e recitato in istroveneto.
0: E come siete stati accolti in maniera particolare? Non so, voi partecipate ogni anno, no?
1: Sì, ma diciamo in ambiti diversi, con tematiche diverse.
0: No, no, certo, però la mia domanda era se da parte appunto degli altri studenti, dei ragazzi, che magari c'è curiosità, mi viene da pensare, a vedere dai propri coetanei che provengono dall'altra sponda dell'Adriatico, dove anche lì si parla il dialetto veneto, diciamo così, no? E magari posti dove loro vanno notoriamente in vacanza d'estate e magari non hanno la cultura che hanno la generazione precedente, come la nostra, di sapere che là era Italia, che quindi si parlava un dialetto italiano, italofono, diciamo così.
1: Purtroppo non c'è stata la possibilità di confrontarsi.
0: Ah, okay. Con
1: i studenti. Noi quindi siamo saliti sul palco, le autorità ci hanno conferito il premio e non avevamo nessuna interazione con i ragazzi dell'altra, quindi sponda dell'Adriatico. Però non si sa mai, una bella idea per un progetto futuro, ecco.
0: No, no, chiaro, quindi non avete, magari non sono sorti dei gemellaggi nel frattempo con scuole veneto, di Cittadella, di Castelfranco Veneto, mi viene i primi nomi che vengono in mente, così.
2: Sì, quest'anno purtroppo abbiamo tanti progetti, all'inizio dell'anno abbiamo in qualche modo anche deciso che questi gemellaggi, almeno per quest'anno scolastico, li mettiamo da parte. L'anno scorso avevamo un fantastico gemellaggio con la scuola Primo Levi di Montebelluna, con gli studenti di Montebelluna, e siamo sempre in contatto e insomma chissà cosa ci porta il futuro.
0: No, no, chiaro, beh, quindi c'è sempre avete un rapporto, perché so che ci sono anche vengono degli insegnanti dal Veneto a far, vengono da voi. So perché ero presente l'anno scorso quando sono venuti gli insegnanti tramite Federesuli, mi sembra, a fare un quello sulle due sponde, no? Un progetto per conoscere.
2: Abbiamo praticamente, non dirò tutti, però la gran parte dei progetti che viene proposta noi ne facciamo parte, quindi la scuola media Leonardo da Vinci ne fa parte. Per esempio il seminario Le Due Rive due anni fa era una delle sedi qui. Scuola Senza Confini, che promuove la regione Friuli Venezia anche, quindi abbiamo davvero diverse, collaboriamo con il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, con diverse scuole e diversi contatti. L'anno scorso abbiamo visitato Merano e Bolzano e abbiamo ottenuto i primi contatti con delle scuole lì del territorio che hanno stesse specificità, diciamo così, in senso di lingua. Quindi davvero lavoriamo su diversi campi, diversi progetti. Quello che ci manca è forse un po' di tempo, ecco, tutto qua.
0: Com'è? Un problema comune, effettivamente. Allora io direi di fare il secondo stacco musicale e poi di ritornare con l'ultima parte per parlare appunto del l'oro di Buie in Tel Baligo.

0: Loro de Buie in Tel Baligo, vincitore, uno delle scuole dei progetti vincitori del concorso proposto dalla Regione Veneto relativo alle valorizzazioni del patrimonio linguistico culturale veneto, questo era dedicato all'enogastronomia. È un progetto che complessivamente nell'edizione 2025 ha visto presentati 69 elaborati provenienti da 57 scuole con l'assegnazione di 27 premi appunto distribuiti tra le diverse province del Veneto e quelle della Croazia, dell'Istria, diciamo così. E, prima il preside ci stava parlando comunque anche di collaborazioni anche con il Friuli Venezia Giulia eccetera, però domanda, fa un po' strano magari vedere un collegamento maggiore da un punto di vista di queste iniziative con il Veneto rispetto appunto a una regione più attigua e contigua che è il Friuli Venezia Giulia, forse?
1: No. Non so perché, quindi noi collaboriamo, siamo aperti per tutti, quindi
0: chiaro, sì, sì.
1: Tutti i tipi di collaborazione. Questo è quello che direi che anche si è dimostrato che facciamo bene, questo è anche il percorso che seguiremo.
0: Certo. E a proposito di seguire, a questo punto il prossimo anno avete comunque già in mente di partecipare anche il prossimo anno a questo concorso? Avete già un'idea, un progetto, un'idea di un progetto?
1: Direi di sì.
0: Svelare nulla, chiaramente.
1: Sì. Non possiamo svelare niente, però sì, abbiamo già in mente un paio di progetti, anche direi di diversi tipi, di diverso anche natura.
0: Okay, no.
1: Anche ambiti diversi di premiazione. Ecco.
0: Ecco, non solamente ambito enogastronomico, quindi
1: sì.
0: Anche altre...
1: Economia, altri anni era qualche altro.
0: Ok, quindi il progetto va avanti. Ci sono altre scuole, le scuole sono sempre quelle che partecipano oppure nell'ambito del territorio istriano o sono sempre, brutto da dire, sempre quelli, siete sempre voi?
1: No, quindi questo concorso è aperto per tutti, però dipende davvero un po' dalle idee, dipende dagli alunni che avete quell'anno, dipende dalle cose materiali che avete a disposizione, insomma ci sono tanti fattori che possono diciamo
0: certo.
1: Dare quella cosa sì o no, ecco.
0: Un'ultima domanda alla professoressa Katrin Antolovic, quanto è importante, perché questi sono studenti della scuola media, quindi 14, 15, 16 anni, giusto?
2: Giusto, sì.
0: Quanto è importante per la loro crescita professionale dal punto di vista dello studio partecipare a progetti come questi a 360 gradi che coinvolgono?
2: Sicuramente importantissimo, quindi perché si impegnano tanto e questo riconoscimento ha dato a loro quindi anche una motivazione molto forte per continuare a creare quindi nuove esperienze, dare la possibilità quindi di imparare divertendosi, acquisendo nuovi percorsi didattici, quindi occasioni alternative di apprendimento e non sempre la solita classica classe. Ecco, quindi sicuramente è molto importante per loro. Sono fieri del lavoro che hanno fatto, ecco.
0: Bene.
2: Parliamo certo con loro anche, ogni giorno.
1: Certi anche hanno scoperto di avere dei talenti che forse neanche sapevano che sono dentro di loro. Quindi la multidisciplinarità è una cosa che davvero ha un valore aggiunto e difficilmente si trova, diciamo, durante le ore di lezione.
0: Esatto, quello che stavo pensando, che effettivamente tante volte nel modo di studio, modello di studio tradizionale, è difficile scoprire di avere qualche talento un po' che va fuori dalle linee canoniche. Siamo a questo punto giunti al termine di questa questo premio della Scuola Media Italiana Leonardo da Vinci. Ringraziamo Franco Gergoric, preside della Scuola Media Superiore Italiana di Buie Leonardo da Vinci, e la docente Katrin Antolovic-Deskovic per essere stati con noi.
1: colgo solo l'occasione per dare ancora una volta a tutti gli ascoltatori e anche a voi che sempre ci seguite, e noi continueremo a fare i bravi.
0: Benissimo, non avevo dubbi.
2: Grazie anche della mia e della collega Samantha Jugovac, che certo non è potuta essere qua in questa occasione.
0: Grazie a voi per essere stati voi con noi. E a questo punto, ultimi minuti della trasmissione, in cui ricordiamo, il prossimo sabato uscirà l'inserto in più del Mazia con la voce del popolo, e parliamo dei temi che saranno sviluppati in questo inserto, che uscirà appunto 9 maggio, sabato 9 maggio. E sono 4 i temi importanti del nuovo numero. Partiamo con il destino del Pollywood. Apre il numero un approfondimento sul futuro dell'iconico stadio di Spalato dell'Aidoc. Il dibattito sulla possibile demolizione della struttura, un capolavoro dell'architetto Boris Magash realizzato per i Giochi del Mediterraneo del 1979, ha diviso l'opinione pubblica. Il servizio sull'inserto esplora il contrasto tra i sostenitori della conservazione storica e chi preme per la costruzione di un'arena calcistica all'avanguardia ex novo. Arte e sacralità. Damiano Cosimo D'Ambra ci accompagna alla scoperta della mostra Espressioni scultoree nella fede, prestigiosa collaborazione tra il Museo Civico di Spalato e il Museo Memoriale del Vescovo Josip Juraj Strossmayer di Giacovo. L'esplorazione celebra l'opera poliedrica di Damir Matausic, scultore che ha saputo reinterpretare l'arte sacra con una cifra stilistica unica e profonda. Per la rubrica Le leggende del basket prosegue la serie curata da Igor Kramarsic dedicata ai giganti della pallacanestro dalmata. In questo appuntamento i riflettori sono puntati sulle carriere leggendarie di Toni Kukoc, Dino Raja e Aramis Naglić, campioni che hanno segnato un'epoca e portato il basket locale ai vertici mondiali. Infine, viaggio a Brazza. Chiude il numero un suggestivo fotoreportage dedicato all'isola di Brazza, con un focus particolare su Vol, Vallo della Brazza. Attraverso scatti esclusivi vengono raccontati il fascino delle spiagge cristalline dell'isola e la pace solenne del convento domenicano, simbolo dell'identità storica dell'isola. E con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Della settimana.
4: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used to Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente, per traffico intenso, code e rallentamenti tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Rimaniamo sulla 4 nel tratto Venezia-Padova, traffico incolonnato tra Spinea e il Bivio per la 13 in direzione Milano. Code vengono poi segnalate sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova e tra il Terraglio e il Bivio per la 27 sulla carreggiata opposta. Concludiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, dove proseguono le code per lavori tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano e tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Un saluto da Tilly, buon pomeriggio cari ascoltatori e ben ritrovati a Pio 4, l'appuntamento con la miglior musica qui su Radio Capodistria. Ci aspettano due ore piene di hit, di notizie, curiosità e tantissima buona musica ovviamente. Una delle hit dell'ultimo periodo, ad esempio, ma ce ne sono state tantissime, adesso oramai stanno cominciando ad uscire anche un po' già i tormentoni estivi e dunque sì, avremo tante nuova musica in questo periodo, ma comunque una di queste invece che è una ballata bellissima, uscita già un po' di tempo fa, e sono le voci di Blanco e Elisa unite per la prima volta a cantarci Ricordi.

E dopo Blanco e Lisa e la loro bellissima Ricordi, andiamo avanti adesso con le novità discografiche. Come dicevo prima, abbiamo Luis Capaldi che appunto svela il singolo Stay Love, che si va ad aggiungere al suo EP Survive che è uscito l'anno scorso. L'hitmaker di origine scozzese ha cantato questa canzone già in anteprima durante uno dei suoi concerti sold out al Madison Square Garden. Colma di speranza questa canzone, la traccia si appoggia a quella solita, diciamo, come solito per Luis Capaldi, l'intensità che è diventata un segno distintivo appunto del cantante, offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione appunto dell'artista. La presentazione di Stay Love al Madison Square Garden aveva rivestito un significato speciale, perché all'inizio della sua carriera uno dei primi concerti proprio suoi da headliner negli Stati Uniti si tenne al Rockwood Music Hall di New York, un locale che, come molti spazi indipendenti, ha poi purtroppo chiuso i battenti. E in omaggio a quell'evento, a questo suo primo concerto da headliner negli Stati Uniti, Luis Capaldi ha invitato lo staff del Rockwood proprio e le loro famiglie come ospiti al suo concerto al Madison Square Garden, e ha fatto anche una donazione alla National Independent Venue Association in riconoscimento appunto del ruolo fondamentale che tali spazi svolgono nella formazione degli artisti, perché è vero, tanti artisti hanno cominciato così, suonando nei piccoli locali. Mi ricordo anche in Inghilterra c'era anche un altro locale che aveva chiuso dove avevano suonato gli Oasis le primissime volte, e dunque sono comunque posti importanti per la formazione poi dei gruppi e della musica in generale. Luis Capaldi, ce lo sentiamo col nuovissimo singolo, si intitola Stay Love.

E torna anche Fulminacci, reduce da un fortunatissimo Festival di Sanremo quest'anno, torna adesso con Maledetto Me. Questo brano estivo, che anche questo fa parte dell'ultimo album Calcinacci. E dopo il successo del suo tour nei palazzetti, la canzone questa anticipa gli speciali appuntamenti estivi di Fulminacci all'aperto, con cui l'artista girerà tutta Italia tra giugno e agosto in questo suo tournée. Con la sua consueta ironia, Fulminacci, in questa canzone Maledetto Me, cosa fa? Maledice la propria educazione e quella timidezza che impedisce di dire la verità, costringendolo a rifugiarsi nelle formalità. E a chi non sarà mai successo? Nella canzone, che come ha spiegato l'artista, parla di rivedere una persona importante dopo tanto tempo, magari per caso, e non dirsi le cose vere, ecco, di questo diciamo un po' il tema della canzone, e in questa canzone è presente anche un cameo vocale di un amico di Fulminacci, che tutti conosciamo benissimo, e si tratta di Tommaso Paradiso, che canta con lui proprio un pezzettino del bridge della canzone. I due hanno voluto fare insieme questa sorpresa ai fan, che hanno scoperto subito ovviamente la voce di Paradiso. E vediamo se la sentite anche voi, se indovinate dov'è. Fulminacci, Maledetto Me.

Ed è tempo di un nuovo singolo anche per Niall Horan, che sta pubblicando abbastanza singoli in quest'ultimo periodo. Ha pubblicato adesso anche la canzone Little More Time, sempre tratta dal suo quarto album in studio Dinner Party, che uscirà il 5 giugno. E il brano è descritto come una ballata romantica e una lettera d'amore al momento presente, ed è stato definito a Horan come la sua canzone preferita dell'album. La canzone parla del desiderio di fermare il tempo e godersi i momenti preziosi con la persona amata, e da questo il titolo Little More Time, di avere più tempo, ispirata sempre ovviamente alla voglia di passare più tempo a casa dopo i lunghi periodi in tour, che appunto lo portano poi ad avere anche un po' di malinconia. Ecco, lì vengono a mancare ovviamente i suoi cari. Niall Horan, ce lo sentiamo col nuovo singolo Little More Time.

E dopo Niall Horan andiamo avanti con un bel duetto che finalmente è uscito per le vie ufficiali, il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dopo che le due pop star lo avevano presentato durante il set di Sabrina Carpenter da headliner al Coachella, del quale vi avevo anche parlato, durante il quale Madonna era apparsa a sorpresa ovviamente sul palco, e dunque lì hanno cantato alcuni brani insieme, alcuni brani di Madonna insieme, e poi hanno presentato anche questo loro nuovo singolo. Il brano è un brano dance ritmato prodotto da Madonna e Stuart Price e farà parte del prossimo album di Madonna, ovvero l'album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. E il disco sarà, diciamo, il secondo capitolo del leggendario album del 2005 Confessions on a Dance Floor, sempre di Madonna. E dunque uscirà questo nuovo album e uno dei singoli sarà proprio questo, Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

E finiamo la prima parte con un po' di ritmo latino. Bossa Nostra è il nuovo singolo di Gaia, con cui la cantante ha sorpreso il pubblico del Fabric di Milano. Presentato dal vivo proprio durante questa data evento, evento del concerto Il Baile Continua, e accolto con entusiasmo dai fan, è stato svelato sul palco in uno dei momenti più intensi di questo suo live. Bossa Nostra segna l'apertura di una nuova fase artistica per Gaia. Perché dopo il capitolo baile, il brano evolve in modo naturale verso un territorio che è parte, ovviamente oramai lo sappiamo, del DNA di Gaia, portando con sé questa ondata di autentica gioia, che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo al tempo stesso un'attitudine sofisticata. Ed è un po' il suo stile, lei molto mescola questo stile un po' urban, però si sentono molto le sue radici brasiliane, perché lei infatti è italo-brasiliana. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, ovviamente, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. Gaia conclude la prima parte del Pio 4 di oggi con Bossa Nostra.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi è arrivata una classifica, ecco, le canzoni, gli album, gli artisti più ascoltati di sempre su Spotify. Spotify appunto fa uscire questa classifica e ha diffuso tutto questo in occasione del ventennale di attività, dunque già 20 anni che abbiamo Spotify. Taylor Swift, Un Verano Sin Te di Bad Bunny e Blinding Lights di The Weeknd sono rispettivamente l'artista, l'album e la canzone più ascoltate di sempre su Spotify. E non si tratta di una classifica degli ascolti attuali, ma di quelli cumulati nel tempo fino ad aprile 2026, dunque in tutti questi 20 anni. Il che spiega perché molte delle canzoni e degli album presenti non sono recentissimi, ma di tutto questo periodo. Tra le canzoni, dietro a Blinding Lights che abbiamo appena sentito in apertura, c'è Shape of You di Ed Sheeran, poi c'è Sweater Weather dei Neighborhood, poi c'è Starboy di nuovo di The Weeknd insieme ai Daft Punk, e poi c'è As It Was di Harry Styles. Nella classifica degli album invece al primo posto, come dicevo, c'è Un Verano Sin Te di Bad Bunny, che è seguito nell'ordine da Starboy, sempre di The Weeknd, e poi al terzo posto c'è Divide Deluxe di Ed Sheeran, poi c'è Sour di Olivia Rodrigo e poi c'è After Hours di nuovo di The Weeknd. Dunque in verità The Weeknd è quello più presente nelle classifiche, ma come dicevo il primo posto è sempre aggiudicato a Bad Bunny con il suo album Un Verano Sin Te, del quale sentiamo proprio Titi Me Preguntò.

E continuiamo adesso sempre in queste classifiche Spotify. Abbiamo visto la canzone più ascoltata e l'album più ascoltato. Nella classifica invece degli artisti più ascoltati, Taylor Swift è al primo posto ed è seguita nell'ordine da Bad Bunny, ovviamente, Drake e poi anche The Weeknd e Ariana Grande. Parlando però di Taylor Swift, mi è arrivata una notizia, ho letto una notizia in questi giorni, che Taylor Swift vuole proteggere la sua voce e immagine brevettandola per rendere illegali i deepfake generati con l'intelligenza artificiale. E secondo quanto riportato da Billboard, l'artista ha depositato nei giorni scorsi due domande presso l'ufficio brevetti e marchi statunitense per registrare il suono della propria voce mentre pronuncia le frasi Hey, it's Taylor oppure Hey, it's Taylor Swift. Ecco, dunque, mentre dice queste frasi, lei si è registrata e vuole brevettare la sua voce. Alle richieste sono stati allegati file audio con le registrazioni originali, ovviamente. E Taylor Swift ha però inoltre depositato anche una terza richiesta relativa a una sua immagine mentre si esibisce sul palco, che appunto tutto questo si aggiungerebbero ai già numerosi marchi registrati relativi al suo nome, già ai titoli di album, canzoni, testi, eccetera, eccetera, eccetera. Le iniziative recenti sono però legate alla crescente diffusione di video e suoni generati con l'intelligenza artificiale. Un po' ha ragione, perché ovviamente con l'intelligenza artificiale è cominciato a girare già un po' di tutto, non si capisce più quello che è vero, quello che è fake, quello che succede. Comunque, ha fatto bene, secondo me, a chiedere, a far domanda per questi brevetti. Taylor Swift ce la sentiamo con l'ultimissimo singolo, quello che gira adesso nelle radio, Elizabeth Taylor.

E dopo Taylor Swift andiamo avanti adesso con ancora un paio di nuovi singoli che sono usciti in questi giorni, che non sono riuscita a farvi sentire nella prima parte perché non c'era tempo. Allora, abbiamo Ultimo. Questa canzone mi riporta un po' alle mie prime uscite. Seppure sia divertente sentir dire che scrivo sempre le stesse canzoni, credo di aver fatto uscire in questi anni brani molto diversi tra loro. Penso a Bella Davvero, Altrove, Acquario e Vieni nel mio cuore. Questo appunto è stata detta la stessa cosa anche di quelle canzoni, ma sorvoliamo. Questo lo scrive Ultimo sui suoi social presentando il suo nuovo singolo. Questa insensata voglia di te, questo è il titolo del nuovo singolo. Ecco, ha raccontato un poco come negli ultimi anni gli viene detto un po' di scrivere sempre le stesse canzoni, e non gli va tanto bene, secondo me. Dunque ha scritto questo per presentare il nuovo singolo, e poi continua scrivendo: mi riporta all'essenza, al pianoforte e voce, la mia dimensione preferita. E poi finisce con un po' di polemica dicendo: questa è la solita canzone di Ultimo, si intitola Questa insensata voglia di te.

E c'è un nuovo singolo anche per i Maroon 5, la super band capitanata da Adam Levine torna adesso con questo esplosivo singolo, si intitola Heroin, e fondono qui un po' il loro inconfondibile sound pop con un tocco fresco dai richiami anche un po' funk, e il brano si distingue per questo ritornello immediato e altamente catchy che sicuramente sarà destinato a rimanere in testa alle classifiche e sarà magari uno dei tormentoni di quest'estate. Heroin conferma ancora una volta la capacità della band imporsi come presenza costante e imprescindibile nelle playlist radiofoniche di tutto il mondo negli ultimi anni. E a distanza di 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano, i Maroon 5 tornano anche in Italia quest'anno. La band sarà infatti protagonista il 25 giugno all'Ippodromo SNAI di San Siro, saranno gli headliner degli High Days, per quella che rappresenta appunto l'unica loro data italiana del tour. Dunque, per chi vuole andare a sentirli, ci sarà questa unica data in Italia, sarà il 25 giugno, sempre a Milano. Noi intanto ce li sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con un nuovissimo singolo, Heroin, i Maroon 5.

E adesso per finire questa seconda parte del Pio 4 di oggi, un po' di cronaca rosa, dai, ci vuole, ci sta. Secondo quanto riportato dal magazine statunitense People, Harry Styles e Zoe Kravitz sono fidanzati ufficialmente. Ecco, abbiamo di nuovo la coppia dell'estate. La notizia arriva dopo che la scorsa estate il cantautore e l'attrice e la figlia ovviamente di Lenny Kravitz sono stati visti insieme per la prima volta, sono stati visti insieme un po' in giro. La coppia avrebbe ora condiviso la notizia del fidanzamento con, diciamo, una cerchia ristretta dei loro familiari e degli amici. Cioè, il suocero di Harry Styles sarà Lenny Kravitz, vi rendete conto? Cioè, qua magari ci saranno collaborazioni o chissà. Forse la American Woman di Lenny Kravitz sarà proprio quella che avrà ispirato Harry Styles per American Girls.

0: life.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi, cominciamo a suon di rock. Perché cominciamo a suon di rock? Allora, vi racconto, diciamo, questa storia, questa ricerca che è stata fatta. C'è una famosa scena in Wayne's World, commedia degli anni 90, che non so, magari per chi la guardate in italiano si ricorderà come il titolo Fusi di testa, in cui in un negozio di strumenti era vietato suonare Stairway to Heaven per testare una chitarra. E, appunto, di suonare l'assolo subito all'inizio della canzone che abbiamo sentito in apertura. Sorpresa, il classico dei Led Zeppelin non è tra quelli più suonati nello stesso contesto, ovvero, vi spiego, la catena Guitar Center, che diciamo un po' così, autodefiniscono the world's largest musical instrument store, ovvero il negozio musicale più grande del mondo, hanno fatto questo sondaggio, appunto condotto per individuare i brani più eseguiti dai clienti quando vengono lì nel negozio di strumenti a provare le chitarre. E c'è sempre lì qualcuno che comincia con i soliti assoli che si fanno. E dunque sono molto interessanti i risultati, perché in cima alla classifica non c'è Stairway to Heaven delle Zeppelin, che non è neanche nella top 10, ecco. Ma svetta Master of Puppets dei Metallica. E lì poi seguono altri grandi successi, come ad esempio Sweet Child O' Mine, uno degli assoli che qualcuno fa quando entra a provare le chitarre, oppure Seven Nation Army, anche dei White Stripes, e Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Ovviamente queste sono le canzoni più gettonate quando qualcuno va a comprarsi una chitarra. Una di queste, come dicevo, anzi al secondo posto abbiamo Sweet Child O' Mine.

E a proposito di sondaggi, classifiche e quant'altro, il New York Times ha scelto i 30 migliori songwriter americani viventi. Sappiamo che le liste attirano attenzione, ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano molte volte, ma questo è interessante sia perché si focalizza non su canzoni, album, soli e quant'altro, ma su chi le canzoni le scrive prima ancora di cantarle. E così in lista ci sono alcuni nomi che potete immaginare ovviamente, ma altri tradizionalmente stanno un po' meno sotto i riflettori. Ad esempio abbiamo al primo posto Nile Rodgers, ovviamente, poi secondo Lucinda Williams, terzo Stevie Wonder, al quarto posto Jay-Z, al sesto posto ad esempio abbiamo Taylor Swift. Ricordo che la classifica dei songwriter solamente americani. Poi ad esempio, curioso, all'ottavo posto abbiamo Missy Elliott, Dolly Parton è al decimo, al nono posto Lionel Richie, poi ad esempio andando avanti abbiamo altri artisti come ad esempio, se facciamo un salto al ventesimo posto c'è Mariah Carey, vi sto un attimo leggendo la classifica. Mariah Carey al ventesimo posto e pensate, al ventiduesimo c'è appena Bob Dylan. Dunque ci sono tutti questi altri prima, gli Outkast, come dicevo, Missy Elliott, Dolly Parton, Taylor Swift, ecco, Jay-Z. 22esimo posto, dicevo, per Bob Dylan, 23esimo, subito dopo di lui c'è Lana Del Rey. Al 26esimo posto abbiamo, sorpresa, Bad Bunny, ecco, che addirittura è prima di Bruce Springsteen, che è al 27esimo posto, ecco. Questi diciamo un po' con la classifica dei songwriter, ecco. Ma come dicevo all'inizio, Nile Rodgers è al primo posto, ha scritto grandissimi successi ovviamente come Le Freak e Good Times con i suoi Chic, ma poi anche per altri artisti, Upside Down per Diana Ross, Let's Dance con David Bowie, Like a Virgin di Madonna, Get Lucky anche di Pharrell Williams e Daft Punk, magari una canzone più recente. Ancora più di recente lo abbiamo sentito anche insieme a Damiano David e Tyla in Talk to Me.

Ed erano Damiano Davide, Tyla e Nile Rodgers con Talk to Me. Abbiamo sentito questa loro canzone. Adesso andiamo avanti perché ho un'altra notizia, cioè ho letto questa notizia curiosa che riguarda David Gilmour. Allora, una fattoria nel West Sussex da ristrutturare e dei pipistrelli. Questo sembra l'inizio di un film dell'orrore, però è in verità solo la nuova disavventura immobiliare di David Gilmour. Il chitarrista rischia infatti di vedere rallentato il progetto di ristrutturazione della sua proprietà in Inghilterra dopo la scoperta di diverse specie protette presenti negli edifici da recuperare. Praticamente Gilmour e la moglie avevano presentato un piano per riqualificare 4 fienili che erano in cattive condizioni e poi li avrebbero trasformati in altri ambienti, ecco. Gilmour avrebbe però commissionato prima uno studio ecologico e nei fabbricati sarebbero rilevati ben 7 rifugi di pipistrelli di varietà protette dalla legge britannica. Pipistrello nano soprano, barbastello, pipistrello dalle orecchie lunghe e altri ancora per gli intenditori, per chi si intende di pipistrelli. E dunque per questo i lavori dovranno aspettare, ecco. Ma comunque era già successo a David Gilmour che aveva avuto dei problemi immobiliari con alcune case, con alcune proprietà. E questa è quella nuova, ecco, fermato da ben 7... come dicevo, 7 rifugi, 7 specie di pipistrelli. David Gilmour, ce lo sentiamo con la sua bellissima Wish You Were Here.

E adesso parliamo di film. Come sapete, è uscito il film di Michael, dedicato a Michael Jackson e interpretato dal nipote Jafar Jackson. Parte fortissimo il film al box office, per ben 217 milioni di dollari incassati al debutto. Pensate, 97 milioni sono negli Stati Uniti. Si tratta del miglior esordio di sempre per un biopic musicale. Così ha superato Straight Outta Compton, che aveva 60 milioni, e addirittura Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen, e, oltre ad essere secondo miglior debutto del 2026, dietro solamente al film The Super Mario Galaxy Movie. E dunque, possiamo dirlo, il re è tornato, o forse più semplicemente non se n'è mai andato il re del pop. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo che va ben oltre il botteghino, perché gli ascolti in streaming del catalogo dell'artista negli Stati Uniti sono aumentati del 95% rispetto al weekend precedente. Un balzo impressionante che racconta molto di più di una semplice coincidenza. Milioni di persone sono dunque tornate ad ascoltare la sua musica dopo il film, o forse magari sono anche arrivate a scoprirlo per la prima volta, chi lo sa, magari con le nuove generazioni, anche se penso che Michael Jackson è conosciuto anche tra i bambini e i bebè, ecco. E, tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, dunque, i brani di Michael Jackson avevano totalizzato 31,7 milioni di streaming negli Stati Uniti. Una settimana prima, diciamo nello stesso intervallo, erano stati solamente 16, e dunque in appena 7 giorni l'effetto, diciamo, nostalgia ma anche un po' curiosità ha praticamente raddoppiato il consumo musicale di Michael Jackson, che sentiamo con la sua Beat It.

E dopo Michael Jackson andiamo avanti con gli Oasis. È quasi ormai diventata una tradizione che ogni paio di settimane così arriva qualche nuova notizia degli Oasis. O hanno litigato di solito, o sarà stato Liam che avrà commentato qualcosa su X, oppure si parla tantissimo anche di questa loro reunion e di loro concerti. E dunque pare che gli Oasis il prossimo anno suoneranno a Roma. Almeno questo è quello che i fan assicurano di aver sentito dire dal più piccolo dei fratelli Gallagher, ovvero Liam. Già l'anno scorso si lasciò sfuggire, sempre lui, durante un concerto che il tour della reunion non si sarebbe concluso lì. Si trovava a Roma in questi giorni Liam Gallagher con la moglie ed è proprio lì che i fan lo hanno intercettato, lo hanno seguito ovviamente. Tra selfie, autografi e quant'altro, Liam avrebbe annunciato: gli Oasis suoneranno qui. E lo riporta anche il portale ufficiale Oasis Planet. Dunque, potrebbe essere una notizia vera. La notizia, se confermata, avrebbe a che fare con un concerto o allo Stadio Olimpico oppure al Circo Massimo, sempre a Roma, che farebbe parte del calendario del tour del 2027 degli Oasis. Intenzionati, secondo quanto si dice, a quanto pare, a portare la loro riunione anche sui palchi degli stadi e delle arene dell'Europa continentale, dopo gli show che avevano fatto solo in Regno Unito e in Irlanda lo scorso anno. Ma chi lo sa? Comunque i fan e un po' tutti quanti continuiamo a sperarlo, ecco, perché ovviamente, come abbiamo detto l'anno scorso, il tour per quanto riguarda l'Europa aveva toccato solo Regno Unito e Irlanda, e dunque ci starebbe, dai, che arrivino anche nel resto d'Europa, così magari da qualche parte più vicino a noi, e così magari possiamo andarli a sentire. Noi intanto ci risentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria, qui a Pio 4, in conclusione di questa terza parte, con la loro bellissima Wonderwall. Io torno con voi tra pochissimo.

Quarta parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con Lady Gaga e la sua Dead Dance. E io adesso vi porto, sapete dove? Vi porto a Copacabana, in Brasile. Quello che sta succedendo lì negli ultimi anni non è una serie di concerti gratuiti di grandi star internazionali, ma la costruzione proprio di un nuovo modello di spettacolo globale. Perché cosa stanno facendo? Rio de Janeiro sta usando la sua spiaggia più famosa, ovviamente quella di Copacabana, come una vera e propria infrastruttura culturale capace di ospitare eventi di dimensioni gigantesche e trasformarli poi in strumenti anche ovviamente di promozione turistica ed economica. Il concerto di Madonna nel 2024 è stato uno dei primi segnali chiari di questo cambio di scala. Non si è trattato solo di un grande live, ma di un evento pensato come spettacolo urbano totale, anche perché, ricordo, questi concerti sono sempre gratis. L'anno successivo il concerto di Lady Gaga ha consolidato questa direzione, ma con un'enfasi ancora più forte sull'aspetto visivo e performativo, appunto, in confronto a quello di Madonna, che però, diciamolo, è stato il primo. Quest'anno invece è arrivato il momento di Shakira. Si è esibita sulla spiaggia di Copacabana, ovviamente a Rio de Janeiro, davanti a, come dicono i media brasiliani, 2 milioni di persone, che poi tra l'altro tutti e tre questi concerti hanno portato un vastissimo pubblico, perché ovviamente la spiaggia è grandissima e gratis il concerto, è normale che ci vanno milioni e milioni di persone. Penso che erano stati 2,5 per Lady Gaga e anche, diciamo, 2 milioni per Madonna. Comunque, dicevo, 2 milioni di persone anche a sentire Shakira sulla spiaggia di Copacabana. Il concerto tenuto dalla cantante è stato chiamato Todo Mundo no Rio ed era anche questo ovviamente gratuito. Noi ci sentiamo adesso Shakira con la sua She Wolf.

0: please.
1: Oltre al palco, oltre al suono, per restare al centro, diciamo, un po' dell'attenzione della cultura pop, i musicisti devono ormai, questi anni, saper costruire un'immagine. Dunque non è tutto solo nella performance, nel suonare, nel cantare. Devono diventare figure riconoscibili, attraversare linguaggi e mondi diversi. E se per molti, soprattutto se non ricoprono il ruolo di frontman, questo è, diciamo, un processo un po' difficile da avere, quasi strategico, nel caso di Travis Barker invece sembra essere stato qualcosa di inevitabile, scritto appunto nel modo stesso in cui si è imposto fin dall'inizio. Perché lui, il batterista che spingeva il ritmo serrato dei Blink-182, con questa sua estetica fatta di tatuaggi che ricoprono un corpo molto esile, perché lui è magrolino ma inconfondibile, grazie anche a una presenza scenica, una presenza capace di andare ben oltre la batteria, il musicista californiano è stato capace di costruirsi nel tempo una propria identità. Ecco, anche pur essendo batterista, che tante volte, ricordo, i batteristi siedono dietro, cioè non sono messi in vista come, diciamo, i cantanti, i frontman o i chitarristi. Ecco, non sorprende dunque allora che oggi la sua storia diventi materia narrativa nel documentario Travis Barker Louder Than Fear, annunciato da Hulu per quest'estate. Senza ancora una data ufficiale, il progetto promette di essere un racconto per mettere a fuoco non solo la carriera ma anche il percorso umano di uno dei batteristi, possiamo dire, più riconoscibile degli ultimi 30 anni. Non ce lo sentiamo proprio insieme dei suoi Blink-182 con Rock Show.

E dopo i Blink 182, dopo che abbiamo parlato di Travis Barker, andiamo adesso avanti con Alicia Keys, che ha definito l'industria musicale un club di vecchi amici, dice lei, in cui le donne, soprattutto quelle che lavorano come produttrici o, diciamo, ingegnere del suono, faticano a trovare spazio. Dice lei, le donne rappresentano il 2% dell'intero business. Ha detto Alicia Keys, io sono una produttrice, lavoriamo, facciamo cose incredibili e il fatto che quel numero sia così basso è scioccante. Ma invece di limitarmi ad essere arrabbiata, ho deciso che era il momento di creare opportunità. Ed è questo quello che Alicia Keys farà. Alicia Keys, come sappiamo, molte volte ha parlato appunto del potere delle donne in generale, ma anche nell'industria musicale. Noi ce la sentiamo proprio con Girl on Fire. She's

Ed era Girl on Fire di Alicia Keys. Siamo oramai quasi vista l'ora, la fine del PO4 di oggi, ma ho tempo per ancora un paio di notizie. Ecco, una ve la porto, proprio veramente simpatica, mi ha fatto ridere. Può sembrare incredibile, ma è vero. Allora, Robbie Williams ha perso mezzo dente durante un gesto molto quotidiano, apparentemente innocuo, dunque non è che ha fatto salti mortali, nessuna caduta, nessun incidente sul palco, ma pensate, ha perso mezzo dente mentre si stava lavando i denti. Ecco, una normale routine serale davanti allo specchio. E il risultato è una situazione tanto imprevista quanto racconta il suo inconfondibile stile ironico, perché lo sappiamo, lui ovviamente ci ha ironizzato su. Solo dopo aver sorriso alla moglie gli è arrivata la conferma visiva, perché già sentiva qualcosa di strano, ecco. E poi lui ovviamente, scrivendo questo sui suoi social, si riferisce al film Scemo e più scemo. Non so se vi ricordate che uno dei protagonisti ha proprio il dente davanti scheggiato, rotto. E poi però è emerso un problema per Robbie Williams, perché praticamente si era chiesto se riparare subito il danno o se trasformarlo in un nuovo look. Figuriamoci se lui non prende appunto iniziativa da cose così. Il punto è questo, dice lui. Lui si trova adesso a Miami, però il suo dentista, la persona che gli ha messo questi nuovi denti, è a Los Angeles e lui però ha degli show in arrivo. E dunque cosa deve fare? Deve andare da Miami a Los Angeles a riparare i denti e tornare? Oppure, dice lui, è questo il mio nuovo look? Ma chissà cosa farà alla fine. Intanto Robbie Williams ce lo sentiamo proprio con All My Life.

Il tempo è volato anche oggi, siamo arrivati alla fine del Pio 4. Io però torno con voi già domani, come ormai sapete, con la Hot Hits insieme a Samuel, con le 25 canzoni più programmate della settimana, dunque tantissimi tormentoni, tantissime hit, domani dalle 16 alle 18. E invece per quanto riguarda il Pio 4, io torno con voi giovedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Vi auguro un bellissimo proseguimento di serata e un grande ciao da Tilly.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.